0: dormire su sdraio, amache, letti, puff. Anche Marte, Mercurio e Saturno in Ariete vi inviteranno a un apprendimento coinvolgente e profondo, suggellato da un bel Giove di successo in Cancro. Ostacoli e podi saranno per voi ambite e meritate conquiste. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: Animali notturni, questa notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: E rieccoci, Radio Wine Company, ben ritrovati con Federica Bertoni.
2: Buongiorno e Davide Cavalieri.
1: Questa mattina, Fede, ti porto nel Regno Unito, che si conferma patria indiscussa di notizie bizzarre.
2: Vai.
1: Ma soprattutto positive.
2: Spero
1: come
2: mi copro
1: in questo
2: bene
1: caso.
2: Allora, se mi porti.
1: Mettiti su perché là tira un vento,
2: esatto.
1: Ragazzi. Lungo i canali di Londra, come il famoso Regent Canal, sono apparse delle segnaletiche orizzontali molto particolari. Per segnaletiche orizzontali intendiamo quelle spruzzate per terra, ragazzi, che sono delle vere e proprie corsie per anatre dipinte sull'asfalto.
2: Che
1: l'iniziativa,
2: bella, dai,
1: sì, simpaticissima. L'iniziativa è nata qualche tempo fa dalla Canal River Trust, ma ormai è diventata virale. Ovviamente non c'è la pretesa di far camminare le papere in fila indiana, ma è un modo simpatico quanto geniale di ricordare ai ciclisti, ai jogger e ai pedoni frettolosi che i marciapiedi sono stretti e che bisogna condividere lo spazio con le papere.
2: Mi piace molto perché la fauna selvatica comunque condivide un sacco di posti che ormai sono diventati umani, no? Abbiamo completamente stravolto nelle loro abitudini e in quella che è la natura, quindi è importante la convivenza e trovo che questo sia un messaggio molto forte e molto positivo.
1: Tu ci pensi, qui per esempio da noi che cosa potrebbero iniziare a fare? Quella con i ratti?
2: Le nutrie, però, perché a Milano, purtroppo, nelle zone della Martesana, purtroppo abbiamo problemi importanti con le nutrie. Tra l'altro ne fanno fuori anche ben troppe, su questo non concordiamo.
1: Ti
2: perché
1: stavo dicendo che io abito a Lodi, ecco, e puntualmente per strada ce ne sono sempre qualcuna che è stata schiacciata.
2: Ecco.
1: Spesso mi chiedo se a volte basterebbe rallentare e farla passare. Il messaggio di dire che le nutrie hanno una famiglia come noi per molte persone è ancora troppo forte, anche per molti animalisti, lo dico proprio in maniera molto serena, perché quando dici nutre, quando dici topi, ti dicono per carità, quelli no, e invece sono animali esattamente come noi. Se possiamo contenere la loro riproduzione, assolutamente sì, ma non schiacciandole sotto la macchina.
2: Il fatto appunto è proprio questo, che bisogna prevenire, e noi abbiamo i mezzi per prevenire ma non li attuiamo, e questo succede fin troppe volte, ma questo con un sacco di realtà che abbiamo visto quest'anno tremende.
1: Sì.
2: I cervi da una parte, gli orsi dall'altra, i lupi adesso che sono martoriati e torturati, anche se però il caro Fugatti sta avendo qualche problemuccio, così scusami, apro e chiudo una parentesi di soddisfazione.
1: No, benvenga, ciao Maurizio.
0: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bank Company.

0: da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: Welcome back, ben ritrovati in Radio Bio & Company. Oggi vi porto a Jutko, una piccola isola a Yeodong-ri, contea di Gyeongju, provincia del nord Gyeongsang, nella Corea del Sud, dove vive il nostro Maru. Dopo tutti questi nomi strani penserete che Maru minimo è un drago, e invece no, è un golden retriever che è diventato virale per essere presente in quasi tutti gli scatti relativi alla zona di Google Maps. In pratica, mentre il fotografo di Google Maps stava camminando per Jutko scattando le foto, Maru ha praticamente deciso «Sì, vengo anch'io con te», finendo per essere immortalato in oltre 1000 scatti. A volte era lui ad aprire la strada, altre volte invece era lui ad aspettare il fotografo quando uno dei due restava indietro. Mi torna in mente quella volta quando il mio cane Tabui accompagnava il postino nel suo giro di consegne, ma devo avervelo raccontato già almeno 1 milione di volte. Questa è sempre Radio Bio & Company, restate con noi.
0: Music and Pets ti aspetta ogni giorno dalle 16 alle 18 su Radio Bio & Company.

Welcome back, ben ritrovati, sono Di Bain Company, sono Davide Cavalieri. Vi racconto di quando ho fatto il giro della Spagna in macchina, mamma mia, su una, cos'era? Su una 1 a gas, vabbè, lasciamo stare. Mi ricordo proprio vagamente quando, tornando da questo viaggio, ci siamo fermati a Barcellona, io e il mio compagno di viaggio, e al mattino presto abbiamo parcheggiato davanti ad un cantiere che vedrà la sua chiusura fra qualche anno. Capolavoro dello stile Liberty, il cantiere della Sagrada Famiglia viene avviato nel 1882, quindi io 100 anni dopo ci ho fatto un giro. Solo un anno dopo subentra nella direzione dei lavori Anthony Gaudí, a cui si deve la maggior parte di questo progetto e che vi dedicò gli ultimi 15 anni della sua vita. Gaudí ideò 18 torri monumentali, ognuna delle quali rappresenta una figura della Bibbia: i 12 apostoli, i 4 evangelisti, la Vergine Maria e Gesù. E per la prima volta in 140 anni dall'inizio della costruzione della Sagrada Famiglia di Barcellona, le 4 torri degli evangelisti della cattedrale sono state illuminate in un evento epocale al quale hanno assistito col fiato sospeso e gli occhi al cielo centinaia di cittadini. E le torri resteranno illuminate fino a Natale. E come di consueto vi ricordo sagradafamiglia.org per tutte le informazioni del caso. Questa è sempre Radio Bao, io sono Babbo Natale e volerò con la mia slitta sopra le 4 torri illuminate il giorno di Natale per portare i doni a tutti i cani buoni, ovvero a tutti i cani.

0: Il 20 maggio si celebra la Giornata Mondiale delle Api. Lo scopo di questa giornata è riportare l'attenzione dei cittadini, dei media e dei decisori politici l'importanza delle api e in generale di tutti gli impollinatori. Api, vespe, farfalle, coccinelle, ragni, rettili e uccelli, finanché mammiferi, per la sicurezza alimentare e la sussistenza di centinaia di milioni di persone e per il funzionamento degli ecosistemi e la conservazione degli habitat. Le api sono minacciate con tassi di estinzione della specie 100.000 volte superiori al normale a causa dell'impatto umano. Circa il 35% degli impollinatori invertebrati come api e farfalle e il 17% dei vertebrati come i pipistrelli rischiano l'estinzione globale. 20 maggio, Giornata Mondiale delle Api.
1: Animali notturni. La notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau.

0: on you. Questa è sempre Radio Bau & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno bau. Oggi parliamo di esseri umani. Esseri umani che vivono con animali da compagnia. Siamo sempre bravi? Forse sarebbe giusto che venissimo formati anche noi, semplicemente perché dobbiamo occuparci di entità che non conosciamo bene. Siamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD, che ci svela il mistero.
1: Ciao Davide. Ebbene sì, oggi parliamo di obblighi formativi e di obblighi di legge che esistono o forse no. Perché sbagliare è umano, rinviare decisamente molto italiano. L'ultima novità riguarda la formazione obbligatoria per gli operatori del settore animale, professionisti e trasportatori compresi. Il 18 dicembre scorso la Conferenza Stato-Regioni ha infatti approvato un nuovo slittamento dei termini. Le eventuali sanzioni scatteranno solo dal 31 dicembre 2026. Una decisione che arriva all'interno di una normativa nata con più di una difficoltà interpretativa. Il provvedimento prevede un corso unico di 18 ore che dovrebbe racchiudere diversi ambiti, benessere animale incluso. Un percorso destinato a titolari o legali rappresentanti con possibilità di delega che si aggiunge ad una lunga lista di obblighi formativi già esistenti, soprattutto per chi opera nel trasporto. Il testo lascia però ancora spazio a dubbi, in particolare quando introduce le esenzioni. I lavoratori subordinati con mansioni ordinarie vengono esclusi dall'obbligo perché non considerati professionisti degli animali. Una definizione che, nella pratica quotidiana, rischia di generare più incertezze che soluzioni, soprattutto sul piano delle responsabilità operative. Per molti il rinvio rappresenta un comprensibile sollievo, ma resta evidente un meccanismo ormai ricorrente delle responsabilità operative. Per molti il rinvio rappresenta un comprensibile sollievo, ma resta evidente un meccanismo

0: più spesso come un costo in termini di tempo e risorse. Forse è il momento di una riflessione più coraggiosa. Se una formazione è così difficile da applicare e così poco chiara, vale la pena ripensarla profondamente, soprattutto in una fase in cui le imprese chiedono regole semplici, utili e davvero funzionali.
1: E cosa potrei ancora aggiungere io alle parole di Davide? Vi ricordo, eravamo in compagnia di Davide Dadda, abbiamo commentato ancora una volta regole che non ci sono, corsi che non vengono fatti in funzione del benessere dei nostri amici animali. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bio & Company, restate con noi.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Il diritto di abbaiare, edito da Santelli e scritto da Samuele Viganò. Si tratta di una raccolta di biografie umane e canine, nelle quali un ruolo centrale è ricoperto dalle attiviste che pongono al centro le vite di animali soli e sofferenti, restituendo loro il diritto di abbaiare. Da un lato ci sono così 5 ragazze tenaci, le attiviste di Free Animals, Bianca, Linda, Maria, Alessia e Sara, e dall'altro decine di animali che senza di loro rimarrebbero invisibili, mentre hanno tutto il diritto di far sentire la loro voce. L'autore non dà giudizi né sentenze, ma stimola il lettore nel comprendere quanto buio ci possa essere nelle loro esistenze prima della salvezza, avvalendosi anche di un espediente narrativo, ossia un secondo narratore, il cane Artù, una sorta di rappresentante politico della sua specie. Importante. Il secondo libro è L'Hotel dei Gatti di Virginia Rabosio e Massimo Persichino, edito da Giunti. Gli autori tornano in libreria dopo il loro Come ti mi auguro la vita con una nuova storia di gatti umani che si salvano vicenda e di un hotel dedicato ai felini. Alex è un interior designer e vive a Milano con il levriero Duke e con Franga, una gatta brillante e talvolta dispettosa. Duke muore all'improvviso e, come si può immaginare, Alex è disperato. Franga decide allora di aiutarlo, rompendo il patto con la natura che regola le relazioni tra uomini e animali, per poter dialogare con lui. Sembra infatti l'unico modo per consolarlo. Franga ha anche un sogno, quello di conoscere il mondo e altri felini. Così i due aprono un hotel per gatti che è ispirato alla realtà del condomicio, di cui i due autori sono colonne portanti. È l'inizio di una nuova vita, perché sotto quel tetto accadono incontri incredibili e vicende buffe e sempre emozionanti. C'è un però: il sacrificio di Franga non è privo di prezzo e anche Alex ne patisce le conseguenze. Commovente. Il terzo è Un cane alla mia tavola di Claudie Hunziker, edito da Einaudi con la traduzione di Anna Delia. Questo libro ha vinto il Prix Femina nel 2022. Sophie, un'anziana scrittrice, vive in montagna con il suo compagno Greg da quando, delusi dalla società e dalla politica, hanno deciso di vivere isolati dal mondo. Sulla natura e tanti libri. Un giorno un cane mai visto si avvicina alla casa e a Sophie. È una randagia, deperita, porta segni di violenza sul corpo. Sophie non ci pensa un attimo, la adotta e la battezza Yes. Dopo essersi rifocillata, però, Yes scompare per giorni, forse perché è traumatizzata e ha paura degli uomini. Dopo qualche tempo torna e si instaura con i due anziani un rapporto forte e di profonda unione, grazie al quale Sophie impara il difficile equilibrio tra amore, possesso e libertà. Poetico. Buona lettura.

Ben ritrovati su Radio Bao & Company. È diventata vegetariana nel 1969 all'età di 18 anni, complimenti. Ha descritto il diventare vegetariana come la miglior cosa che le sia mai capitata e dice di essere arrivata a considerare i mangiatori di carne con disgusto, quasi con disprezzo, ma ha imparato a convivere e a frequentarli anche se non li ha mai rispettati. È un'attivista per i diritti degli animali, una grande sostenitrice della PETA e del gruppo dei diritti degli animali Viva. Chris Hind, la mitica cantante dei Pretenders, adesso qui su Radio Bao & Company con I'll Stand By You.

Ritrovati su Radio Bain Company, vi do il benvenuto a Giverny, alla casa di Claude Monet in Normandia. L'artista ha vissuto in questa villa a Giverny in Francia per 43 anni, esattamente dal 1883 al 1926. Il mio giardino è l'opera d'arte più bella che io abbia mai creato, era solito dire. E in effetti del giardino Monet se ne occupava personalmente. Il giardino d'acqua ospita un numero incredibile di salici piangenti e fiori, ed è proprio qui che di fronte a questo laghetto Claude Monet ha dipinto le sue celebri ninfee, che si possono ammirare alle Musée de l'Orangerie di Parigi. E queste ninfee le ha addirittura fatte sbocciare. Un piccolo ponte verde, peoni e bambù ricordano il suo amore per il Giappone, un vero paradiso di colori, luci e riflessi che Monet amava tradurre in pittura. Ricoperta di intonaco rosa, circondata da fiori e alberi, la casa di Claude Monet emana un certo fascino. All'esterno, sotto le arcate metalliche dei viali, la flora si sviluppa nel giardino chiamato Clos Normand. Giunchiglia, iris, peonia, cappuccina, rosa e narciso sono soltanto alcune delle varietà di fiori che tappezzano le aiuole multicolore. Vi consiglio di visitare questo luogo in primavera. All'interno l'arredamento è rimasto fedele alla storia. Al pian terreno puoi scoprire la sala atelier per vedere le riproduzioni dei dipinti di Monet, la sala blu e la cucina. Nella sala da pranzo dalle mura gialle potrai ammirare la collezione di stampe giapponesi del pittore. Al primo piano troverai la ricostruzione delle camere, quella di Claude Monet, tanto per iniziare, con riproduzioni di quadri degli impressionisti contemporanei appese alle pareti, ma anche quelle della seconda moglie Alice Ochedet e della figlia di lei, Blanche Ochedet, allieva di Monet e sposa di suo figlio. Ricostruita nel 2014, presenta una graziosa tappezzeria con motivi floreali e mobili in legno. Stanze di vita e creazione, dove Monet ha vissuto fino a 43 anni, fino a quando si è spento nel 1996. Vi lascio l'indirizzo: Fondazione Monet, Rue Claude Monet 84, Giverny, oppure potete consultare il sito www.parigi.it. A me non resta che lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau. A fra poco.

0: La giornata mondiale delle api si celebra il 20 maggio. Istituita nel 2017, ricorre ogni anno nel giorno della data di nascita dell'apicoltore sloveno Anton Jansan, pioniere dell'apicoltura. È una giornata volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza degli impollinatori, sulle minacce che affrontano e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile. Le api e altri impollinatori, come farfalle, pipistrelli e colibrì, infatti, consentono a molte piante di riprodursi, comprese numerose colture alimentari. La celebrazione della Giornata Mondiale delle Api ha diversi obiettivi, tra i quali proteggere le api e altri impollinatori per contribuire in modo significativo alla soluzione dei problemi legati all'approvvigionamento alimentare globale e per eliminare la fame nei paesi sviluppati. Fermare la perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi in modo da contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Se soffrite di qualche patologia che possa causarvi uno shock anafilattico provocato dalla puntura di un'ape, fate attenzione, scacciatele, non è necessario ucciderle.
1: Su Radio Bau & Company, naturalmente.
2: Astro Bau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Ariete. Con Giove e Venere in Cancro, a scornare con Marte, Saturno e Nettuno nel vostro segno, a suggerire maretta tra le mura domestiche, per gli animali Ariete, maggio sarà il mese ideale per stemperare gli attriti in una gita, viaggio o progetto da affrontare insieme alla famiglia umana. Mercurio e Marte in Toro, nella vostra casa 2, suggeriranno pause bucoliche, passeggiate ricche di odori e colori, mai noiose. Venere, Urano e Mercurio dagli amici gemelli per un tocco di brio amichevole. Non male alla fine della fiera. Gemelli. Venere, Urano e Mercurio nel vostro segno illumineranno il maggio degli animali gemelli, pronti a un restyling delle cucce, così come a qualsiasi novità in merito a giochi, toilettature, corse sfrenate ovunque ci sia una pista sufficiente da conquistare. Marte, Saturno e Nettuno, dal dinamico Ariete, vi predisporranno alla collaborazione e comunicazione tra specie differenti. Largo a voi! Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
3: Animali notturni. La notte è lunga. Resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: E ben ritrovati su Radio Bain Company, I Love Animal, in compagnia di Federica Bertoni.
2: Solo grandi emozioni, buongiorno a tutti, con Davide Cavalieri.
1: Ti porto in tribunale, perché il tribunale amministrativo ha ribadito...
2: Guarda che l'ultimo che me l'ha detto non è finita benissimo, eh.
1: È vero?
2: È benissimo.
1: Io ne ho visto un altro che cantava come un pazzo in giro, forse lui. Il tribunale amministrativo ha ribadito un principio fondamentale: la caccia a specie protette non può essere un'abitudine.
2: E vai.
1: La deroga prevista dalla direttiva Uccelli è un'eccezione straordinaria che richiede prove rigorose. Mi scappa da ridere con la direttiva Uccelli,
2: no,
1: non lo so. Però
2: è giusto che ci siano, cioè, veramente delle regole perfette per la direttiva Uccelli, scusa.
1: La giunta regionale della Lombardia aveva autorizzato l'uccisione di una quota spropositata e illegittima di... Preparatevi perché la cifra fa, cioè, è difficile star seri.
2: No, fa paura veramente.
1: 97.637 fringuelli, perché 37? E 36.552 storni fra il 1 ottobre e il 30 novembre. Quindi, già lo scorso anno, il Consiglio di Stato aveva sospeso questa delibera regionale accogliendo le tesi ambientaliste, ma lo stop è arrivato molto dopo, a stagione inoltrata, e migliaia di uccelli protetti purtroppo erano già stati uccisi.
2: Quest'anno, tra l'altro, ne hanno fatti fuori un sacco di uccelli. Non chiedermi perché, ma quest'anno più di sempre. È stata proprio una caccia agli uccelli. Perché? Perché c'era questa scusante del sovrappopolamento, che poi non è una scusante. Effettivamente c'è un sovrappopolamento, ma è dovuto a quello che noi consentiamo.
1: È vero.
2: Hai capito? E siamo sempre lì. Cioè, la tutela degli animali che convivono con noi nelle città o in periferia dipende dalla gestione che noi diamo alle cose.
1: Quindi le associazioni LAC, EMPA, LAV, LIPU, Lega Nazionale del Cane e WWF Italia diffidano formalmente la regione Lombardia, dove noi viviamo purtroppo, e le altre amministrazioni dal riproporre per la prossima stagione provvedimenti fotocopia verosimili a questi. La fauna selvatica è un patrimonio indisponibile dello Stato e non una merce di scambio politico.
2: Abolizione della caccia, www.aboliziondellacaccia.it, controllate sempre il sito, se ci sono firme da apporre fatelo, perché è importante essere in tanti, visto che ancora stiamo dietro a questa caspita di proposta di cambiamento della legge sulla caccia, che non va assolutamente bene, che mette i nostri amici animali in difficoltà sempre più grandi.
1: Questa è Radio Bain Company, restate con noi.
0: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bain Company.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutto

0: da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: E rieccoci, Music and Pets su Radio Bayern Company. Vi parlo di Phoenix, che è un gatto rosso di 10 anni che era scomparso dal maggio 2014 nella casa di famiglia Amber. E nonostante le ricerche, il micio sparisce e non si sa più nulla di lui, lasciando un vuoto immenso nel cuore della famiglia. Nel frattempo, la mamma di Phoenix, Michelle Amber, decide di andare al centro adozioni Cat Protection a Derby, sperando di dare una nuova casa ad un nuovo animale bisognoso. Decide quindi di portare con sé il piccolo Ronnie, di 5 anni all'epoca, e che è ancora legato al ricordo del suo amato micio rosso. Appena entrato, il bimbo si ferma di colpo davanti ad un gatto. Un attimo di silenzio, i suoi occhi si illuminano e il cuoricino inizia a battergli fortissimo. Ma, insomma, era proprio lui, era lì in quella gabbia di fronte, il suo migliore amico. Phoenix era lì. Il microchip lo aveva sempre ricollegato a Michelle, ma il trasferimento della famiglia e i dati non aggiornati avevano reso impossibile il contatto tramite il rifugio. Insomma, quando Ronnie si avvicina alla gabbia, Phoenix inizia a fare le fusa, cercando le mani del bimbo per strusciarci sul musino. Tra lacrime, sorrisi e incredulità, Ronnie stringe tra le braccia il suo gatto. Ha ritrovato il suo amico, che credo che per un bambino di quell'età lì sia il regalo più grande che la vita potesse fargli. E anche sui Music and Pets scorrono lacrime di commozione, ma di gioia. Io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica di Radio Bayern Company.
0: Music and Pets ti aspetta ogni giorno dalle 16 alle 18 su Radio Bayern Company.

E ben ritrovati amici di Radio Bio & Company. Oggi vi porto in Liguria, dove c'è un sentiero che dobbiamo assolutamente percorrere, attraverso borghi e paesaggi incredibili, facendoci innamorare definitivamente delle Cinque Terre. È la strada che da Rio Maggiore arriva fino a Porto Venere, un percorso che non lascia mai il mare, passa tra paesini e falesie e ci regala scorci incantati. La primavera è la stagione ideale per percorrerlo, visto che non fa ancora troppo caldo. Il cammino inizia da Rio Maggiore, come vi dicevo, passando per il santuario di Montenero e termina a Porto Venere. Il sentiero è lungo quasi 13 km e oggettivamente presenta qualche difficoltà, in alcuni tratti c'è un dislivello di 500 metri. Il cosiddetto sentiero dell'infinito segue antichi tracciati nella macchia mediterranea e attraversa luoghi incontaminati e fermi nel tempo. E faremo tappa alla Madonna del Montenero, il santuario panoramico. Da qui c'è una vista spettacolare che arriva fino alle isole Palmaria, Tino e Tinetto. Alla fine del percorso si arriva a Porto Venere, disteso sull'estremità del Golfo dei Poeti. Porto Venere è un borgo di pescatori che ci incanta con i suoi colori, la posizione e l'architettura. Le stesse cose che incantarono Dante Alighieri, Petrarca e Lord Byron. Prendete informazioni sui treni, c'è un locale che fa tutte le fermate precise. Ci mette un po', ma è comodissimo. Evitate di andare in auto alle Cinque Terre per non creare ingorghi e per non restare voi stessi bloccati nel traffico. Mentre state consultando quale treno prendere, io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica di Radio Bau. Restate con noi.

0: Il 20 maggio si celebra la Giornata Mondiale delle Api. Un'occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di questi insetti per l'ecosistema. Le api svolgono un ruolo fondamentale nella riproduzione di molte specie vegetali grazie al loro lavoro di impollinazione. Senza di loro la biodiversità del nostro pianeta sarebbe gravemente compromessa e anche la produzione di cibo subirebbe un forte calo. Tuttavia, negli ultimi anni gli impollinatori stanno subendo una forte diminuzione delle loro popolazioni a causa di fattori come l'uso dei pesticidi, la riduzione degli habitat naturali e i cambiamenti climatici. Proprio per questo motivo l'attenzione sulla protezione delle api e sulla salvaguardia della biodiversità è diventata sempre più importante. 20 maggio, Giornata Mondiale delle Api.
1: Animali notturni. Questa notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

0: E rieccoci, Radio Bain Company, ben ritrovati tutti quanti. È il momento di Davide Dadda, presidente di ACAD. Ciao Davide, benvenuto.
1: Ciao Davide.
0: Oggi con Davide parliamo di professionisti del mondo del pet. Il mondo del pet negli ultimi 20 anni ha avuto una grossa evoluzione. Quanto sono cambiate le figure di riferimento del mondo del pet, i professionisti che lavorano in questo settore?
1: Ma il mondo del pet è cambiato moltissimo negli ultimi 20 anni solamente. Oggi educatori cinofili, toilettatori, pet sitter sono figure molto richieste e molto cercate dalle famiglie, spesso considerate indispensabili. Non si parla più solo di servizi, ma di competenze che incidono sul benessere degli animali e sulla serenità delle persone che li vivono ogni giorno. Eppure questo riconoscimento sociale non corrisponde a un riconoscimento normativo. Qui nasce il problema. La società corre, il legislatore resta fermo. Le norme che dovrebbero inquadrare queste professioni sono spesso assenti, frammentarie o ancorate a un'idea di mercato che non esiste più. In molti casi, semplicemente, queste professioni non erano nemmeno immaginabili quando le regole attuali sono state scritte. Il risultato è uno scollamento evidente tra ciò che i cittadini chiedono e ciò che la politica riesce realmente ad offrire. Il mercato del pet cresce, si diversifica, crea lavoro e crea valore. Le famiglie investono sempre di più nella cura degli animali. Le aziende del settore innovano, aprono, assumono. Ma tutto questo avviene in un quadro normativo rigido, spesso incoerente, che non tutela né chi lavora né chi investe. Regole pensate per altri contesti vengono applicate a forza, con interpretazioni variabili, a una burocrazia che complica invece di accompagnare. A pagare il prezzo più alto sono i professionisti seri, quelli che studiano, si formano, investono tempo e risorse per lavorare bene. Senza un riconoscimento chiaro, sono messi sullo stesso piano di chi improvvisa. Nessuna tutela reale, nessuna identità professionale, nessuna garanzia. Ma ci rimettono anche le imprese del comparto, costrette a muoversi in un tale. Nessuna identità professionale, nessuna garanzia. Ma ci rimettono anche le imprese del comparto.

0: aziende e alla fine non tutelare il benessere degli animali, e questo ormai non è più accettabile.
1: Tutelare il benessere e la salute dei nostri animali dovrebbero essere principi fondamentali, visto che li vogliamo come dei veri e propri componenti della nostra famiglia. Ringrazio ancora tantissimo Davide Dadda di ACAD, e adesso è arrivato il momento della più bella musica di Radio Bio & Company.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Un mondo senza api di Marco Valsesia, edito da Longanesi. Dopo La vita segreta delle api, l'apicoltore per vocazione ed eredità ha scritto il secondo capitolo del suo racconto, che ha per protagoniste quegli insetti straordinari che sono le api. In questo libro è proprio un'ape a portarci all'interno di un alveare, in un viaggio affascinante e meraviglioso che parte dalla nascita dell'uovo e prosegue con le prime mansioni, i primi voli di orientamento, quelli alla ricerca del nettare fino alla morte. Leggiamo così come comunicano, quali minacce, quali sfide affrontano per sopravvivere. È un viaggio che attraversa i secoli e che ci fa conoscere e comprendere qualcosa che va di pari passo con la protezione del mondo naturale, perché le api sono creature fondamentali per l'equilibrio del nostro pianeta Terra. Il messaggio profondo è l'invito a riscoprire il legame tra uomo e natura per evitare un disastro annunciato. Appassionante. Il secondo è Filosofia del cane di Mark Rowlands, edito da Einaudi con la traduzione di Gianni Pannofino. I cani hanno un loro modo unico per stare al mondo e un approccio alla vita che dovrebbero essere per noi tutti un esempio e una fonte di ispirazione. Per loro la felicità è dare alla caccia uno scoiattolo, per l'uomo la felicità è molto più difficile sia da definire sia da raggiungere. In questo libro l'autore spinge proprio sullo spronarci a imitarli per capire ciò che ha davvero importanza e come conviene vivere. E lo fa utilizzando la filosofia. Partendo da Socrate, Kant, Sartre e filosofi hanno cercato di rispondere alle domande più importanti sulla vita degli uomini. In questo saggio le soluzioni le forniscono i cani, mutuando la personale esperienza dell'autore stesso con due pastori tedeschi e due incroci di lupo e malamute. Illuminante. Il terzo è Lucciole, squaletti e un po' di pastina di Donatella di Pietrantonio, edito da Salani e illustrato da Andrea Tarella. La pluripremiata autrice si cimenta in un libro per ragazzi, ispirato a suo figlio quando era piccolo e ai suoi pazienti, lei è dentista, che sono stati curati ascoltando le sue storie. Questo libro ci fa sognare raccontandoci la storia segreta delle lucciole, che sempre più raramente vediamo e che in queste pagine ci conducono in un mondo magico. Quella di uno squaletto bullizzato per i suoi dentini aguzzi, ma che vive un'avventura che tocca il cuore di tutti. E quella della pastina a forma di lettere che si annoia sullo scaffale del supermercato mentre vuole raccontare storie di attesa e speranza universale. Buona lettura!

0: Ben ritrovati su Radio Bao & Company. Lei è una delle più grandi cantanti italiane, dichiaratamente gattara da brava romana. Lui adotta cani anziani e per il suo compleanno chiede donazioni per il canile del suo paese. Uniti dall'amore per gli animali, uniti dalla musica. Giorgia e Tiziano Ferro con Superstar, adesso qui su Radio Bao & Company.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Questa è Radio Bau & Company, sempre con te, come il tuo migliore amico.

0: 진짜를 보고 싶다. 왜냐하면 나는 숨겨져 있고 나는 가짜이고 나는 전화기 있고 나는 존재하지 않고 나는 사진이다. 나는 도대체 어디인가.
1: Welcome back, ben ritrovati su Radio Mind Company. Se non siete mai stati a Perugia, sarete curiosi di sapere che le sue antiche mura nascondono un segreto che ben pochi conoscono. Passeggiando e ammirando i suoi bastioni medievali per il valore storico, sotto i nostri occhi si sviluppa un fenomeno naturale straordinario. Camminando lungo questi antichi percorsi, non stiamo solo attraversando la storia, ma anche un vero e proprio supermercato naturale a cielo aperto. Sono ben 75 le specie di piante selvatiche commestibili che crescono spontaneamente tra le pietre secolari. Un patrimonio di biodiversità unico in Italia che trasforma le mura cittadine in un orto medievale naturale. Tra queste ci sono erbe aromatiche che i nostri nonni conoscevano benissimo, piante dimenticate che un tempo invece arricchivano zuppe e insalate e fiori edibili che potrebbero far parte e colorare una cucina un po' più ricercata. E la prossima volta che vi capiterà di passeggiare lungo le mura, guardate con occhi diversi quelle che potrebbero sembrare delle semplici erbacce. Il nostro patrimonio storico non è fatto solo di pietre, ma anche di vita che continua a rinnovarsi. Insomma, pare che dovremo proprio imparare a convivere con delle nuove presenze selvatiche in città. E come di consueto, mentre state per controllare quanto tempo ci mettete da casa vostra ad arrivare a Perugia in auto, io vi lascio con la più bella musica di Radio Bau & Company.
2: You used to call me on my... You used to. Yeah.

0: Il 20 maggio si celebra la giornata mondiale delle api. Lo scopo di questa giornata è riportare l'attenzione dei cittadini, dei media e dei decisori politici l'importanza delle api e in generale di tutti gli impollinatori: api, vespe, farfalle, coccinelle, ragni, rettili e uccelli, finanché mammiferi, per la sicurezza alimentare e la sussistenza di centinaia di milioni di persone e per il funzionamento degli ecosistemi e la conservazione degli habitat. Le api sono minacciate con tassi di estinzione della specie 100.000 volte superiori al normale a causa dell'impatto umano. Circa il 35% degli impollinatori invertebrati come api e farfalle e il 17% dei vertebrati come i pipistrelli rischiano l'estinzione globale. 20 maggio, giornata mondiale delle api.
1: Astro Bau. Su Radio Bau & Company, naturalmente.
2: Astro Bau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Bilancia. Giove e Venere in Cancro metteranno alla prova gli animali bilancia nel mese di maggio, unitamente a Marte, Saturno e Nettuno dalvemente Ariete, rendendo relazioni e compiti di educazione e addestramento assai competitivi. I passaggi di Venere, Urano e Mercurio nei complici gemelli, insieme agli ariosi suggerimenti di Plutone in Acquario, tuttavia si occuperanno di voi con fantasia e leggerezza, regalandovi sorprese impreviste, bocconcino o carezza, giochino o libertà. Scorpione. Giove e Venere in planata in Cancro sapranno rifocillare gli animali scorpione nel mese di maggio. Dolci e zampettanti, sempre pronti a farvi valere con Marte e Mercurio in Toro a mettervi imprevisti tra le zampe. Aguzzerete l'ingegno grazie ai suggerimenti di mamma e papà. Un buon modo per trainarvi sarà tenervi impegnati in giochi di attivazione mentale e problem solving, alla ricerca di cibo nascosto in tubi e contenitori dalle forme più disparate. Matrioska? Sagittario. In maggio, con Venere, Urano e Mercurio posto in gemelli, gli animali Sagittario saranno impegnati a scoprire nuovi modi di comunicare nelle relazioni e in nuovi ambienti e gruppi, dalla gita al parco, dalla spiaggia al fiume. Non puntate le zampine a tutti i costi. Con la calma si otterrà tutto. Tra Plutone futurista e i pianeti veloci in Ariete, il vostro passatempo preferito sarà dinamico, fresco, vispo e saltarellante, proprio come voi. A tratti sfiaccati sarà ora di riposare, ma sempre con nasi e orecchie vigili. Parola d'ordine scoprire. Per voi, musica. Un saluto dalle stelle di Astro Bau. Ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
3: Animali notturni. La notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: Ben ritrovati in Radio Bau & Company in questa mattinata che ci prepariamo. Tra l'altro questa è la stagione giusta, vero Federica Bertoni?
2: Ti sento un po', buongiorno. Così, con questo sì. Inizio che hai dato così soave.
1: Perché è marzo, fra qualche mese sarà il mese delle spose.
2: Buongiorno Davide Cavalieri, mi fa un po' di irritazione questo
1: il mese discorso. Delle spose, so che tu sei affezionata all'argomento matrimonio
2: tantissimo,
1: e
2: guarda,
1: che ci caschi
2: tantissimo.
1: Spesso una roba incredibile.
2: Ormai sono al 20° e ancora nulla, non c'è niente da fare, guarda.
1: Ma invece volevo parlarti di una di un'usanza molto carina, più simpatica, di quella di fare questi stupidi regali tipo le bomboniere che si chiamano ciapa puerda, no, in piemontese.
2: Sì, ma devi andare a lista, questa cosa qua poi mi è sempre piaciuta un botto. No, vai, fai la lista,
1: fai
2: e poi la gente
1: lista,
2: ti invece... compra quello che tu metti lì. Vabbè, comunque sì.
1: Invece
2: ce ne sarebbero troppe da dire a riguardo.
1: Invece sì. Gli antichi vichinghi, a parte avere delle corna enormi, quando si sposavano erano soliti portare alla propria sposa un regalo particolare, un gatto.
2: Oh, ma vedi, già mi piace di più questa cosa. Vedi, ai tempi dei vichinghi avrei pure potuto pensare di sposarmi.
1: Perché per loro il gatto era giustamente simbolo di famiglia, di casa e soprattutto dice di avere una casa prospera e molti figli. Ora, come il gatto da solo potesse fare dei figli rimane un mistero. Io lo vedo più proprio come mettere su casa, no? Perché il gatto avrebbe cacciato i topi, avrebbe tenuto la casa sana e avrebbe scacciato le energie negative e avrebbe attirato quelle positive. E non mi guardare con quella faccia lì.
2: No, ti guardo perché sto vedendo l'immagine, immagino te con questo
1: con queste
2: caschetto,
1: corna enorme,
2: questo caschetto con le corna, hai capito?
1: Con le trecce bionde,
2: questo,
1: certo.
2: Sì, ti vedo molto vichingo in effetti, cioè, mi sto immaginando che ti regalano questo gatto, tu un po' così, coi fiori in testa, cioè sto così.
1: Con le corna, fiori in tasca, un sacco di robe.
2: Un fiore sul corno, cioè guarda, è più propositivo di così. Comunque sembrerebbe che i gatti nella mitologia fossero associati a Freya, che è la dea dell'amore, per quanto riguardo ovviamente i vichinghi, e portava appunto fertilità e prosperità. Se tu ci pensi, i gatti erano un simbolo divino anche negli egiziani,
1: certo.
2: Non soltanto negli egiziani, in un sacco di popolazioni dell'antichità, e quindi ci sarà un reale motivo se ciò accadeva.
1: Assolutamente, questo mi fa fare un punto di riflessione, visto che ieri ho letto l'ennesima notina. Questo mi fa fare un punto di riflessione, no, è perché sbaglio quando sto per parlare di qualcosa di brutto, visto che solo ieri ho letto l'ennesima notizia di un gattino martoriato, buttato da una parte e buttato dall'altra. Non voglio che io e la Bertoni buttiamo del fiato al vento, abbiate cura dei vostri animali e soprattutto tenete bene gli occhietti aperti se avete sentore di qualche vostro vicino che sia uno stronzo figlio di puttana.
2: E ce ne sono troppi.
0: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bau & Company.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: ma sono matta.
1: Radio Band Company, sempre con te, proprio come il tuo migliore amico.

0: Dear Henry, I've just seen a picture. Breakfast at Tiffany's. This time,
1: with your score.
0: A movie without music is a little bit like an aeroplane without fuel. However beautifully the job is done, we are still on the ground and in a world of reality. Your music has lifted us all up and sent us soaring. Everything we cannot say with words or show with action, you have expressed for us. You've done this with so much imagination, fun, and beauty. You are the hippest of cats and most sensitive of composers. Thank you, dear Hank. Lots of love, Audrey.
2: Da Music and Pets con Davide Cavalieri.
3: Welcome back, ben ritrovati in Music and Pets su Radio Bio and Company. In questi giorni gira un video pubblicato sui social della Polizia di Stato che racconta l'intervento della squadra volante a Pescara impegnata nel salvataggio di un cane rimasto bloccato sotto un veicolo in sosta, povera bestiolina. Un momento pieno di emozioni raccontato dalle immagini e le parole che accompagnano il filmato. Pensate alla paura che ha avuto questo cane che, trovandosi in mezzo al traffico, si è nascosto sotto un'automobile parcheggiata, si legge nel post. I poliziotti si fermano e scoprono che il povero cane è rimasto letteralmente incastrato sotto questa vettura. Con delicatezza si avvicinano e lo tirano fuori, lo tranquillizzano, lo rifocillano prima di riaffidarlo alla sua amica umana. Certo, a me piacerebbe più interventi di questo genere, specie in Abruzzo, dove gli animali ospiti dei rifugi non è che se la passino proprio esattamente così bene, e ho fatto anche oggi la mia polemicuccia. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bio & Company, vi lascio con la più bella musica di Music and Pets. Restate con noi.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Without you. E rieccoci, Radio Bao ti porta a Parigi a visitare le cimitero du Chien et d'autres animaux domestiques. E questo cimitero è considerata la prima necropoli zoologica del mondo moderno. Aperto dal 1899, qui giacciono sepolti animali famosi come il cane di Edith Piaf e il gatto di Charlie Chaplin o addirittura Rin Tin Tin. Non mancano poi animali esotici come pavoni, pappagalli, serpenti, lemuri e persino un leone ed una scimmia. Le cimitero du Chien è un vero cimitero con lapidi, candele, fiori e sculture funebri in marmo che ritraggono l'animale. Molte persone arrivano a spendere fino a 5.000 euro per dare una degna sepoltura al loro animale domestico e per serbarne per sempre il ricordo. Questo luogo testimonia il legame profondo tra gli umani e i loro animali domestici, riconoscendo il ruolo importante che giocano nella vita delle persone. Questo cimitero è naturalmente una tappa turistica importante per gli amanti degli animali come noi, oltre a essere un luogo ed un momento di riflessione sulla bellezza della relazione tra uomo e animale. È facilmente raggiungibile con la metropolitana in circa mezz'ora, anche se non fa parte dei classici itinerari turistici, e per entrare si paga un piccolo biglietto. Una tappa d'obbligo per quelli che come noi amano gli animali, se vi capitasse di visitare Parigi.

0: 20 maggio si celebra la giornata mondiale delle api. Le api sono minacciate con tassi di estinzione delle specie 100.000 volte superiori al normale a causa dell'impatto umano. Circa il 35% degli impollinatori invertebrati come api e farfalle e il 17% dei vertebrati come i pipistrelli rischiano l'estinzione globale. Se la tendenza prosegue, colture nutrienti come frutta, noci e molte verdure saranno sostituite da colture di base come riso, mais e patate, portando una dieta squilibrata. Pratiche agricole intensive, cambiamenti nell'uso del suolo, monocolture, pesticidi e temperature più elevate legate ai cambiamenti climatici minacciano le api e la qualità del cibo che coltiviamo. 20 maggio, giornata mondiale delle api.
1: Happy Running. Ogni mattina il momento speciale da condividere con il tuo cane. Tu, lui e la musica di Radio Bau.

0: Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Capricorno. Maggio, vento agitato o sole infiammato per gli animali Capricorno. Tra Giove e Venere opposti in Cancro e l'agglomerato di Marte, Saturno e Nettuno in Ariete, sarete assediati da impegni, malesseri passeggeri, qualche ringhio e sorpresa, cambi di programma, ma sempre con la vostra innata classe. Non esageriamo, Marte e Mercurio in Toro sapranno remunerare i più diligenti ed elargire le cornie odorose come ricompensa. In caso di stress, restate nella cuccia o tra le braccia di mamma e papà umani. Tutto passerà al meglio. Acquario. Per gli animali acquario, maggio sfavillante con i pianeti veloci in Ariete. A fare festa più di Venere, Urano, Mercurio dai gemelli. Nella vostra casa 5 zodiacale, divertimento e affetto. Esaltati poi da Plutone nel vostro segno. Il clima sarà perfetto per scoprire nuovi angoli di paradiso dalla città, al mare, alla montagna, con l'argento vivo addosso. Attenzione a possibili pericoli provocati da Mercurio e Marte in Toro. Bandierine rosse come quella sventolante in mare quando le onde si alzano a dismisura. Affidatevi alla protezione dei vostri cari, senza esagerare con il rischio come i supereroi. Pesci. Giove e Venere amiconi in Cancro per un maggio pieno di raggi di sole tiepidi e piacevoli per gli animali pesci, pullati da Mercurio e Marte dolci in Toro. Non correrete il rischio di assopirvi, perché gli odori di prima estate stuzzicheranno la vostra attenzione, magari con un divertente gioco di ricerca olfattiva, bocconcini nascosti nel prato, in esterna, nel giardino di casa e in villeggiatura. Relax e carezze a iosa per voi. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: La giornata mondiale delle api si celebra il 20 maggio. Istituita nel 2017, ricorre ogni anno nel giorno della data di nascita dell'apicoltore sloveno Anton Jansan, pioniere dell'apicoltura. È una giornata volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza degli impollinatori, sulle minacce che affrontano e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile. Le api e altri impollinatori, come farfalle, pipistrelli e colibrì, infatti, consentono a molte piante di riprodursi, comprese numerose colture alimentari. La celebrazione della Giornata Mondiale delle Api ha diversi obiettivi, fra i quali proteggere le api e altri impollinatori per contribuire in modo significativo alla soluzione dei problemi legati all'approvvigionamento alimentare globale e per eliminare la fame nei paesi sviluppati. Fermare la perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi, in modo da contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Se soffrite di qualche patologia che possa causarvi uno shock anafilattico provocato dalla puntura di un'ape, fate attenzione, scacciatele, non è necessario ucciderle.
2: Radio Bau News.
3: Niente giustifica la caccia. È questo il titolo di una campagna nazionale di Fondazione Cappellino e Almo Nature che è partita da pochi giorni. È una campagna nazionale contro la caccia, ovviamente, che prevede uno spot televisivo nel quale un cane da caccia abbassa il fucile del cacciatore. È uno spot molto tenero, molto carino, e sta passando sulle maggiori emittenti televisive nazionali, oltre che ovviamente sui social. Il tentativo è quello di provare a riaprire un dibattito nazionale sulla caccia. Al termine dello spot è possibile firmare l'appello a tutti i parlamentari italiani. Perché un appello a tutti i parlamentari italiani? Per evitare che si approvi un disegno di legge in discussione in Senato proprio in questi giorni, disegno di legge che estende la caccia, cioè permette la caccia oltre il periodo della prima settimana di febbraio come oggi, e quindi si allungherebbero i tempi in cui è possibile ammazzare animali, estende le specie cacciabili anche ad alcune specie che oggi sono protette, permette la caccia sulla neve, permette la caccia sui valichi montani, la caccia agli uccelli migratori che arrivano sui valichi montani disperati affaticati da lunghi viaggi, permette tutta una serie di altre nefandezze. Un disegno di legge che è veramente ecocida, animalicida ovviamente, ma anche ecocida, e estendendo la caccia mette a rischio anche ovviamente tutte le persone che vanno nei boschi, che vanno nelle campagne e che si devono trovare a confrontare con i fucili, laddove questo disegno di legge dovesse essere approvato. Ecco, chiediamo di firmare per favore contro questo disegno di legge, perché niente giustifica la caccia. Come firmare? È sufficiente andare sulle pagine di fondazionecapellino.org e aprire il bottone Niente giustifica la caccia. Grazie a tutti. Per Radio Bau, Edgar Maier, presidente di Gaia Animali e Ambiente.

0: Stai ascoltando Radio Bau and Company, sempre con te, come il tuo migliore amico.
1: It's the real difference between an adult and a child.

0: Ben ritrovati su Radio Bao & Company. All'aeroporto di Istanbul, uno degli scali più trafficati al mondo, recentemente è stato avviato un progetto pilota con cani da terapia, pensati per aiutare i passeggeri più stressati prima del volo. Non si tratta solo di una trovata social, ma di un vero e proprio servizio, con 5 cani certificati accompagnati dal loro handler. Si muovono nelle aree internazionali durante le fasce più affollate per offrire un momento di calma a chi ne avvertisse la necessità. Per molte persone, infatti, non è solo prendere un aereo. È attesa, controlli, rumore, paura di volare, coincidenze da non perdere, stress. E in mezzo a tutto questo, a volte basta una presenza calmante per rimettere un po' di ordine. Cookie, un lagotto romagnolo, e Alita, un border collie, fanno parte dei cani addestrati per restare sereni in un ambiente complesso. Persone che passano, valigie, annunci, rumori improvvisi, movimenti continui. Hanno seguito un percorso di preparazione specifico e lavorano sempre con dei professionisti. Chi vuole può fermarsi, accarezzarli, guardarli per qualche secondo, ritagliarsi un momento per rilassarsi. Ed è forse proprio questo che colpisce. Un aeroporto, simbolo di partenze, controllo e velocità, che sceglie di inserire qualcosa di morbido, vivo, immediato. E per qualche secondo il viaggio pesa un po' meno. In realtà io mi sono espresso spesso con perplessità su queste operazioni, laddove gli animali devono sopperire i nostri disagi, e mi auguro ovviamente che questo progetto sia seguito in maniera seria, professionale, come si confà ai progetti di pet therapy. Detto ciò, non mi resta che augurarvi buon volo da Radio Bao & Company.
1: Radio Bao News.
0: Ben ritrovati su Radio Bao & Company. Un dipartimento di polizia ha deciso di mettere da parte il blocchetto delle sanzioni pecuniarie per una causa molto più nobile: accettare cibo per gatti come pagamento per le multe, al fine di aiutare un rifugio locale in difficoltà. Il dipartimento di polizia di Muncie, nell'Indiana, di fronte al sovraffollamento del rifugio di animali locali, che si trovava a gestire oltre 350 gatti con scarsissime risorse, ha ideato una soluzione creativa. Per un periodo limitato ai cittadini sanzionati per i divieti di sosta o piccole infrazioni amministrative, è stata offerta un'alternativa. Invece di pagare la multa in contanti, potevano donare un valore equivalente in cibo per gatti, lettiere, scatolette, direttamente al rifugio in questione. La risposta della comunità è stata immediatamente straordinaria. Le foto diffuse dai magazine locali mostrano agenti di polizia, solitamente figure molto austere, circondati da gattini affettuosi e sepolti da montagne di donazioni. Ma addirittura molti cittadini, pur non avendo multe da pagare, sono recati al rifugio per donare spontaneamente, contagiati dallo spirito di questa iniziativa. Questa campagna ha dimostrato come le forze dell'ordine possono interagire con la comunità in modo costruttivo ed empatico, invece di limitarsi a punire un'infrazione. La polizia ha trasformato un errore in un gesto di solidarietà concreta. Il risultato di tutta questa operazione? Un magazzino pieno di provviste per mesi per 350 miciotti con la pancia piena, e un rapporto di fiducia rinnovato fra cittadini e agenti. Vedete come delle volte basta semplicemente seguire il proprio cuore, che nascono delle idee incredibili, come quella che avete avuto voi ascoltando Radio Bao & Company.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati, questo è sempre Radio Bau & Company, io sono Davide Cavalieri. È ora di dire stop all'allevamento di animali per la produzione di pellicce e al commercio di prodotti di pelliceria in Europa. Questo l'appello che l'organizzazione Human War for Animals ha lanciato a Roma in occasione dell'evento L'insostenibilità economica dell'industria europea della pelliccia. L'evento ha visto la partecipazione degli eurodeputati Cristina Guarda, Alleanza Libera Europa, Carolina Morace, la sinistra, Brando Benifei, Alleanza Progressista, e del consigliere comunale di Roma Capitale Daniele Daco, Movimento 5 Stelle. Su iniziativa degli onorevoli Guarda, Benifei e Moraci, come annunciato durante il convegno, 53 europarlamentari hanno inviato una lettera aperta a Oliver Vareli, commissario europeo per il benessere animale, chiedendogli di rispettare la volontà degli oltre 1,5 milioni di persone che hanno aderito all'iniziativa dei cittadini europei For Free Europe e si aspettano entro marzo una risposta favorevole all'implementazione di un divieto europeo. Nella lettera gli europarlamentari esprimono preoccupazioni riguardo alle problematiche etiche, ambientali e sanitarie direttamente collegate all'industria della pelliccia nell'Unione Europea. Altresì ne sottolineano l'insostenibilità economica. Human War for Animals opera a livello globale per porre fine all'industria delle pellicce, con un focus su Unione Europea, Regno Unito, Nord America e Cina. Le loro attività includono campagne rivolte a governi, industrie e aziende, collaborazione con designer e marchi di moda, indagini sotto copertura e iniziative di sensibilizzazione. Il loro impegno ha contribuito a una riduzione costante del numero di animali coinvolti in questo orribile commercio. Mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, io spero di potervi dare presto altre buone notizie. Sentite come man mano viene vietato l'utilizzo di pellicce e l'allevamento di animali da pelliccia. Sono veramente felice di questa notizia.

0: Radio Bau News.
1: Gli amici cavalli non si mangiano. Alla Camera dei Deputati ho partecipato, come presidente ad interim dell'Associazione Gaia Animale e Ambiente, alla presentazione di una proposta di legge che vuole riconoscere lo status dei cavalli come animali d'affezione. E a cascata vieta la macellazione e il consumo dei cavalli su tutto il territorio nazionale, e a cascata vieta di usare gli equidi nei pali, cioè in spettacoli, in manifestazioni che comportino l'esecuzione di esercizi pericolosi e stressanti, e a cascata vuole vietare la trazione animale, che significa vietare le cosiddette botticelle, per esempio dalle strade, dalle piazze di Roma, ma non soltanto di Roma. Contro le botticelle mi sono battuto lungamente quando a Roma gestivo la delega al benessere animale del Campidoglio, ma non era possibile vietarle perché un comune non può vietare la trazione animale, necessitava di una legge nazionale. Ecco, la legge nazionale, la proposta di legge nazionale ora c'è. Con la proposta di legge dell'onorevole Michela Vittoria Brambilla si può fare una scelta di civiltà e di rispetto dopo secoli di sfruttamento. Speriamo che questa proposta di legge non si impantani in qualche meandro del Parlamento e possa invece procedere speditamente. Per Radio Bau, Edgar Meyer, presidente ad interim di Gaia Animali e Ambiente.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau and Company, vi porto in Grecia, dove una sentenza storica rompe finalmente il silenzio. La sofferenza non può più essere giustificata dalla parola tradizione. In Grecia la Corte Suprema ha stabilito che nessun animale deve più affrontare il momento finale senza essere prima stordito. È già qualche cosa. È una vittoria per chi non ha voce. Per anni pratiche arcaiche hanno ignorato il terrore ed il dolore profondo negli occhi di queste povere creature. Oggi la legge dice chiaramente che il benessere animale viene prima di ogni rito e di ogni usanza antica. Riconoscere che ogni essere vivente prova paura e stress è un passo di pura civiltà che molti aspettavano da tempo. Non si tratta di colpire una fede o una comunità, ma di proteggere i più vulnerabili nel momento del loro estremo sacrificio, compiuto per noi tramite le nostre mani, aggiungerei. Quando la giustizia sceglie la compassione, la società intera fa un passo avanti verso l'umanità. E anche se non sono esattamente le parole che avrei voluto leggere, e come dice questo comunicato, è un passo verso l'umanità. Spero che si continui a farne tantissime. Questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau and Company. Attenzione, c'è un cartello nuovo. Leggete: rallentare, attraversamento, gatti. Ed è stata installata una nuova palina segnaletica della colonia felina di via Cesare Pascucci all'Infernetto a Roma Sud, per lanciare un messaggio chiaro a chi guida, un invito agli automobilisti a prestare attenzione, alzare il piede dall'acceleratore per proteggere dal rischio di investimenti i piccoli residenti dell'oasi urbana capitolina, considerati un prezioso patrimonio da conservare. Questa palina è un'azione concreta che unisce tutela animale, sicurezza stradale e decoro urbano, promosso dall'Ufficio del Garante dei Diritti degli Animali di Roma Capitale, presieduto dall'onorevole Patrizia Prestipino, in collaborazione con le istituzioni cittadini di prossimità e la polizia locale. Un grande grazie ai residenti, in particolare alla signora Sonia, referente della colonia, per l'amore con cui si prendono cura di questi gatti, e ovviamente al municipio di oggi presente con l'assessore Guglielmo Calcerano, per il supporto e per la riuscita di questa nuova opera. Un'altra piccola grande azione fatta a tutela dei nostri amici felini. Così ha affermato al momento della posa in opera la Prestipino, invitando anche a segnalare altre necessità in zona in altre parti della metropoli, scrivendo un'email a garante.animali@comune.roma.it. L'iniziativa segue le tante altre azioni virtuose e di civiltà in questa direzione, per segnalare l'attraversamento di altri gatti, delle vite da proteggere, delle colonie feline presenti nella città eterna. Io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company, anche se sempre più spesso finiamo per parlarvi di gatti. Restate con noi per altre belle notizie del mondo degli animali.

0: Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie celesti del mese? Cancro. Giove e Venere in una melodica gradevolezza nel vostro segno, armonici con Mercurio e Marte in Toro, predisporranno voi animali Cancro in allegria, necessaria per poter arginare le fatiche educative o di apprendimento di Nettuno, Marte e Saturno in Ariete. Il periodo sarà indicato per attività di gruppo o cooperazione, mettendo il vostro tartufo fuori dalla solita cuccia. Bocconcini premio, da stanare, in scatole e nascondigli potranno motivarvi come l'inizio della primavera. Leone. Una cascata di emozioni per gli animali leone nel mese di maggio. Dall'energia di Marte, Saturno e Nettuno in Ariete a rendervi assertivi. Ma tenete a bada la dominanza alias baldanza, con Plutone opposto. Ai simpatici Venere e Urano, che insieme a Mercurio in Gemelli solleciteranno le relazioni a 360 gradi. Non starete fermi un attimo, iperattivi e pionieri verso nuovi territori, giochi e relazioni, addestramento con premio, rinforzo positivo, a go go per voi. Vergine. Venere, Urano e Mercurio in passaggio in Gemelli dalla casa 10, quella della realizzazione, chiederanno agli animali Vergine di applicarsi in prove di abilità e concentrazione nel mese di maggio. Lungi dal poltrire su sdraio, amache, letti, puff, anche Marte, Mercurio e Saturno in Ariete vi inviteranno a un apprendimento coinvolgente e profondo, suggellato da un bel Giove di successo in Cancro. Ostacoli e podi saranno per voi ambite e meritate conquiste. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Il 20 maggio è la giornata mondiale delle api. È una giornata volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza degli impollinatori, sulle minacce che affrontano e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile. Api, farfalle ed altri insetti hanno un'influenza sostanziale su cibi come frutta e verdura che dipendono direttamente dagli impollinatori. Le api inoltre sono sempre più minacciate dalle attività umane. Insetti, pesticidi, cambiamenti nell'uso del suolo possono ridurre i nutrienti a loro disposizione e rappresentare quindi una minaccia per le loro spesso numerose colonie. E alcuni di questi temi sono stati anche ricordati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, ONU. La celebrazione della Giornata Mondiale delle Api ha diversi obiettivi, fra i quali attirare l'attenzione della popolazione mondiale e dei politici sull'importanza della protezione delle api, per ricordare che l'umanità dipende dalle api e da altri impollinatori. E se avete paura di essere punti da un'ape, scacciatele, non è necessario ucciderle.
3: E rieccoci su Radio Bau & Company, ben ritrovati tutti quanti. Che cosa ne pensate se vi offrissero di andare in vacanza gratis in cambio delle solite vostre prestazioni? Vabbè, se siete una parrucchiera forse non vi conviene, se siete un meccanico ancora meno, specie se siete un pet sitter, un dog sitter o un cat sitter. Vi danno una grande villa, in cambio dovreste guardare semplicemente gli animali. Ne parliamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD e gli passo la parola.
4: Ciao Davide, è vero, è proprio così. Soggiornare gratuitamente in una tenuta australiana, in una villa con piscina a Sorrento o in un appartamento elegante a Parigi o in una casa a vista oceano in California non è un'illusione da brochure. È una possibilità reale, sempre più diffusa, basata su uno scambio semplice, una casa accogliente in cambio della cura degli animali domestici mentre i proprietari sono via. Il funzionamento è chiaro. I padroni di casa partono per lavoro o vacanza e affidano i loro animali ad una persona selezionata che vive nell'abitazione per tutto il periodo necessario. I protagonisti sono soprattutto cani e gatti, ma non mancano richieste per conigli, pesci, tartarughe, galline, cavalli, pecore e anche animali meno comuni. L'impegno richiesto è quello della vita quotidiana. Presenza, attenzione, rispetto delle abitudini dell'animale e della casa e perché no, qualche coccola. L'incontro tra proprietari e pet sitter avviene tramite la piattaforma internazionale Trusted Out Sitter, che si basa su profili verificati, recensioni e accordi trasparenti. La fiducia è centrale perché in gioco ci sono sia un'abitazione sia esseri viventi. I numeri confermano il successo del modello. Nel solo 2025 si contano 243.000 abbinamenti andati a buon fine e 4.800.000 giorni trascorsi dai pet sitter nelle case di tutto il mondo. Un sistema che funziona perché risponde a esigenze concrete per chi parte e per chi ama viaggiare in modo diverso.
5: Certo, il lavoro bisogna saperlo fare comunque, perché essere cat sitter o dog sitter, come abbiamo sentito, pet sitter per il genere, per altri generi di animali, comunque richiede la professionalità subito dopo l'amore, perché a volte si scambia questo punto. Io voglio tanto bene ai cani, voglio tanto bene ai gatti, quindi sarò un bravissimo pet sitter. Non è esattamente così, bisogna fare dei corsi. Grazie a Davide Dadda di Acca ad essere stato in nostra compagnia. Io vi lascio come sempre con la più bella musica di Radio Band Company. This is the heartbreak hotel. This is the

E rieccoci su Radio Bar & Company, famosa come la tipica fidanzata d'America, con la sua potente immagine da bionda vivace, intraprendente, esuberante e orgogliosa, e con la sua abilità nella recitazione, nel canto e nella danza, è stata tra le attrici statunitensi di maggior successo degli anni 50 e 60. Ci ha lasciati nel 2019, ma continua a vivere tramite la Foundation No Profit Doris Day Animal Foundation, che si impegna a portare avanti l'eredità e la visione di Doris per rendere questo un mondo migliore per gli animali. E poi che sarà? Sarà.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri che per Natale sono anche occasioni per dei regali. Ve li consiglio sempre perché sono ormai 5 anni che lo faccio qui su Radio Bau, cioè dal dicembre 2020, e sono libri sempre diversi. Questa volta però faccio un'eccezione. Vi ho già parlato infatti del primo libro proprio all'inizio della mia avventura qui, ma voglio farlo anche ora per celebrare una delle mie scrittrici che adoro e che purtroppo è mancata il 10 dicembre. Si tratta di Sophie Kinsella ed è Amo la mia vita, edito da Mondadori, con la traduzione di Stefania Bertola. La vita è quella di Ava, che vive a Londra, ha tre amiche del cuore e un compagno speciale, il suo beagle Harold, un cane vivacissimo, viziato, maleducato e disubbediente, che ne combina di tutti i colori. La sua presenza nel libro è incidentale, nel senso che non è il protagonista, ma è un punto fermo per Ava, anzi, una delle sue ragioni di vita. Lei subordina molte delle sue decisioni al benessere del suo peloso e non riesce proprio a capire perché il cane sia poi così intraprendente e prepotente, tanto da influenzare anche i suoi rapporti con gli altri. L'ho scelto perché nella storia si capisce cosa significa educare un cane, cosa vuol dire umanizzarlo troppo, un errore che si commette spesso purtroppo. Ovviamente è un libro piacevolissimo, coinvolgente, anch'esso dei buoni sentimenti, come definisco io i libri che ci fanno stare bene, distraendoci e facendoci sorridere. Un bellissimo regalo e un ricordo struggente di Sophie. Il secondo libro è Ascolta i tuoi veri desideri di Mai Mochizuki, edito da Mondadori, con la traduzione di Bruno Forzan. Dopo Il caffè della luna piena, ecco un nuovo libro ambientato nel locale omonimo che talvolta appare nelle notti di luna piena tra le vie di Kyoto e in riva al fiume. È una roulotte gestita da un grande gatto tigrato, esperto di astrologia, e da altri due gatti suoi aiutanti. Questo caffè si manifesta sul sentiero di chi si sente perduto. È quasi Natale e il caffè della luna piena vuole offrire ai propri clienti una serata speciale. Di solito compare al plenilunio, ma nel mese di dicembre, quando la luna è particolarmente bella, l'enorme chef tigrato vuole fare un'eccezione per regalare a chi ne ha bisogno un momento di riflessione, accompagnato da piatti e bevande indimenticabili. In particolare ci sono tre donne che si trovano un bivio perché devono scegliere la strada da percorrere. Dovranno scavare a fondo in se stesse e scoprire quali sono i loro veri desideri. Ad accompagnarle, oltre allo chef astrologo, c'è una tribù di felini. La saggezza orientale si mescola al fascino delle stelle e naturalmente ai gatti. Magico. Il terzo è per i più piccini, ma non può mancare tra i libri di Natale. Rudolf e la magia del Natale di Robert Louis May, edito da Mondadori. Il Natale si avvicina e Babbo Natale ha bisogno di Rudolf per illuminare la strada nella notte. Purtroppo però il naso della renna si è spento e non si vede più la sua bella luce rossa. Allora Rudolf scappa perché si convince che non potrà più essere di aiuto. Durante la sua fuga però accade qualcosa di magico e il suo naso ricomincia a brillare. Chissà se riuscirà ad arrivare in tempo per aiutare Babbo Natale a consegnare tutti i regali. Poetico. Buona lettura e buon Natale!

Rieccoci su Radio Bayern Company. Anche se il suo primo singolo si intitolava I Love My Dog, lui si chiamava Cat Stevens perché una sua amica gli aveva detto che aveva gli occhi belli come quelli di un gatto. E oggi preferisce farsi chiamare Yusuf Islam, ma per noi di Radio Bau resta Cat Stevens con I Love My Dog.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Bilancia. Giove e Venere in Cancro metteranno alla prova gli animali bilancia nel mese di maggio, unitamente a Marte, Saturno e Nettuno dal veemente Ariete, rendendo relazioni e compiti di educazione e addestramento assai competitivi. I passaggi di Venere, Urano e Mercurio nei complici gemelli, insieme agli ariosi suggerimenti di Plutone in Acquario, tuttavia si occuperanno di voi con fantasia e leggerezza, regalandovi sorprese impreviste, bocconcino o carezza, giochino o libertà. Scorpione. Giove e Venere in planata in Cancro sapranno rifocillare gli animali Scorpione nel mese di maggio. Dolci e zampettanti, sempre pronti a farvi valere con Marte e Mercurio in Toro a mettervi imprevisti tra le zampe. Aguzzerete l'ingegno grazie ai suggerimenti di mamma e papà. Un buon modo per trainarvi sarà tenervi impegnati in giochi di attivazione mentale e problem solving, alla ricerca di cibo nascosto in tubi e contenitori dalle forme più disparate. Matrioska? Sagittario. In maggio, con Venere, Urano e Mercurio posto in gemelli, gli animali Sagittario saranno impegnati a scoprire nuovi modi di comunicare nelle relazioni e in nuovi ambienti e gruppi, dalla gita al parco, dalla spiaggia al fiume. Non puntate le zampine a tutti i costi, con la calma si otterrà tutto. Tra Plutone futurista e i pianeti veloci in Ariete, il vostro passatempo preferito sarà dinamico, fresco, vispo e saltarellante, proprio come voi. A tratti sfiaccati sarà ora di riposare, ma sempre con nasi e orecchie vigili. Parola d'ordine scoprire, per voi, musica. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Il 20 maggio si celebra la Giornata Mondiale delle Api. Lo scopo di questa giornata è riportare l'attenzione dei cittadini, dei media e dei decisori politici l'importanza delle api e in generale di tutti gli impollinatori. Api, vespe, farfalle, coccinelle, ragni, rettili e uccelli, finanché mammiferi, per la sicurezza alimentare e la sussistenza di centinaia di milioni di persone e per il funzionamento degli ecosistemi e la conservazione degli habitat. Le api sono minacciate con tassi di estinzione della specie 100.000 volte superiori al normale a causa dell'impatto umano. Circa il 35% degli impollinatori invertebrati come api e farfalle e il 17% dei vertebrati come i pipistrelli rischiano l'estinzione globale. 20 maggio, Giornata Mondiale delle Api.
3: I love animals. Questa Radio Bau & Company sta per tutti gli animali.
4: Buongiorno a tutti, questa è Radio Bau, io sono Federica Bertoni in compagnia del buon...
5: Davide Cavalieri.
4: Esatto. Allora Davide, la scienza moderna e l'etologia confermano ciò che ogni amante dei gatti ha sempre saputo, ovvero i felini non solo provano affetto ma hanno una memoria di ferro per chi li tratta bene, per chi li tratta con gentilezza e meno male, ce l'hanno anche con chi li tratta male comunque. Allora, come funziona la memoria felina? Il segreto sta nella memoria associativa, ovvero sebbene diversa dalla nostra, la mente del gatto collega potentemente le persone a sensazioni specifiche, quindi diventa un archivio positivo, no? Quindi quando noi interagiamo con calma, rispettiamo i loro spazi, gli offriamo cure, amore, il gatto ci salva, tra virgolette, no? Come siamo archiviati nella sua memoria a lungo termine come fonte di sicurezza e benessere. Ah, che bella, mi dà soddisfazione.
5: Ci piace molto, sì. Ci piace molto. E poi esiste l'archivio negativo, che al contrario memorizza gesti bruschi o forzature che vengono registrati come fonti di stress e pericolo. Il gatto infatti ricorda chi è stato gentile, perché quella gentilezza è diventato sinonimo di sopravvivenza e comfort emotivo. Questo mi fa venire in mente, sì, le famose gattare.
4: Sì.
5: Tu hai mai visto le gattare? Qua a Milano ce ne sono ancora poche in centro.
4: Ce ne sono ancora poche, però se siete a Milano c'è la colonna del Monumentale, che è veramente meravigliosa. Io non ci sono ancora andata, anzi ci dobbiamo andare adesso quando arriva la primavera, Davide, e sono fantastiche anche le ragazze che curano per esempio quella colonia, che sono proprio delle gattare, ma le vere gattare io le ho viste al Colosseo a Roma più di qualche volta negli anni in cui vivevo là, e devo dirti che era proprio quell'immagine di una volta, che era proprio quella, cioè loro un po' comunque un pelino trasandate, eccetera, almeno almeno ai tempi era così, e le vedevi proprio girare intorno, perché il Colosseo è pieno di gatti meravigliosi, è bellissimo.
5: E che corrono incontro.
4: E tra l'altro tutti
5: persone,
4: curati, certo. Lì.
5: E corrono incontro a queste persone che gli portano da mangiare, e fra una coccola e l'altra si tasta un pochettino la salute del gatto, come stava dicendo Federica adesso, per capire se sta bene o se occorre mettere in atto un piano per rapire il gatto e portarlo dal veterinario. Ma di questo vi parleremo in altre puntate favolose di I Love Animal qui su Radio Bau & Company.
4: State con noi.

0: Questa è sempre Radio Bao & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bao, delle volte hanno due piedi e dicono un sacco di cazzate sui social per portare via i soldi alle persone. Sono in compagnia di Federica Bertoni,
1: che sospira già, e il nostro buon Davide Cavalieri,
0: perché abbiamo un attimino da parlare di questa faccenda di chi chiede soldi sui social per fare qualunque cosa col pretesto di aiutare gli animali, e dire che invece ci sono delle persone che li aiutano e praticamente si privano di qualunque cosa pur di aiutarli.
1: Qua il discorso è abbastanza complesso, perché da una parte ovviamente c'è totalmente il disprezzo per chi usa gli animali e le condizioni degli animali per raccogliere denaro, che poi non usa soltanto per fare del bene agli animali, ma usa per se stesso e per i propri scopi personali privati. Questa è una cosa che non è sostenibile e non deve esistere, che però succede sempre più spesso. Questo perché? Perché ci sono un sacco di persone di buon cuore, persone anche che magari non hanno tutta questa preparazione su chi è la persona che gli chiede il soldo, quindi vanno in buona fede.
0: Questo purtroppo è vero.
1: Vanno in buona fede, donano, spesso anche senza verificare effettivamente dove vanno quei soldi o se c'è un giustificativo precedente. Ricordatevi che quando donate dovete almeno sapere dove caspita andranno i vostri soldi, quindi dovete vedere un preventivo fatto da un veterinario, un preventivo di un'altra cosa. Non donare a prescindere, perché purtroppo anche il più pulito ha la rogna, si dice.
0: Ahimè, purtroppo è vero.
1: Ecco.
0: Io francamente difficilmente regalo soldi. Molti anni fa, vabbè, lo dico, quando sono mancati i miei genitori mi hanno lasciato dei soldini, ho fatto una donazione, a mio avviso, di un certo genere, di una persona di cui mi fido ciecamente. Gli potrei tranquillamente lasciare le chiavi di casa. Quando è arrivato il bonifico mi ha risposto con un messaggino in lacrime ed è stata molto carina, vabbè, sì, è una signora. E da lì in poi ho imparato che se devo fare un pensiero vado sulla wish list e mando la roba di Amazon, e io sono stato anche uno di quelli che ha mandato qualche cosa alla persona di cui stiamo parlando. Naturalmente non mi è neanche arrivato un messaggio grazie tramite il canale ufficiale. Me ne sono avuta male? No, però ho pensato che ci fosse qualche cosa di strano, e poi col tempo avevamo ragione.
1: Ma allora guarda, per quanto riguarda quella questione, la chiameremo CS così. Per quanto riguarda quella questione, devo dirti che c'è stato secondo me anche un grande cambio negli anni, perché io all'inizio ho iniziato a seguire quella realtà perché effettivamente è una realtà che vedevo che faceva tante cose, salvava degli animali da condizioni veramente disperate. Io anche ho fatto mandare da dei brand amici, insomma, dei bancali di cibo e anche del materiale non indifferente, con grande piacere, perché effettivamente vedevo che c'era il farsi un mazzo grande. Poi probabilmente c'è stato un cambiamento, non lo so, anche nella comodità, anche magari nel fatto stesso che effettivamente si sentiva di soffrire troppo. Cioè io giudico fino a un certo punto, non mi sento di giudicare poi il cambio anche di prospettive che tu puoi avere nella creazione del tuo rifugio, della dinamica per dare una mano. Certo è
0: parziale, sì,
1: che non puoi prendere in giro le persone mai, perché le persone, cioè ci sono signore che quando ti danno 100 euro, 50 euro, per loro privarsi di qualche cosa di importante dalla loro pensione, e la maggior parte delle persone che dona sono signore che hanno magari poche entrate ma che ci tengono di buon cuore a fare qualcosa.
0: Perché lo fanno? Perché dicono tu li puoi aiutare, io non li posso aiutare. La faccio breve: anni fa ad una raccolta fondi, qualche anno fa, una cosa che avevamo organizzato con Radio Bao e altre persone di Milano, una signora mi dà 200 euro in mano da dare a chi voglio io. Fatto sta, sapete com'è che è finita? Che alla fine della manifestazione di questa serata, invece di, come posso dire, di essere gratis, il padrone del locale ci ha presentato il conto. Così le 200 euro sono finite in questa cosa e siamo arrivati appena a colmare questo buco, perché il conto era abbastanza grande, diciamoci la verità. Ognuno ha pagato il suo, abbiamo dato questi soldi, abbiamo fatto altro, perché alla fine le persone sembra sempre che ti vogliono regalare tante cose, ma poi alla fine, come si suol dire, qualcuno ti presenta sempre il conto.

0: buongiorno dal mattino di Radio Bau & Company con il nostro sole, Federica Bertoni.
1: Sono io il sole, in effetti. Buongiorno a tutti, I Love Animals, ogni giorno per raccontarvi tante cose interessanti sui nostri amici animali, ma non soltanto, e ovviamente con il buon Davide Cavalieri.
0: Raggiante come non pochi, Federica, non io naturalmente.
1: Sì.
0: Oggi andiamo in Brasile, dove è successa una cosa davvero singolare, però da questa notizia vogliamo trarre degli insegnamenti, proprio quelli profondi. Rifacendo il pavimento è stata trovata questa tartaruga che era stata interrata credo nel 2013, povera bestiola, e lei è vissuta per tutto questo tempo nutrendosi di quei pochi insetti che passavano. La notizia è molto importante perché fa capire praticamente come le tartarughe, quando vanno in letargo, possano praticamente vivere con pochissimo, stando ferme, non muovendosi all'interno del loro guscio, hanno praticamente bisogno di nulla, ma dietro poi c'è tutto un insegnamento, ne parliamo dopo.
1: Ma è incredibile, perché tu pensa che era lì dal 2013, a Porto Alegre, dove una tartaruga chiamata Manuela, tra l'altro.
0: Manuela,
1: cioè, dal 2013 è stata scoperta appunto sotto il pavimento durante i lavori di ristrutturazione ed era scomparsa da decenni.
0: Ma ti rendi conto?
1: Era ancora viva, ma questa cosa, guarda, veramente mi impressiona tantissimo. Pensa che la famiglia, tra l'altro, la cercava pure perché pensava fosse scappata. Invece no, era rimasta sepolta, hai capito, sotto i lavori di ristrutturazione. Ecco. No,

0: Vediamo perché scappano, fa ridere che una tartaruga scappi, ma io sono testimone, ne ho trovate due a San Benedetto del Tronto, fuori da casa nostra, per le strade. Spesso abbiamo raccolto delle tartarughe che scappavano da chissà quale situazione e ce le siamo tenute finché le abbiamo poi date in eredità ad altre persone che avevano modo di stargli dietro più di noi, perché questa casa la vorremmo lasciare. Quindi prima abbiamo dato via le tartarughe che rimangono nella stessa zona in cui sono abituate, poi venderemo la casa, ci pensiamo.
1: Ecco, con le tartarughe. E comunque guarda, la tartaruga per me è ad esempio un simbolo veramente di tante cose, perché se tu ci pensi la tartaruga ha una vita lunghissima, quindi rappresenta anche una certa saggezza, questo scudo che la ricopre però all'interno è tenera, e poi la tartaruga è calma, lenta, e con questa calma e con questa lentezza lei arriva ad avere 100 anni, 200 anni, è fantastica questa cosa.
0: Questa storia invece, quello che ha scritto questo articolo ci voleva trasmettere di quanto è importante stare fermi ad aspettare che succeda qualcosa di positivo, anche quando sta funzionando tutto a merda. Federica, guardami così.
1: Guardando, ma non so quanto voglio guardare. No, io ci
0: bisogna
1: voglio
0: stare con la testina nascosta e aspettare, perché sicuramente sta succedendo qualche cosa e noi dobbiamo essere pronti sia a livello energetico che a livello proprio interiore.
1: In tutto ciò c'è un problema, che io però non ho la durata di anni che ha una tartaruga, quindi io, se vuoi, adesso guarda, chiudo tutto, vado lì, mi metto a aspettare qualche cosa di buono. E poi però viene a bussare, che compio 70 anni, 75.
0: Ti faccio chiamare dai miei nipoti.
1: Anche comunque questa... era viva questa tartaruga, e questa è la cosa più bella.
0: Sì, è vero, la cosa più bella di questa giornata, può darsi. Questa è Radio Bank Company, restate con noi per altre belle notizie da Federica Bertoni.

0: il buongiorno di Radio Buy & Company si sente con I Love Animals l'incredibile Federica Bertuni
1: e il buon Davide Cavalieri. Siamo incredibili entrambi e siete incredibili soprattutto voi che avete scelto Radio Bao e I Love Animals.
0: Sapete che io e Federica quando parliamo al microfono stiamo vicini vicini, ma stiamo sicuri perché c'è una novità.
1: È solo per quello stiamo sicuri?
0: Vabbè, adesso anche te.
1: Sì, è vero, io e te ci sputacchiamo sostanzialmente, inevitabilmente, l'uno addosso all'altro mentre registriamo. Perché è nata una gomma da masticare che contiene proteine ACE2, che sono, pensa, prodotte in piante e composte antivirali, che quando viene masticata si legano alle particelle virali presenti nella saliva, impedendo quindi di attaccarsi alle cellule umane. Cioè una gomma da masticare antivirale, antibatterica, ma questa è una figata pazzesca.
0: È solamente un peccato che non sia ancora messa in commercio perché la vogliono sperimentare. Ma riflessione anche
1: vai,
0: qui.
1: Sì.
0: Quindi la sperimenteranno su tutte le persone propositive e vogliose come me e te, non sugli animali, anche perché non ce lo vedo un cane masticare una gomma.
1: Ma non avrebbe nessun senso. E qua scatta la famosa cosa del non serve sempre sperimentare tutto sugli animali,
0: Bertoni.
1: Perché per esempio in questo caso che senso ha?
0: Che senso ha? Vede Bertoni, lei mi studia molto.
1: Vedi, ogni tanto divento bionda, divento mora subito, molto intelligente ogni tanto. Allora, alcune formulazioni utilizzano anche le citine di origine vegetale e peptidi antimicrobici che sono stati in grado di inattivare il virus dell'herpes e dell'influenza. Ma questa è una scoperta incredibile, tra l'altro deriva da cose naturali, anche questa cosa mi piace tantissimo. Scusami, non è chimica.
0: Anziché farci un tè antivirale potremmo mangiare una gomma.
1: Sì, perché poi tra l'altro la fanno all'interno di una matrice vegetale, quindi rimane anche economica da produrre, non è assolutamente invasiva nei confronti di sperimentazione animali, uso di chimica. Mi piace molto, questa è una notizia molto bella e speriamo di provarla presto.
0: Allora, prima di tutto la incorniciamo nella redazione di Radio Bao e la teniamo sott'occhio perché io voglio capire come vanno avanti le cose.
1: Comunque, se ci state ascoltando voi che la producete, mandateci una scatoletta che noi sperimenteremo.

Un gatto concederà la sua amicizia solo se ne meritate l'onore, ma non sarà mai il vostro schiavo. Théophile Gautier. Radio Bau and Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: I love animals. Su Radio Bau amiamo tutti gli animali. E tu?
1: E ben ritrovati amici di Radio Mind Company in questa lunga mattinata. C'è sempre il sole con Federica Bertoni e Davide Cavalieri, anche quando parliamo di argomenti bruttini.
2: Già,
1: bruttini.
2: E quest'oggi anche ne abbiamo uno, diciamo che ci pesa molto, soprattutto sul portafoglio, per noi che abbiamo animali in casa.
1: Per noi che abbiamo animali in casa, e soprattutto quando Federica vuole dare una mano ai suoi amici che hanno dei rifugi, perché salvare gli animali vuole anche dire prendersi cura della loro salute. Tac di ultima generazione, risonanze per decidere se mettere una protesi all'anca, visite cardiochirurgiche che danno il via libera a interventi di bypass, trattamenti chemioterapici contro i tumori e farmaci per malattie croniche. Tutti questi sono i servizi della sanità animale che sono ormai sovrapponibili a quelli destinati agli umani, ma c'è una grandissima differenza. Tutti questi sono a pagamento, oltre che, adesso ne parleremo, una parte di questi farmaci e tutti questi servizi non si sa perché costano il doppio, 3 volte, 4 volte, 10 volte quello che costano noi umani. Com'è possibile?
2: Anche qua parliamo sempre soltanto di business. Perché? Perché purtroppo noi pensiamo che i principi attivi che vengono usati per i nostri amici animali siano diversi da quelli che vengono usati per l'uomo. In realtà non è così. Nella maggior parte dei farmaci che noi utilizziamo per gli animali c'è il principio attivo stesso medesimo di anche farmaci comparativi che noi acquistiamo in farmacia, che però ci costringono a fare degli acquisti importanti, perché quando il tuo animale sta male, il tuo cane, il tuo gatto, il tuo coniglio sta male, tu fai tutto quello che serve per farlo stare bene. Le cliniche costano un disastro, uno sproposito che se per caso devi ricoverare il tuo animale soltanto per 2 o 3 giorni ti va completamente tutto lo stipendio. Parliamo di uno stipendio normale, parliamo di 1.500-2.000 euro. Io ricordo quando Jack l'ho dovuto ricoverare per il discorso urinario, io quel mese lì ho speso 2.500 euro tra ricovero, farmaci, teterizzazione, tutte queste cose qua. E per quanto riguarda i farmaci è addirittura vergognoso che non siano mutuabili, perché allora gli animali sono stati ormai considerati esseri senzienti, riconosciuti come esseri senzienti, però non li trattiamo come esseri senzienti, ovvero nel modo in cui dovremmo trattare la nostra salute. Cioè, vedi che c'è una coerenza in questo paese che mi sconvolge.
1: Ma in realtà c'è il discorso fila molto bene, no? Perché ti autorizza a considerarli senzienti, così tu sei più
2: così spendo di più.
1: Brava,
2: c'hai ragione,
1: così tu
2: c'hai
1: sei
2: ragione.
1: Più così tu sei consenziente a spendere più soldi per loro.
2: Sì, niente praticamente viene fatto veramente per la tutela animali, viene tutto fatto con un secondo fine che porta sempre al vil denaro. Questo è, comunque i farmaci costano uno strafotio. Anzi, non lo dovrei dire, ma ve lo dico. Quando avete un animale che sta male e dovete dargli un farmaco, sentite un veterinario amico, un medico amico, fatevi dire il principio attivo, che così andate a spendere anche di meno magari su un comparativo umano. Ecco, adesso mi uccideranno in tutti.
1: Infatti torno a dire che spesso nei rifugi e nei canili si dice se c'è disponibilità di, e danno un elenco di farmaci che spesso sono umani, se proprio non sono dei casi particolari, in questo genere di realtà accettano tranquillamente farmaci umani e loro pian pianino si gestiscono. Naturalmente c'è una parte di veterinari che pensa che siamo delle brutte persone, e invece se riusciamo a salvare dei cani, modestamente non penso di essere una gran brava persona, penso di aver fatto quello che posso, perché poi è quello che facciamo sempre.
2: No, ma anche perché ti faccio un esempio, il collirio, io compro un collirio per me, spendo 8 euro, 9 euro, voglio comprare un buon collirio, spendo 11 euro, esageriamo.
1: 15.
2: Ecco, vedi, 15. Sono andata a comprare l'altro giorno un collirio per Piper, perché ha questo problema sempre di irritazione agli occhi. Ho speso 28 euro. Un collirio normalissimo.
1: Per finire in bellezza, chiediamo, come abbiamo già detto, almeno una lista di farmaci indispensabili di prima necessità per i nostri animali da compagnia a un prezzo calmierato, esattamente
2: bravo,
1: come per i nostri.
2: Anche la cura della FIP, vi dovete vergognare a farla pagare così. Non so a chi lo sto dicendo, ma mi sono scaldata un attimo. È una vergogna. Il farmaco salva vita che finalmente è stato approvato, ma costa un patrimonio.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: Ben ritrovati amici di Radio Bau in Company, I Love Animal come tutte le mattine, in compagnia di Federica Bertoni, ben ritrovata.
1: Eccola
0: Fede.
1: Qua. Buongiorno a tutti, ciao Davide.
0: Che è diventata più grande in questi giorni.
1: Un centimetro. Sono cresciuta di un centimetro.
0: Federica ha fatto il compleanno recentemente e abbiamo festeggiato il suo compleanno in una maniera insolita. Sì. Diciamo che c'è stata una, come possiamo dire, una sequenza di cose che ha portato a che quel giorno facessimo quella cosa ed è stato molto bello. Insomma, siamo andati alla cat house di Oipa a trovare i gatti per girare i salvami che fa, che fa Federica.
1: Allora, bisogna dire che la prima questione per cui ci siamo ritrovati lì è che io sono abbastanza allergica agli esseri umani, se voi potete pensare di no, ma è così, e quindi per me uno dei migliori sistemi per festeggiare il giorno del mio compleanno era quello di passarlo con gli animali e ovviamente con i miei amici più cari, tra cui c'è Davide, perciò abbiamo davvero fatto una cosa davvero davvero davvero carina. Ho detto davvero quelle 800 volte.
0: Davvero davvero davvero. La cosa più simpatica di questa visita è stata, ed è, volevo parlare proprio di quello, perché il giorno dopo ho detto: cavolo, che cosa carina, uno per il proprio compleanno dovrebbe organizzare una visita in qualche rifugio da qualche parte. Vero sì, ma vero no, perché diventa una cosa da influencer e si cannibalizza il territorio degli altri.
1: Questo è vero, noi siamo andati a girare i nostri salvami, quindi cerchiamo sempre di far adottare qualche gattino in
0: che
1: più,
0: che mi sembra la cosa più importante.
1: Esatto.
0: Perché quando eravamo lì ho detto: finché ci sono faccio anch'io il mio bravo servizio per Radio Bar, lo recupereremo sicuramente. Ma quando siamo stati lì, fra il tempo di farci presentare tutti i gatti, che è giusto che sia così, perché quando si è lì bisogna conoscerli tutti e quando si è lì bisogna avere il rispetto dei volontari anche. Cioè, quindi alla fine siamo andati lì,
1: soprattutto anche delle dinamiche che ci sono all'interno, ognuno
0: dei
1: ha
0: meccanismi,
1: il suo carattere, qualcuno,
0: certo,
1: è stato recuperato da poco, qualcuno è più anziano, qualcuno è fobico, quindi ci vogliono mille delicatezze quando si entra.
0: Bisogna imparare a rispettare sia gli animali che sono ospiti che i sistemi che hanno gli stessi volontari. Alla fine il tempo è volato, si sono fatte le 5:30 e eravamo convinti di essere stati lì un'ora e torneremo sicuramente ancora, sì, alla cat house. Ma il pensiero di aver fatto un compleanno con una cosa di questo genere a me ha fatto non piacere molto di più, perché dovrebbe essere un regalo che ci concediamo più spesso, quello di aiutare gli altri. Chissà se è passato questo messaggio.
1: Ma io direi di sì, io direi che insomma fatevi un regalo, magari non per divulgarlo tramite i social, ma proprio per il vostro cuore, per il vostro benessere, magari pensate di andare a dare una mano in canile o in gattile magari proprio il giorno del vostro compleanno, così si amplificano le energie e secondo me sarete anche super soddisfatti poi la sera. Non avrete pensieri tipo: oddio, quello non mi ha chiamato, quello non mi ha mandato il regalo, quello si è dimenticato di me, perché sarete invasi dalla meraviglia e dalla magia dei gatti.
0: È vero?
1: Sì.
0: Ma potrebbero essere anche cani, perché come si suol dire, fare qualcosa di speciale per gli altri nel giorno in cui ci aspettiamo che gli altri lo facciano per noi, secondo me aiuta a crescere. Infatti Federica è diventata più grande di un anno.
1: Sì. Non diciamo di quanto.

0: buongiorno si vede dal mattino insieme a Federica Bertoni
1: e Davide Cavalieri, ovviamente ai Love Animals qui con voi tutti i giorni per parlare insieme di notizie carine dei nostri amici animali, ma non soltanto, e purtroppo non sempre sono carine.
0: No, soprattutto ho una domanda da farti, ma tu al mattino con cosa fai con la colazione?
1: Io faccio colazione salata, quindi un pezzo di pane piuttosto che qualcosa di simile, però non sono dalle grandi colazioni, io devo dirti la verità.
0: Ah, sì, anche perché tu ti alzi tipo alle 11 di...
1: Magari, sì, piacerebbe tanto, sì, però sì, pranzo direttamente, insomma, una bella pasta.
0: Dal momento che sei vegana, hai tu vai tutti i sabati a fare la spesa,
1: al mercato, certo.
0: Quindi non hai da brava massaia la grande riserva di scatolame come aveva mia mamma negli anni 70.
1: Allora, in realtà qualche scatola la tengo sempre, perché io comunque sono nipote di nonno Mario, che ha fatto la seconda guerra mondiale, quindi se per lui non c'erano abbastanza scatolette in casa, abbastanza pacchi di sale, abbastanza farina e tutte queste cose qua, c'era l'ansia totale per tutta la famiglia.
0: Sono un po' anch'io così.
1: Perciò
0: così.
1: Devo dirti che a me gli armadi vuoti del cibo, il frigo vuoto, sono cresciuta con questa cosa che lui raccoglieva addirittura le bricioline che rimanevano, sai, sulla tovaglia, e mangiava anche quella a fine pasto. Quindi per me il cibo è qualcosa di felice, qualche cosa comunque per cui il frigo deve essere pieno e devi sempre avere bene o male una possibilità, ecco, di scelta e tutto. Su questo devo dire che sono cresciuta così, quindi le famose scatolette di fagioli eccetera le ho anche io, perché il nonno ha insegnato che non si sa mai, non si sa mai.
0: E poi sono così, facciamo i ceci per esempio, fantastici, però pare che siano meglio in vetro, perché sai che c'è una brutta notizia.
1: In realtà sarebbe tutto meglio in vetro, in realtà noi pensavamo di esserci salvati anche con la latta, bisogna dire la verità, invece no, sappiate che non siamo salvi.

0: Neanche con la latta.
1: Perché c'è questa cosa terrificante che la cui sigla fa BPA, che non ha niente a che fare,
0: A.
1: Che non ha niente a che fare con la provincia autonoma del Trentino.
0: No, per fortuna, tra l'altro. Comunque non è positiva neanche questa.
1: No.
0: Che è un composto chimico, pensate, che esiste dal 1960 per produrre plastiche in policarbonato e resine. Che cosa succede? Che queste sono presenti comunemente in tutti gli alimenti, in tutti i contenitori per alimenti, lattine, scontrini termici addirittura. Questo è lo scontrino termico, mi mancava, devo dirti
1: che
0: la verità.
1: Sono rimasto un po' così.
0: Esatto. Comunque, questo bisfenolo, che infatti ha un nome anche, vedi, un po' bastardello, bisfenolo, bisfenolo, ecco, così, dovrà sparire dal 20 luglio 2026 nelle nuove lattine immesse sul mercato. Ma
1: cioè
0: c'è
1: domani,
0: un ma.
1: Cioè domani.
0: È che tu dici, evviva, finalmente da quest'anno, ma questo vuol dire che rimarrà nelle vecchie lattine che non verranno tolte dalla produzione. Il punto è che non verrà segnalata l'assenza di bisfenolo e non lo sarà nemmeno nelle precedenti lattine, ovvero la presenza di bisfenolo. Quindi che noi acquistiamo lattine col bisfenolo, sto facendo tutto un casino, lattine col bisfenolo, no bisfenolo, bisfenolo,
1: in pratica noi non capiremo se una lattina,
0: esatto,
1: ce l'ha o non ce l'ha, perché
0: esatto,
1: la legge non prevede che venga scritto sulla lattina. Sai che stavo pensando che anche il cibo per i nostri animali è dentro queste,
0: sì,
1: lattine,
0: sì,
1: non soltanto per noi,
0: sì.
1: Legge le controindicazioni del bisfenolo. Bertoni, mi legga.
0: Allora interferisce con il sistema che regola i nostri ormoni. Gli ormoni controllano metabolismo, energia, ciclo e umore. Ridurre l'esposizione è una scelta di tutela. Il bisfenolo non si trova solo nelle lattine, ma può essere anche presente in borracce, contenitori, utensili e rivestimenti. Perché poi noi facciamo quelli sani che dicono: adesso non inquino, non esco con la bottiglia di plastica, mi porto la mia borraccia.
1: Quante borracce sono state vendute negli ultimi anni? Ce n'è un'infinità.
0: Una quintalata. Io a casa ne ho tipo 8.
1: A me ne avrebbero regalate almeno 10.
0: Esatto.
1: Negli ultimi
0: Quindi
1: due
0: anche
1: anni.
0: Lì potrebbe esserci. Perciò pensiamo di essere quelli ecologici, hai capito? Quelli che salveranno il mondo dalla plastica. In realtà no.
1: No.
0: Ecco,
1: quindi si consiglia di comprare, se proprio dovete comprare delle verdure eccetera, conservatele, prendetele in vetro, come le cipolline, vendono i ceci, vendono i fagioli, vendono i cavoli.
0: Sì, dobbiamo veramente concentrarci sull'aiuto al mondo, agli animali, anche e soprattutto alla nostra salute, prendendo tutte confezioni di vetro, ecco.
1: Oppure fate come la Bertoni, che è molto più brava di noi, che va al mercato e compra solo la verdura fresca.
0: Però una domanda, ma il contenitore di vetro ha il tappo di latta?
1: E sotto avrà il bisfenolo, oppure potrebbe non averlo più.
0: Vi lasciamo con questo dubbio.
1: No, oppure non lo sapremo mai.

0: E ben ritrovati in Radio Bau & Company, I Love Animal, come ogni mattina, con il sorriso raggiante di Federica Bertoni.
1: Eccolo qui, voi non lo potete vedere, ma sentitelo. Ah.
0: Non lo sentite?
1: Ah. Come suona un sorriso così? Ah.
0: E si dice di sorridere quando si parla al microfono, perché dall'altra parte si sente. Lo spiegavo stamattina alla mia amica Sara.
1: Ecco.
0: Ed è vero, si sente quando sorridi, si sente che uno sorride.
1: Sì, è vero. Davide Cavalieri, mio caro, ti racconterò una cosa fantastica oggi, come la racconterò ai nostri ascoltatori. Perché purtroppo non succede in Italia. Oh, che caso strano! Ops, ma è una cosa fantastica che secondo me potrebbe essere presa a spunto per un sacco di realtà. Ascoltate bene. In pratica, un dipartimento di polizia ha deciso di mettere da parte il blocchetto delle multe, il blocchetto delle sanzioni, per una causa più nobile, ovvero raccogliere cibo per i gatti come pagamento delle multe, al fine di aiutare un rifugio locale in difficoltà. Tu pensa che questo è successo in Indiana, negli Stati Uniti, e questo rifugio si è trovato di punto in bianco a dover gestire più di 350 gatti.
0: Ah, però.
1: Sono veramente tanti. E avevano risorse limitate, perché per 350, insomma, è un po' complicato. Quindi hanno ideato questa soluzione creativa, che è stata appoggiata dal comune stesso. E la polizia che cosa ha fatto? L'equivalente della multa che tu prendi, puoi acquistare pari cibo gatti, pari lettiere, pari tutto quello, insomma,
0: aiutare questo,
1: esatto,
0: rifugio, insomma.
1: Invece di pagare la multa, tu vai e compri quello che serve a questi animali, ed è una cosa fantastica.
0: Pensa come si potrebbe coniugare per più realtà. C'è la stessa cosa vale per gli asili di volontariato, la stessa cosa vale per le strutture che accolgono gli anziani, che non sempre se la passano benissimo, per canili, per altri rifugi. Cavolo.
1: Beh, ricordiamoci che con le multe noi andiamo soltanto a far abbondare le tasche dello Stato. Ops, e quindi in questo modo, secondo me, la multa ci pesa anche di meno, posso dirti. Cioè, se a me dessero una multa e mi dicessero: guarda, hai 70 euro di multa, ma devi portare 70 euro di cibo per gatti al rifugio che è in difficoltà, ma guarda, datemene anche un'altra di multa, hai capito?
0: Sai che questa cosa è piaciuta talmente tanto agli abitanti della zona che alcuni hanno deciso di portare comunque, senza essere stati multati, del cibo e delle altre offerte al rifugio per questi gatti, perché
1: bello.
0: Ha detto: non è valido, non ho preso nessuna multa, ma voglio aiutare. E quindi si sono trovati a poter accumulare un sacco di cibo e di aiutare tanti gatti. Io e Federica ci stiamo guardando negli occhi, perché quando andiamo nelle strutture spesso chiediamo di che cosa hanno bisogno, perché uno un regalino lo porta sempre, e quando ti guardano come, proprio con la faccia, come per dire: qualunque roba va bene, perché comunque,
1: perché c'è bisogno veramente di tutto. Anzi, se avete coperte che avanzano a casa, spesso per esempio io porto, non lo so, sapete che i gatti cambiano spesso gusti alimentari, cioè questa cosa che li caratterizza, che è anche un po' la loro forza, no? Di punto in bianco, non si sa perché, quelle 8 tonnellate di cose che gli hai comprato perché gli piacevano da morire,
0: tantissimo.
1: Quindi hai detto: compro finché le trovo, le compro, non le vuole più da un giorno all'altro. Quindi quello che avanza magari nei vostri armadi, e noi ci carichiamo parecchio di cibo per animali, vi vedo anche a casa, anche voi, potete portarlo magari fine settimana nei rifugi. Tanti rifugi, tra l'altro, fuori hanno anche una cassettina di raccolta, quindi potete anche eventualmente passare al volo e lasciare lì. Siete utili, non buttate via le cose, facciamo contenti altri gatti.
0: E finché andate in rifugio, ricordatevi magari, se andate al mattino, di fermarvi in un bar, una panetteria. 4 brioche, i volontari fanno sempre un sacco di piacere. Questa è Radio Bau & Company, io vi lascio con la nostra più bella musica, i nostri più grandi sorridi. Sorrida Bertoni, sorrida.

0: Lau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Capricorno. Maggio, vento agitato o sole infiammato per gli animali Capricorno. Tra Giove e Venere opposti in Cancro e l'agglomerato di Marte, Saturno e Nettuno in Ariete, sarete assediati da impegni, malesseri passeggeri, qualche ringhio e sorpresa, cambi di programma, ma sempre con la vostra innata classe. Non esageriamo, Marte e Mercurio in Toro sapranno remunerare i più diligenti ed elargire le cornie odorose come ricompensa. In caso di stress, restate nella cuccia o tra le braccia di mamma e papà umani. Tutto passerà al meglio. Acquario. Per gli animali acquario, maggio sfavillante con i pianeti veloci in Ariete, a fare festa più di Venere, Urano, Mercurio dai gemelli. Nella vostra casa 5 zodiacale, divertimento e affetto, esaltati poi da Plutone nel vostro segno. Il clima sarà perfetto per scoprire nuovi angoli di paradiso dalla città, al mare, alla montagna, con l'argento vivo addosso. Attenzione a possibili pericoli provocati da Mercurio e Marte in Toro. Bandierine rosse come quella sventolante in mare quando le onde si alzano a dismisura. Affidatevi alla protezione dei vostri cari, senza esagerare con il rischio come i supereroi. Pesci. Giove e Venere amiconi in Cancro per un maggio pieno di raggi di sole tiepidi e piacevoli per gli animali pesci, pullati da Mercurio e Marte dolci in Toro. Non correrete il rischio di assopirvi, perché gli odori di prima estate stuzzicheranno la vostra attenzione, magari con un divertente gioco di ricerca olfattiva, bocconcini nascosti nel prato, in esterna, nel giardino di casa e in villeggiatura. Relax e carezze a iosa per voi. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Il 20 maggio si celebra la Giornata Mondiale delle Api. Un'occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di questi insetti per l'ecosistema. Le api svolgono un ruolo fondamentale nella riproduzione di molte specie vegetali grazie al loro lavoro di impollinazione. Senza di loro la biodiversità del nostro pianeta sarebbe gravemente compromessa e anche la produzione di cibo subirebbe un forte calo. Tuttavia, negli ultimi anni gli impollinatori stanno subendo una forte diminuzione delle loro popolazioni a causa di fattori come l'uso dei pesticidi, la riduzione degli habitat naturali e i cambiamenti climatici. Proprio per questo motivo l'attenzione sulla protezione delle api e sulla salvaguardia della biodiversità è diventata sempre più importante. 20 maggio, Giornata Mondiale delle Api.
3: I love animals. Radio Bau ama tutti gli animali. E tu?
4: E rieccoci, ben ritrovati, Radio Bau & Company, il mattino di Radio Bau, in compagnia di Federica Bertoni
5: e Davide Cavalieri, I Love Animals, con voi per raccontarvi un sacco di cose. Oggi ce n'è una speciale. A dirti la verità, è speciale non per tutti, perché qualcuno in realtà dice, oh, per carità, non mi succeda mai. A cosa
4: è
5: mi
4: vero,
5: riferisco?
4: A vincere il Toto Calcio.
5: Sì, no. Toto Gol, turista per sempre, quello, gratta e vince, turista per sempre.
4: Vabbè, vedi come si vede che io non so cosa sia, no?
5: Allora, parliamo di leccate dei nostri cani, di leccate degli animali.
4: Ovvero i famosi bacini.
5: Esatto,
4: quando chiami
5: bacini.
4: Il tuo cane, gli dice, muore di papà, vieni qua, dammi un bacino papà, e lui si avvicina e fa...
5: Ed è una doccia. Allora, ci sono tutte queste persone che costantemente dicono, ma non sapete i batteri, i microbi che voi vi assumete facendo questa cosa, e i cani prima si leccano il deretano, e poi leccano il deretano degli altri, e poi vengono a leccare la vostra bocca. Insomma, questi discorsi ne sento di continuo. Io devo dire, mi faccio leccare in bocca da cani da una vita e sono ancora in perfetta salute.
4: Lei mi è promiscua, Bertoni.
5: Sì, sono promiscua. lo confesso, ma cani anche che trovi in canile, che sono sconosciuti, è un senso proprio di... È per conoscerti, il cane lo fa per conoscerti, per sentire anche quello che tu trasmetti, insomma, sudore, umore, un sacco di cose.
4: È vero, il cane quando ci lecca cerca di capire come stiamo, è proprio un senso di appartenenza, e se ti sta leccando in una determinata maniera, proprio, diciamolo, proprio senza paura, che di vogliosa, che tu gli piaci, che ti berlicca tutto, come si suol dire, è perché vuole proprio dirti, cavolo, tu sei il mio umano preferito, tu sei la mia meglio amica, ti dice.
5: E io mi sento una grande privilegiata quando lo fanno,
4: cavolo,
5: i cani, lo so,
4: assolutamente vero.
5: È una cosa che ahimè i gatti fanno molto raramente, non è nel modo di essere del gatto, noi che siamo gattari con gatti in casa, però è vero che tutte le volte che andiamo a trovare qualche cane in rifugio, in canile, hanno comunque questo atteggiamento, non tutti ovviamente, però qualcuno ha questo atteggiamento molto affettuoso, veramente di avvicinamento in questo, un po' per loro, per leggerci, ecco, diciamo così.
4: Ti devo dire che Gala ultimamente, sì, al mattino due berliccatine, oh, alla mano me le dà, alla faccia sarà difficile, probabilmente sarà quando andrò in pensione, sulla mano siamo arrivati al punto, proprio quelle due, proprio sai quelle striminzite che senti la linguetta ruvida che fa.
5: Comunque dal mio punto di vista fatevi leccare assolutamente dai cani, e se vi fate un problema per i batteri, mia nonna diceva sempre, si fa difese immunitarie.
4: È vero. Quando i bambini mangiavano la terra si fa le difese immunitarie, e siamo arrivati fino adesso. Radio Bau & Company, I Love Animal, prosegue questa mattinata.

0: di dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: E rieccoci a Radio Bava & Company, I Love Manimal, la mattinata di Radio Bava & Company con Federica Bertuni.
2: E Davide Cavalieri.
1: Oggi parliamo di divieti, quei divieti che però ci piacciono e ci fanno tornare il sorriso.
2: Sì.
1: L'Indonesia ha vietato le cavalcate sugli elefanti per proteggere il loro benessere e promuovere un turismo più etico. Parliamo spesso di elefanti a Radio Bava perché comunque sono sempre a rischio di estinzione. Attenzione.
2: Esatto, sono a rischio di estinzione, vengono troppe volte sfruttati, abbiamo visto delle scene veramente raccapriccianti. Tra l'altro l'elefante è un animale estremamente sensibile, ricordatevelo bene, è estremamente sensibile. Ma non è l'unico divieto, Davide, perché il Regno Unito ha deciso di vietare l'esportazione di animali vivi destinati alla macellazione e all'ingrasso. Cioè, hai sentito bene? È una cosa enorme questa.
1: Sì.
2: Con l'obiettivo di migliorare le condizioni di trasporto e ridurre le sofferenze.
1: Quanto tempo è che lo sentiamo dire in Italia? Io ero bambino, forse.
2: Un sacco di tempo. Sembrerebbe quasi che ci siamo vicini, perché ultimamente se ne è parlato parecchio anche in Italia. Sembrerebbe che qualche cosa debba cambiare, ma quando ci arriveremo in Italia non lo sappiamo, perché noi arriviamo sempre dopo, purtroppo. Però intanto il Regno Unito ha fatto questo importante divieto, perché effettivamente ogni nazione può avere i suoi allevamenti, i suoi animali, senza
1: è
2: che
1: vero.
2: Martoriamo anche questi animali, che già li dobbiamo ammazzare perché c'è la gente ancora che se li mangia. Ecco, io purtroppo sono di parte, lo sapete, non mangio animali perché li rispetto, e quindi mi augurerei che tutto il mondo prima o poi possa fare la stessa cosa. Però, visto che già devono morire, almeno evitiamogli un po' di sofferenza in più
1: prima,
2: che non
1: esatto.
2: serve.
1: Questo cambiamento potrebbe influenzare anche altri paesi nei prossimi anni. Speriamo di restare contagiati anche noi in Italia e di contagiare tutto il resto d'Europa. Anche se devo dire che le sorprese più belle negli ultimi periodi li sento dal Regno Unito, dove è rimasto Carlo, che evidentemente si sta dimostrando sensibile agli animali più di quanto fosse la sua cara mammina con i suoi corgi, dalla Polonia, che ha vietato l'allevamento degli animali, e così via in altri paesi dell'Europa. Questo mi fa naturalmente ben sperare, ed è per questo motivo che vi lascio con la più bella musica di Radio Bava & Company e finite di fare colazione.

0: E rieccoci in questa lunga mattinata ai Love Animals con Federica Bertoni.
1: Sono grandi emozioni!
0: Grandi emozioni.
1: Mi sono trattenuta, hai visto che ero.
0: Era lì a scatto. Oggi trattiamo Federica Bertoni come fosse un ospite, come la prima volta che è venuta qui a Radio Bao.
1: Mamma mia, sono passati più di 2 anni.
0: Anche di più, forse, non mi ricordo. Va bene. E all'epoca te l'avevo chiesto che cosa volevi fare da grande.
1: È vero, sì, me l'avevi chiesto.
0: Ed era passato fra le virgolette. Tu mi hai detto, no, io avevo studiato da.
1: No, è la verità, guarda. Io ero fissata con. Adesso, cioè, ci vogliono quelli dei nostri anni per ricordarsi di questi cartoni animati e telefilm. C'era, per esempio, Vobinda. Tu te lo ricordi, Vobinda?
0: Assolutamente,
1: ecco,
0: sì.
1: Vobinda, che era una serie TV.
0: Aiutami.
1: Vobinda, inseguilo. Cioè, così. Sono già esaltata, hai capito?
0: Me la cantava sempre
1: più. Lui era un veterinario in Australia. E lui salvava tutti questi animali selvatici di tutti i tipi. Poi aveva questo. Era questo signore, capito? Che proprio ti dava sicurezza, ti dava credibilità.
0: Affascinante a livello di stabilità,
1: esatto,
0: emotiva, certo.
1: Ma io, guarda, da quando ho avuto 1 anno o 2 sapevo che avrei lavorato con gli animali e volevo fare la veterinaria. La prima cosa che ho detto è che volevo fare la veterinaria. Poi purtroppo il palco mi ha fregata,
0: assorbita.
1: E non, pur avendo studiato veterinaria, come sai, non l'ho fatta. Però ho sempre voluto far quello. E un po' adesso, con i miei salvami, i miei progetti per il futuro, ritorno comunque alle origini, alle radici, che è la cosa che mi appartiene di più e mi fa stare meglio. Però io sono andata matta, proprio Vobinda. Poi c'era anche un altro, c'era Lucy May.
0: Adesso... Poi c'era un cartone animato che si chiamava Flo.
1: Ma Flo, quella che andava nell'isola.
0: Cioè, che presente. Erano,
1: cioè,
0: tutti.
1: Fantastica.
0: Noi siamo cresciuti con dei telefilm e con dei cartoni animati che.
1: Era un po' la storia dei Robinson che si perdevano,
0: sì,
1: nell'isola,
0: sì.
1: C'era tutta la famiglia, era fantastico.
0: Ci davano dei grandi input nei confronti del rispetto,
1: sì,
0: del benessere degli animali.
1: Cioè, ti davano proprio dei sogni, hai capito? Ti regalavano dei sogni. Per esempio, c'era Lucy May, lei era in Australia, voleva fare la veterinaria e lei curava i koala, curava i dingo, curava i canguri. E quindi, comunque, io a 4-5 anni quello che volevo fare è che. Volevo veramente partire per questa Australia, hai capito? Cioè, io fino ai miei 11-12 anni volevo andare in Australia, perché secondo me il fare la veterinaria era più soddisfacente in Australia rispetto che in tutto,
0: sì,
1: il resto del mondo.
0: Certo, perché avevamo questo grosso messaggio. Ma se ti ricordi, c'è anche il famosissimo Nata Libera, che poi una trasposizione di una storia vera,
1: sì,
0: che è incredibile. Queste cose se ne parla sempre meno negli
1: ultimi
0: anni.
1: No, ma lì poi ne successero parecchie.
0: Cavolo,
1: Successero parecchie, mamma mia.
0: Adesso, insomma, se ne parla sempre meno,
1: sì.
0: Ed è un peccato. E del resto si vede, perché la violenza sugli animali, per esempio, da noi in Italia sta aumentando tantissimo. Si stanno facendo tantissime manifestazioni. Partecipate se avete modo. Io sono poco convinto che queste manifestazioni servano, perché alla fine tutto il nostro voler bene agli animali, tutto quello che abbiamo io e Federica e altre persone come noi, perché non siamo gli unici, non siamo ipocriti, noi non siamo gli unici. Mi pare che alla fine ottengano l'effetto contrario. Ho un po' questa paura, però io continuo a fare quello che ho sempre fatto.
1: Senti, ma invece tu che cosa volevi fare da grande, Davide?
0: Raffaella Carrà.

0: E ben ritrovati in Radio Bam & Company, I Love Animal, questa mattina insieme a Federica Bertoni, che ha portato il sole stamattina.
1: Eccomi qua, woohoo! Mi vedi, sono proprio il sole.
0: Sei raggiante.
1: Mettetevi gli occhiali da sole anche solo a sentire la mia voce. Così, umile, molto umile.
0: Umilissima. Sì, stamattina leggevo, preparavo le notizie per noi fra i vari argomenti, sì. Ho trovato questa assolutamente improbabile, però non è la prima volta che mi imbatti una notizia del genere, di una coppia che ha adottato un gattino nero, pare che lo abbia trovato adesso, mi pare, sì, trovano questo gattino nero, lo nutrono, lo crescono, a un certo punto dopo qualche mese si rendono conto che è un giaguaro nero.
1: Una cosina delicata,
0: una
1: da
0: cosina.
1: Nulla, insomma. Ecco.
0: Allora no, cioè, ma non se ne
1: vista,
0: sono accorti prima,
1: ecco.
0: La domanda vera è, guarda le mie mani. Io ho solo due Maine Coon a casa. Secondo te questi con un giaguaro non avevano dei segni visibili?
1: Magari, sai, essendo una coppia di anziani ha preso delle misure diverse, diciamo così, no? Può capitare. Però
0: avevano
1: carina, cioè,
0: qualche svista. Anni fa tempo fa avevo letto questa invece di due che erano convinti di aver adottato questi cani molto grossi, orientali, e invece alla fine avevano proprio adottato, avevano trovato un orso. Anche,
1: cioè,
0: qui,
1: anche lì,
0: anche qui, ma ragazzi,
1: non ti accorgi della distinzione, insomma. Quando sono piccolini sono veramente tutti degli orsettini, quindi forse lì effettivamente magari ti puoi confondere, soprattutto se magari non hai una grande conoscenza anche di questi animali, dai.
0: Mi sfugge la regione, ma qualche anno fa ad un seminario SIWA di Roberto Marchesini, un signore che osservava i lupi ci raccontava di queste signore che la sera portavano il cibo ai cani randagi, e i cani randagi arrivavano, loro lasciavano la pappa e loro avevano imparato a guardarli da lontano, e per fortuna perché erano lupi,
1: sì.
0: Per fortuna perché erano lupi. Tante volte facciamo dei gesti senza saperlo che insomma potevano portarci in pericolo. Comunque in questo caso il giaguaro non ha fatto niente di male,
1: no, niente di male,
0: ma
1: come
0: tutto
1: anche
0: bene.
1: Lupi, il lupo è difficilissimo che attacchi l'uomo, diciamolo, anche perché con tutto questa anche hanno disconosciuto l'importanza della protezione per quanto riguarda i lupi, e quindi adesso siamo da animale super protetto diventato animale soltanto protetto. E effettivamente c'è un grande sviluppo dei lupi che è dovuto ovviamente sempre a una malgestione umana, e questo ormai lo sappiamo e lo ribadiamo mille volte, però i lupi è veramente praticamente impossibile che attacchino l'uomo. Ecco.
0: Assolutamente. Vi porto una testimonianza fresca, quando sono stato a Natale a casa di mia nipote che vive in mezzo al bosco, mi raccontava che nella primavera mia pronipotina, ovvero la figlia di mia nipote, andando in giro in bicicletta si è imbattuta in un lupo, si è fermata, ha aspettato che lui passasse, come gli abbiamo spiegato più di una volta, lui è andato via, lei è salita sulla bicicletta, è corsa a casa tutta impaurita, chiaramente ha fatto benissimo, ma naturalmente il lupo si è fermato a guardarla, ma non ad un metro, erano molto lontani, si sono guardati in faccia e il lupo se n'è tranquillamente
1: andato.
0: Vedi,
1: e questo è un buon modo per educare i bambini ad avere il rispetto degli animali e capire anche che possono essere sì pericolosi, ma possono tranquillamente anche non esserlo, perché semplicemente loro fanno la loro vita come noi facciamo la nostra. Il problema è che noi interferiamo nella loro, come sempre
0: dobbiamo imparare noi a essere più bravi, ma di questo vi parleremo in altre puntate qui su Radio Bam & Company.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di maggio. Quale sarà il segno più fortunato del mese? Ma naturalmente voi, Toro. Mercurio e Marte nel segno, a maggio, si alleeranno con i dolci Giove e Venere in Cancro per allestire la festa di compleanno degli affettuosi animali Toro. Sì, proprio voi. L'attività più indicata sarà ovviamente legata al gusto. Per voi golosi e divertenti pet, pronti a una caccia al tesoro a base di ricerca olfattiva, con premi sparsi per casa o in giardino, per finire con una torta. Tanti cari auguri, celesti bovi affettuosi, piacevoli e socievoli, in famiglia e con gli amici. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: La giornata mondiale delle api si celebra il 20 maggio. Istituita nel 2017, ricorre ogni anno nel giorno della data di nascita dell'apicoltore sloveno Anton Jansan, pioniere dell'apicoltura. È una giornata volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza degli impollinatori, sulle minacce che affrontano e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile. Le api e altri impollinatori, come farfalle, pipistrelli e colibrì, infatti, consentono a molte piante di riprodursi, comprese numerose colture alimentari. La celebrazione della Giornata Mondiale delle Api ha diversi obiettivi, tra i quali proteggere le api e altri impollinatori per contribuire in modo significativo alla soluzione dei problemi legati all'approvvigionamento alimentare globale e per eliminare la fame nei paesi sviluppati. Fermare la perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi, in modo da contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Se soffrite di qualche patologia che possa causarvi uno shock anafilattico provocato dalla puntura di un'ape, fate attenzione, scacciatele, non è necessario ucciderle.
2: Radio Bau News.
3: Buone notizie sul fronte della prevenzione del randagismo nel sud Italia. Al via a San Giovanni in Fiore, in Calabria, il progetto di sterilizzazione e reimmissione dei cani vaganti. È partito infatti ufficialmente, appunto a San Giovanni in Fiore, un importante progetto dedicato alla tutela degli animali e al benessere della comunità. La sterilizzazione e la reimmissione controllata dei cani vaganti sul territorio. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra diversi gruppi associativi locali e non impegnati nella protezione degli animali, tra questi Gaia Animale Ambiente Calabria, appunto, e grazie al sostegno e all'impegno dell'amministrazione comunale, che ha deciso di investire concretamente in una gestione più responsabile e civile del fenomeno del randagismo, che sappiamo che in Calabria è ancora purtroppo devastante. Grazie a questo progetto sarà possibile a ridurre in modo etico il numero di nascite incontrollate, b migliorare le condizioni di salute dei cani presenti sul territorio e c garantire una convivenza più sicura e rispettosa tra cittadini umani e animali. I cani saranno sterilizzati, controllati dal punto di vista sanitario e poi reimmessi nel loro ambiente, secondo un modello che è già stato adottato con successo in molte realtà italiane. E questo è un passo importante per costruire una comunità più attenta al rispetto degli animali e al benessere collettivo. E quindi come Gaia Animali Ambiente noi diciamo grazie a tutte le associazioni, ai volontari e all'amministrazione comunale che stanno rendendo possibile questo progetto. Insieme possiamo fare la differenza. Per Radio Bau, Edgar Meyer, presidente di Gaia Animali e Ambiente.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Ben ritrovati amici di Radio Bank Company. Human War for Animal Europe ha presentato al commissario europeo Oliver Vareli una lettera firmata da oltre 80.000 cittadini e cittadine dell'Unione Europea che chiedono di vietare l'allevamento per la produzione di pellicce e la vendita di prodotti di pelliceria in tutta l'Unione Europea. Le firme raccolte in 4 mesi si sommano a quelle raccolte nell'ambito della storica iniziativa dei cittadini europei For Free Europe, cui avevano aderito più di 1,5 milioni di persone. La lettera, formalmente indirizzata a Oliver Vareli, commissario europeo per la salute e il benessere animale, invita la Commissione europea ad agire in linea con le evidenze scientifiche e l'opinione pubblica, impegnandosi a produrre una normativa specifica. Nel luglio 2025 l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, EFSA, ha pubblicato il proprio parere scientifico, concludendo che gli allevamenti di animale per la produzione da pelliccia nell'Unione Europea non garantiscono il benessere, non soddisfano i bisogni fondamentali di visoni, volpi, cani, procioni e cincilla. L'EFSA ha concluso che tenere questi animali in gabbie troppo piccole e povere di stimoli, limitando fortemente i loro movimenti, comporta problemi cronici per il loro benessere, come l'impossibilità di comportarsi naturalmente, lesioni, stress e disturbi della salute. La dottoressa Johanna Svabe, direttrice delle relazioni istituzionali di Human War for Animal Europe, ha dichiarato: i cittadini di tutta Europa hanno lanciato un messaggio chiaro e unanime. L'allevamento di animali per la produzione di pelliccia è superato, immorale e in contrasto con i valori moderni dell'Unione Europea. Con le 80.000 firme presentate, che si sommano a quelle raccolte tramite le iniziative dei cittadini europei che avevano già superato 1,5 milioni, la richiesta di intervento non potrebbe essere più chiara. Questa è un'opportunità unica per il commissario Vareli e i suoi colleghi e le colleghe per promuovere un cambiamento reale e duraturo. Human War for Animals è pronta a collaborare costruttivamente con la Commissione europea per sostenere una proposta legislativa solidale ed efficace che ponga fine all'allevamento per la produzione di pellicce e al commercio di prodotti di pelliceria dell'Unione europea. Come di consueto, mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bao in Company, io vi ricordo humaneworld.org per approfondire questa notizia, che naturalmente è molto più dettagliata di quanto ho riassunto io in poche parole. Io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bao in Company.

0: Radio Bau News.
1: E rieccoci, ben ritrovati su Radio Bau & Company. Il Senato apre le porte a una rivoluzione che potrebbe cancellare per sempre la carne di cavallo dai menù italiani. Una proposta bipartisan sostenuta da 5 Stelle, AVS e Noi Moderati punta a vietare la macellazione di cavalli, asini, muli e bardotti, riconoscendoli finalmente come animali d'affezione al pari di cani e gatti. Cosa rischia chi trasgredirà questa nuova legge? La tolleranza sarà zero. Il disegno di legge prevede sanzioni durissime per chi allevasse equini a scopo alimentare, multe da 30.000 a 100.000 euro, carcere da 3 mesi a 3 anni, pene aumentate di un terzo se la carne oltretutto finisce sul mercato. Spinta dalle campagne animaliste come quella di Animal Equality Italia, che ha raccolto oltre 247.000 firme, fra le quali la mia, la politica risponde a un cambiamento culturale già in atto. I numeri parlano chiaro. Dal 2012 al 2025 la macellazione in Italia è crollata da 4.600 a circa 2.000 capi l'anno. L'Italia potrebbe così seguire l'esempio della Grecia, che ha vietato questa pratica già nel 2020. So che è una notizia che divide, ma so anche che tutte le persone che hanno un cavallo e che lo amano sanno che è praticamente impossibile mangiare carne di cavallo, così come quando abbracciamo il cane e pensiamo che non vorremmo mai mangiare il nostro cane, il gatto, il furetto. Pian piano questo si allargherà per tutti gli animali. Questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. Il veterinario Mauro Guerra è stato definitivamente radiato dall'Ordine dei Medici Veterinari il 5 febbraio 2026 dalla Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie, che ha respinto il suo ricorso. La radiazione diventa così inappellabile, impedendogli di esercitare ancora la professione veterinaria, ammesso che sia mai stato un veterinario. Guerra è imputato in un processo penale ancora in corso per una serie di reati, tra cui maltrattamento e uccisione di animali, oltre a una lunga serie di altri illeciti relativi alla gestione dell'ambulatorio e alle documentazioni veterinarie. Tra i maltrattamenti contestati dalla Procura di Ravenna ci sono eutanasie non giustificate e pratiche senza anestesia, causando sofferenze inevitabili. Animali soppressi con modalità non conformi alle norme di sicurezza e alle linee guida veterinarie, irregolarità nella gestione di farmaci e rifiuti pericolosi, falsificazione di cartelle cliniche e altri documenti. Sembra non finire mai questo elenco. La procura ha chiesto complessivamente 13 anni e 4 mesi di reclusione, di cui 6 anni e 4 mesi per i reati in danno degli animali, con una multa di 100.000 euro, mentre il procedimento penale prosegue e si attende la sentenza di primo grado. Non ho parole, non ho neanche fiato per commentare questa notizia. Spero che non si possa assolutamente tornare indietro, che questa persona non possa mai più esercitare la professione di veterinario, ma non possa neanche avvicinarsi a qualsiasi genere di animale. Sono Davide Cavalieri, vi lascio con la più bella musica di Radio Bau, spero di portarvi il sorriso.

0: Radio Bau News.
1: Riparte la caccia, pratica barbara, crudele e anacronistica. È ripartita infatti la caccia con la preapertura del 1° settembre in 16 regioni italiane. Sarà l'inferno per 15 specie di uccelli dichiarate cacciabili in preapertura. Sembra incredibile, siamo nel 21° secolo eppure la caccia per divertimento si pratica ancora. Fortunatamente però è in declino. Negli anni 80 i cacciatori erano 1.700.000, oggi non superano le 500.000 unità. Per forza, gli italiani sono contrari, i giovani ne sono disgustati e anche la politica prima o poi dovrà rendersi conto che appoggiare le doppiette è ormai controproducente. Come Gaia, animali e ambiente, diciamo basta caccia. E diciamo quali sono le regioni che si sono piegate agli interessi dei cacciatori e della lobby delle armi. Sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto. In queste regioni è stato detto sì all'apertura anticipata della stagione della caccia, che normalmente è fissata al 21 settembre. Come Gaia Animale Ambiente chiediamo a tutti coloro che si occupano di diritti animali di prendere nota e evitare di votare alle prossime elezioni regionali per le stesse maggioranze che governano in queste regioni e che hanno preso queste decisioni ecocide. Per Radio Bau, Edgar Maier di Gaia Animali Ambiente.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. Il nucleo di polizia ambientale della polizia locale di Prato ha denunciato un 60enne italiano per abbandono del proprio gatto. Attenzione, perché adesso arriva la parte più gustosa. Grazie alle telecamere di sorveglianza, gli agenti hanno ricostruito la dinamica di questo brutto fatto. L'uomo, fermatosi per gettare dei vetri nell'apposito contenitore, ha prelevato dal bagaglio dell'auto un trasportino, liberando il povero gattino in strada prima di allontanarsi a bordo del suo veicolo velocemente. Oltre alla denuncia penale nei confronti della persona, è scattata la sospensione della patente fino a un anno, misura prevista per chi utilizza il veicolo per abbandonare. La sospensione della patente da 6 mesi a un anno e la revoca in gravi casi per chi abbandona animale è stata introdotta nel sistema penale e del codice della strada con la legge 25 del novembre 2024 numero 177, entrata in vigore verso la fine del 2024, se ben ricordate. Questa normativa ha inasprito le pene per abbandono su strada, modificando il vecchio articolo 727 del codice penale. Ulteriori inasprimenti: la legge 6 giugno 2025 numero 82 ha ulteriormente aumentato le ammende da 5.000 a 10.000 euro per il reato di abbandono. Ovviamente io, per il simpatico sessantenne di Prato, mi auguro che gli diano 100 anni e 100.000 euro di ammenda, perché non si abbandonano gli animali, specie dopo che li hai accolti. Non si fa. Questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi. Hey baby.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati, questa è sempre Radio Bau & Company, io sono Davide Cavalieri. È ora di dire stop all'allevamento di animali per la produzione di pellicce e al commercio di prodotti di pelliceria in Europa. Questo è l'appello che l'organizzazione Human War for Animals ha lanciato a Roma in occasione dell'evento L'insostenibilità economica dell'industria europea della pelliccia. L'evento ha visto la partecipazione degli eurodeputati Cristina Guarda, Alleanza Libera Europa, Carolina Morace, la sinistra, Brando Benifei, Alleanza Progressista, e del consigliere comunale di Roma Capitale Daniele Daco, Movimento 5 Stelle. Su iniziativa degli onorevoli Guarda, Benifei e Moraci, come annunciato durante il convegno, 53 europarlamentari hanno inviato una lettera aperta a Oliver Vareli, commissario europeo per il benessere animale, chiedendogli di rispettare la volontà degli oltre 1,5 milioni di persone che hanno aderito all'iniziativa dei cittadini europei For Free Europe e si aspettano entro marzo una risposta favorevole all'implementazione di un divieto europeo. Nella lettera gli europarlamentari esprimono preoccupazioni riguardo le problematiche etiche, ambientali e sanitarie direttamente collegate all'industria della pelliccia nell'Unione Europea. Altresì ne sottolineano l'insostenibilità economica. Human War for Animals opera a livello globale per porre fine all'industria delle pellicce, con un focus su Unione Europea, Regno Unito, Nord America e Cina. Le loro attività includono campagne rivolte a governi, industrie e aziende, collaborazione con designer e marchi di moda, indagini sotto copertura e iniziative di sensibilizzazione. Il loro impegno ha contribuito a una riduzione costante del numero di animali coinvolti in questo orribile commercio. Mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, io spero di potervi dare presto altre buone notizie. Sentite come man mano viene vietato l'utilizzo di pellicce e l'allevamento di animali da pelliccia. Sono veramente felice di questa notizia.

Il 20 maggio si celebra la giornata mondiale delle api. Le api sono minacciate con tassi di estinzione delle specie 100.000 volte superiori al normale a causa dell'impatto umano. Circa il 35% degli impollinatori invertebrati come api e farfalle e il 17% dei vertebrati come i pipistrelli rischiano l'estinzione globale. Se la tendenza prosegue, colture nutrienti come frutta, noci e molte verdure saranno sostituite da colture di base come riso, mais e patate, portando una dieta squilibrata. Pratiche agricole intensive, cambiamenti nell'uso del suolo, monocolture, pesticidi e temperature più elevate legate ai cambiamenti climatici minacciano le api e la qualità del cibo che coltiviamo. 20 maggio, giornata mondiale delle api.

Ben ritrovati amici Radio Man Company, è considerata una delle più grandi interpreti della musica italiana. Grazie alle sue doti vocali ha avuto successo anche nei Paesi Bassi, nel Regno Unito, in Spagna, in Canada e negli Stati Uniti d'America e nel mercato dell'America Latina. Ha venduto oltre 25 milioni di dischi in tutto il mondo, tra album, singoli, EP e DVD. Ha partecipato in totale 6 volte al Festival di Sanremo, ottenendo nella categoria Big il primo, il terzo e il secondo posto, e nell'edizione del 1995 fu la prima cantante nella storia del festival a conquistare 4 premi: premio della critica, premio autore e premio radio e TV. E nell'album Dietro le apparenze del 2011 che Giorgia compone resta la musica, un ricordo per il suo Filippo, il gatto che raccoglieva le cose. Adesso qui su Radio Band Company.

Graziano Ferro ha un grande amore per i cani, adottando spesso cani anziani dai canili. Ricordiamoci del Doberman Jake, e prima ancora c'è stato Bo. Più recentemente un altro cane di nome Johnny o Gianni è stato adottato da un altro canile, questo per dare una nuova possibilità a degli animali in difficoltà. Questo gesto, che Tiziano ha più volte sottolineato essere una grande fonte di gioia e arricchimento. Elisabetta Canalis, fra le cose, ci ha raccontato che per il suo ultimo compleanno Tiziano ha chiesto solo donazioni per il rifugio del suo paese. Tiziano Ferro, con La differenza fra me e te, adesso qui su Radio Man Company.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così.

Ben ritrovati su Radio Bain Company. Oggi vi porto a visitare il castello di Manderley in Kinlan, in Irlanda. No, in realtà stavo scherzando, perché gli unici esseri viventi a poter visitare questo castello sono i famosi 40 gatti della signorina Eithne, della signora Enya, una delle figure più misteriose della scena musicale internazionale. Enya infatti non si è mai sposata, non ha mai avuto figli e conduce una vita lontana dai riflettori, circondata dai suoi adorabili gatti. E secondo me ha proprio ragione lei, Enya. Adesso qui su Radio Bain Company con Bodicea.

0: & Company, naturalmente.
1: Astrobao di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Ariete. Con Giove e Venere in Cancro, a scornare con Marte, Saturno e Nettuno nel vostro segno, a suggerire maretta tra le mura domestiche, per gli animali Ariete, maggio sarà il mese ideale per stemperare gli attriti in una gita, viaggio o progetto da affrontare insieme alla famiglia umana. Mercurio e Marte in Toro, nella vostra casa 2, suggeriranno pause bucoliche, passeggiate ricche di odori e colori, mai noiose. Venere, Urano e Mercurio dagli amici gemelli per un tocco di brio amichevole. Non male alla fine della fiera. Gemelli. Venere, Urano e Mercurio nel vostro segno illumineranno il maggio degli animali gemelli, pronti a un restyling delle cucce, così come a qualsiasi novità in merito a giochi, toilettature, corse sfrenate ovunque ci sia una pista sufficiente da conquistare. Marte, Saturno e Nettuno, dal dinamico Ariete, vi predisporranno alla collaborazione e comunicazione tra specie differenti. Largo a voi! Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Il 20 maggio è la giornata mondiale delle api. È una giornata volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza degli impollinatori, sulle minacce che affrontano e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile. Api, farfalle ed altri insetti hanno un'influenza sostanziale su cibi come frutta e verdura che dipendono direttamente dagli impollinatori. Le api inoltre sono sempre più minacciate dalle attività umane. Insetti, pesticidi, cambiamenti nell'uso del suolo possono ridurre i nutrienti a loro disposizione e rappresentare quindi una minaccia per le loro spesso numerose colonie. E alcuni di questi temi sono stati anche ricordati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, ONU. La celebrazione della Giornata Mondiale delle Api ha diversi obiettivi, fra i quali attirare l'attenzione della popolazione mondiale e dei politici sull'importanza della protezione delle api, ricordare che l'umanità dipende dalle api e da altri impollinatori. E se avete paura di essere punti da un'ape, scacciatele, non è necessario ucciderle.
3: Questa è sempre Radio Bau & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bau. Oggi parliamo di esseri umani. Esseri umani che vivono con animali da compagnia. Siamo sempre bravi? Forse sarebbe giusto che venissimo formati anche noi, semplicemente perché dobbiamo occuparci di entità che non conosciamo bene. Siamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD, che ci svela il mistero.
4: Ciao Davide. Ebbene sì, oggi parliamo di obblighi formativi e di obblighi di legge che esistono o forse no. Perché sbagliare è umano, rinviare decisamente molto italiano. L'ultima novità riguarda la formazione obbligatoria per gli operatori del settore animale, professionisti e trasportatori compresi. Il 18 dicembre scorso la conferenza Stato-Regioni ha infatti approvato un nuovo slittamento dei termini. Le eventuali sanzioni scatteranno solo dal 31 dicembre 2026. Una decisione che arriva all'interno di una normativa nata con più di una difficoltà interpretativa. Il provvedimento prevede un corso unico di 18 ore che dovrebbe racchiudere diversi ambiti, benessere animale incluso. Un percorso destinato a titolari o legali rappresentanti con possibilità di delega che si aggiunge ad una lunga lista di obblighi formativi già esistenti, soprattutto per chi opera nel trasporto. Il testo lascia però ancora spazio a dubbi, in particolare quando introduce le esenzioni. I lavoratori subordinati con mansioni ordinarie vengono esclusi dall'obbligo perché non considerati professionisti degli animali. Una definizione che, nella pratica quotidiana, rischia di generare più incertezze che soluzioni, soprattutto sul piano delle responsabilità operative. Per molti il rinvio rappresenta un comprensibile sollievo, ma resta evidente un meccanismo ormai ricorrente. Una norma complessa entra in vigore, emergono difficoltà applicative e il sistema risponde con proroghe successive. Va comunque riconosciuto un aspetto positivo. il passaggio dell'aggiornamento triennale a quello quinquennale con una durata ridotta di 6 ore. Un piccolo passo verso la semplificazione, che però non risolve il nodo principale. Quando un obbligo viene continuamente rimandato, è difficile che venga percepito come un reale valore aggiunto, più spesso come un costo in termini di tempo e risorse. Forse è il momento di una riflessione più coraggiosa. Se una formazione è così difficile da applicare e così poco chiara, vale la pena ripensarla profondamente, soprattutto in una fase in cui le imprese chiedono regole semplici, utili e davvero funzionali.
3: E cosa potrei ancora aggiungere io alle parole di Davide? Vi ricordo, eravamo in compagnia di Davide Dadda, abbiamo commentato ancora una volta regole che non ci sono, corsi che non vengono fatti in funzione del benessere dei nostri amici animali. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bank Company, restate con noi.

E ben ritrovati su Radio Bao e Company. Solo lei poteva farlo. A Bjork spetterà l'onore di essere il nome principale a un rave party speciale organizzato per il prossimo 12 agosto in Islanda, quando dall'isola si potrà vedere un'eclissi di sole incredibile. Provate quindi a immaginarvi la sua musica con uno spettacolo del genere e vorrete subito esserci anche voi ed ascoltare dal vivo la donna il cui nome vuol dire Betulla.

ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Lunedì 19 gennaio è il Blue Monday, ossia il giorno più triste dell'anno, secondo una tradizione ormai consolidata. Le feste di fine anno sono ufficialmente finite e le prossime vacanze sono ancora lontane. Probabilmente fa freddo e il cielo è grigio. Insomma, un leggero calo di umore è prevedibile. Quindi, due dei libri che vi consiglio sono proprio un antidoto a tutto ciò. Il primo è Un gatto per far tornare il sereno di Tania Guerrero, edito da Garzanti, con la traduzione di Elisabetta Valdré. Questo romanzo parla di empatia, rinascita e connessione umana, raccontata attraverso lo sguardo di un animale che sembra comprendere le fragilità del mondo meglio degli uomini. Lo sguardo è quello di Gatto, questo è il suo nome, che vive a Brooklyn e, come ogni randagio che si rispetti, conosce alla perfezione il suo quartiere, vedendo tutto e tutti e intuendo soprattutto quello che le persone non dicono. In quelle strade vivono anime fragili che hanno smarrito la rotta, che hanno qualcosa da lasciarsi alle spalle o un desiderio da realizzare. Ci sono una volontaria della colonia felina, uno scrittore affermato, un fioraio, un postino, una ragazza in cerca della sorella che non ha mai conosciuto. Gatto cerca di dare loro una spinta per trovare la felicità, fino a quando sarà lui ad avere bisogno di loro, che gli restituiranno tutto l'affetto che ha donato, perché a volte basta un gatto nero dal cuore grande per ricordarci quanto sia semplice volersi bene. Un libro sui legami, sulla gentilezza, che parla di come si possa trovare una famiglia nei luoghi più inaspettati. Salvifico. Il secondo libro è Parola di cane, i segreti della straordinaria relazione umano-canina di Lauretana Satta e Sara De Cristofaro, edito da Baldini Castoldi. Lauretana Satta è autrice blogger, Sara De Cristofaro è educatrice cinofila. I cani sono animali straordinari e molto più speciali di quello che si immagina. Bisogna allora cercare di capirli meglio per soddisfare davvero e a pieno i loro bisogni. Solo così possiamo vivere con loro un'esperienza.

Emotiva e indescrivibile, perché quel magnifico legame è un punto di partenza per esprimere del tutto il suo straordinario potenziale, che per realizzarsi ha proprio bisogno di comprensione, comunicazione, pazienza, flessibilità, accettazione, dedizione, che sono anche fatica, istruttivo. Il terzo è l'altro antidoto per il Blue Monday ed è un gatto per i momenti di tristezza di Koto Takimori, edito da Sperling e Kupfer con la traduzione di Fabio Ciati. Non c'è niente da fare, i giapponesi sui gatti sono il massimo. L'autrice però ha a che fare con l'Italia perché, pur essendo nata a Ichikawa, il suo nome Koto significa antica capitale e richiama la città di Bassano del Grappa, dove i suoi genitori erano impegnati in attività artistiche. Questo libro, che è diventato un bestseller in Giappone, racconta le storie di chi si sente perduto e si pone domande come: che senso ha la mia vita? Che cos'è la famiglia? Come si ricomincia dopo un dolore? E a volte, nei momenti più bui, la vita ci manda un segno che può essere proprio un miagolio lieve. Quello di gatti fuori dal comune, discreti compagni d'anima, creature che osservano in silenzio ma sanno accarezzare le fragilità umane come nessun altro, riaccendendo qualcosa come un ricordo, un po' di coraggio, una speranza. Luminoso. Buona lettura!

Ben ritrovati su Radio Bao & Company. È diventata vegetariana nel 1969 all'età di 18 anni, complimenti. Ha descritto il diventare vegetariana come la miglior cosa che le sia mai capitata e dice di essere arrivata a considerare i mangiatori di carne con disgusto, quasi con disprezzo, ma ha imparato a convivere e a frequentarli anche se non li ha mai rispettati. È un'attivista per i diritti degli animali, una grande sostenitrice della PETA e del gruppo dei diritti degli animali Viva. Chris Hind, la mitica cantante dei Pretenders, adesso qui su Radio Bao & Company con I Stand By You.

0: il 20 maggio si celebra la Giornata Mondiale delle Api. Lo scopo di questa giornata è riportare l'attenzione dei cittadini, dei media e dei decisori politici l'importanza delle api e in generale di tutti gli impollinatori, api, vespe, farfalle, coccinelle, ragni, rettili e uccelli, finanché mammiferi, per la sicurezza alimentare e la sussistenza di centinaia di milioni di persone e per il funzionamento degli ecosistemi e la conservazione degli habitat. Le api sono minacciate con tassi di estinzione della specie 100.000 volte superiori al normale a causa dell'impatto umano. Circa il 35% degli impollinatori invertebrati come api e farfalle e il 17% dei vertebrati come i pipistrelli rischiano l'estinzione globale. 20 maggio, Giornata Mondiale delle Api.
1: Astro Bau. Su Radio Bau & Company, naturalmente.
2: Astro Bau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Bilancia. Giove e Venere in Cancro metteranno alla prova gli animali bilancia nel mese di maggio, unitamente a Marte, Saturno e Nettuno dal veemente Ariete, rendendo relazioni e compiti di educazione e addestramento assai competitivi. I passaggi di Venere, Urano e Mercurio nei complici gemelli, insieme agli ariosi suggerimenti di Plutone in Acquario, tuttavia si occuperanno di voi con fantasia e leggerezza, regalandovi sorprese impreviste, bocconcino o carezza, giochino o libertà. Scorpione. Giove e Venere in planata in Cancro sapranno rifocillare gli animali Scorpione nel mese di maggio. Dolci e zampettanti, sempre pronti a farvi valere con Marte e Mercurio in Toro a mettervi imprevisti tra le zampe. Aguzzerete l'ingegno grazie ai suggerimenti di mamma e papà. Un buon modo per trainarvi sarà tenervi impegnati in giochi di attivazione mentale e problem solving, alla ricerca di cibo nascosto in tubi e contenitori dalle forme più disparate. Matrioska? Sagittario. In maggio, con Venere, Urano e Mercurio posto in gemelli, gli animali Sagittario saranno impegnati a scoprire nuovi modi di comunicare nelle relazioni e in nuovi ambienti e gruppi, dalla gita al parco, dalla spiaggia al fiume. Non puntate le zampine a tutti i costi. Con la calma si otterrà tutto. Tra Plutone futurista e i pianeti veloci in Ariete, il vostro passatempo preferito sarà dinamico, fresco, vispo e saltarellante, proprio come voi. A tratti sfiaccati sarà ora di riposare, ma sempre con nasi e orecchie vigili. Parola d'ordine scoprire. Per voi, musica. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

Ben ritrovati su Radio Bio & Company. Vi porto in Brasile, dove è stata varata una normativa particolarmente rigorosa per combattere i maltrattamenti sugli animali domestici. Con la legge chiamata Sansao, chi viene riconosciuto colpevole di violenze fisiche o grave trascuratezza nei confronti di cani e gatti rischia pene detentive fino a 5 anni. Ma oltre al carcere, la normativa prevede anche sanzioni economiche elevate e l'interdizione permanente dalla possibilità di detenere animali per i responsabili di questi reati. Questa riforma ha segnato un cambio importante, trasformando il maltrattamento da infrazione minore a reato grave, anche in risposta a una crescente attenzione dell'opinione pubblica. Devo sottolineare come si tratti di un passaggio significativo nel panorama giuridico sudamericano, perché introduce una tutela più forte e riconosciuta per gli animali. Questa decisione da parte dello Stato rappresenta un segnale chiaro: proteggere gli esseri più vulnerabili è una priorità e deve essere garantita attraverso pene concrete e realmente dissuasive. E vedete come man mano tutto il mondo si sta allineando a pene più concrete per chi maltratta gli animali. E chissà che dopo tanti anni di Radio Bao non si arrivi finalmente al nostro sogno. Io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica di Radio Bao & Company.

0: Stai ascoltando Music and Pets e questa è Radio Bau and Company.
1: Welcome back, ben ritrovati su Radio Bau and Company. Vi racconto una bella storiella. Una coppia si era recata in un rifugio con un'idea ben precisa: adottare un solo cane, ovvero un pitbull. Già così è un bel gesto. E avevano già scelto il cane, che sembrava pronto a voltare pagina. Occhi tranquilli, coda in movimento e la promessa di una nuova vita davanti a lui. Dopo aver salutato i volontari, si sono diretti verso l'uscita, convinti di aver fatto la scelta giusta. Ma proprio mentre stavano andando via, qualcosa ha catturato la loro attenzione. Era un altro cane. Il fratello del pitbull appena adottato. Un cane più piccolo, silenzioso e completamente cieco. Nessuno lo aveva mai scelto e non c'era certezza che qualcun altro lo avrebbe fatto. Rimaneva lì, immobile, come in attesa di qualcuno disposto a vederlo davvero. E così in quel momento la coppia cerca di ignorare quel nodo allo stomaco. Si sono detti che stavano già facendo abbastanza, che prendersi cura di un solo cane sarebbe stato già molto impegnativo. E in parte è vero. Così sono saliti in macchina e hanno iniziato a tornare verso casa. Ed è così che dopo 45 minuti si sono guardati e hanno capito, senza bisogno di parole, di pensare alla stessa cosa. Non potevano lasciare lì quel cane. Hanno fatto inversione e sono tornati al rifugio. Ed è così che quel giorno non hanno adottato un solo cane, ma due fratelli destinati a restare uniti. Oggi i pitbull vivono insieme, inseparabili. Giocano, corrono, dormono fianco a fianco. Il più grande accompagna con dolcezza il fratellino cieco, che giorno dopo giorno acquista maggior fiducia e sicurezza in sé. Perché a volte le scelte più importanti arrivano quando pensi che sia già tutto deciso. E a volte l'amore torna a bussare proprio 45 minuti dopo. E questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle storie dal mondo.

Musica in pezzi su Radio Bay in Company, il momento scanzonato, allegro con le notizie dai social, e oggi vi porto a Sydney, in Australia, e non per parlarvi di canguri, ma di un gatto arancione super socievole che è diventato una vera e propria attrazione locale dopo che alcuni abitanti lo hanno inserito su Google Maps come punto di interesse turistico, e proprio con il nome Friendly, gli abitanti lo hanno inserito su Google Maps come punto di interesse turistico, e proprio con il nome Friendly.

gatti di quartiere stanno comparendo su Google Maps come attrazioni imperdibili. Un'idea super simpatica per elogiare e mantenere in vita la figura del gatto di quartiere. Music and Pets con la più bella musica di Radio Mai.

Music and Pets su Radio Bay & Company, vi parlo di Brandon Grishow. Aveva poco più di 40 anni quando nel lontanissimo 1962 ha lasciato la sua carriera da giornalista per acquistare l'isola abbandonata di Moyem nelle Seychelles per la cifra di 8.000 sterline. Ma qui inizia l'avventura. Lui, insieme a René Antoine Lafortune, figlio di un pescatore, ha piantato oltre 16.000 alberi e ha popolato lentamente l'isola con numerose specie animali, tra cui 50 tartarughe giganti di Aldabra. E dopo diversi anni di lavoro, nel lontano 2009, Moyen diventa ufficialmente un parco nazionale. Anzi, il più piccolo parco nazionale al mondo, ma tra i più ricchi di biodiversità per metro quadrato. Incredibile quanto possiamo cambiare il mondo se proprio lo vogliamo. Io sono Davide Cavalieri, questo è sempre Radio Bay & Company.

Welcome back, Music and Pets, Radio Band Company. Se hai avuto l'impressione che il tuo gatto tratti ogni membro della famiglia in modo diverso a seconda del genere, hai ragione. La scienza conferma che i felini sono eccellenti osservatori sociali e, secondo uno studio condotto dall'Università di Vienna e pubblicato su Behavior Processes, adattano la loro strategia di comunicazione in base a chi hanno davanti. I ricercatori hanno analizzato 41 gatti e i loro rispettivi umani. Il risultato? Il legame tra gatto e una donna è statisticamente più intenso e più sincronizzato. Mi piace questo termine. Le donne tendono a interagire più spesso verbalmente e fisicamente. I gatti imparano che con loro basta poco per farsi capire. Si crea un feedback loop affettivo. Il gatto invia un segnale sottile e la donna risponde prontamente. Insomma, un vero e proprio dialogo. Con gli uomini la dinamica cambia. Lo studio suggerisce che gli uomini siano meno reattivi ai segnali non verbali sfumati dei felini. Qui scatta quello che sembra manipolazione, è più corretto chiamare adattamento strategico. Per ottenere cibo o attenzione da un uomo, il gatto deve essere più esplicito, insistente o addirittura prepotente. Rompiscatole. In sintesi, il gatto non è cattivo con gli uomini, né innamorato a priori delle donne. È semplicemente un genio della comunicazione. Con le donne instaura un rapporto empatico perché riceve risposte emotive. Con gli uomini adotta un approccio utilitaristico perché ha imparato che è l'unico modo per ottenere dei risultati. Ecco perché molto spesso pensiamo noi maschi che i gatti ci guardino con quel facciottino da "ehi tu, apri scatole, dammi da mangiare che ho fame". Ed è il momento della più bella musica di Music and Pets qui su Radio Band Company.

Rieccoci, Radio Bava & Company, sempre con te come il tuo migliore amico, e vi porto a Monticello, una frazione di Cinigiano a Grosseto, dove vive un pavone albino che ha catturato il cuore del paese. Conosciuto come Gastone, o meglio Nino per gli amici, questo pavone ha scelto di vivere tra i vicoli e le piazze anziché in un giardino reale come di solito capita, e così si fa accompagnare dai gatti attirando l'attenzione degli abitanti. E nel corso degli anni Gastone è diventato una vera e propria mascotte e una vera e propria star dei social, ammirato per la sua bellezza e per la sua unicità, essendo albino. Gastone viene accolto con grande rispetto da tutti gli abitanti del piccolo paese e oltretutto gli danno dei piccoli bocconcini da mangiare per arruffianarsi. La cosa più singolare è come un animale ritenuto altezzoso e simbolo di vanità sia in questo caso invece simbolo di armonia tra natura e comunità, controvertendo le regole. Io sono Davide Cavalieri, che come di consueto vi lascio con la più bella musica di Radio Bava & Company. Restate con noi.

Questa è Music and Pets, informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

Musica in pezzi ti porta a Parigi attraverso il profilo Instagram Café Georges Paris, che è un vero e proprio dog café, healthy food match and coffee in Rue du Cherche Midi a Parigi. Non occorre essere Emily in Paris per frequentare questo bar, tanto desiderato dalla sua proprietaria Lynn Luciole, che attraverso le sue parole ci racconta: ho aperto il Caffè George a Parigi per mantenere vivo lo spirito del mio migliore amico. George era più di un cane per me, era gioia, conforto e amore incondizionato, tutto in un piccolo corpo. Quando è morto, ho voluto costruire un posto dove quella stessa sensazione potesse vivere, uno spazio pieno di calore, amicizia e codescodinzolanti. E conclude dedicando il caffè a George per George, per sempre. C'è da aggiungere che Lynn Luciole è una brava dottoressa in psicologia e quindi sono abbastanza convinto che abbia aperto questo bar pensando ad un luogo di rinascita per tutti i cuori che hanno subito una mancanza in famiglia da un amico a quattro zampe, per imparare a sorridere pensando ai bei ricordi che abbiamo di loro nel nostro cuore. Ciao Lilith.

Stai ascoltando Music and Pets e questa è Radio Bau and Company. But I'm

Music and Pets su Radio Bio & Company, il momento social, e ti porto sulla pagina di Bautista con 5 milioni e 600 mila followers, attore e cacciatore di sogni. Se già lo seguite saprete meglio di me che Bautista è diventato un grande sostenitore dei cani rescue dopo aver adottato 4 pitbull in vari tempi diversi: Holly, Maggie, Penny e Talula, che hanno saputo trasformare la vita del gigantesco attore in modi che la fama e il successo non potrebbero mai. Nonostante i pitbull siano spesso visti attraverso stereotipi negativi, Bautista ha utilizzato costantemente i suoi social per evidenziare la loro natura affettuosa e incoraggiare le persone a considerare l'adozione piuttosto che l'acquisto di animali domestici da allevatori. Il suo percorso verso il rescue è iniziato con i primi 2 cani e con il tempo ha preso la mano a convincere anche le altre persone verso l'adozione. E Bautista spesso descrive i suoi cani come il suo luogo felice, ma soprattutto fa riferimento alla grandissima crisi dei rifugi negli Stati Uniti, dove sono milioni i cani che ci entrano, mentre sono molto pochi quelli che riescono a uscire trovando una nuova casa in maniera definitiva. Radio Bio & Company, questo è il momento di Music and Pets, dove vi racconto dei profili più pet lover, come quello di Dave Bautista.

Welcome back, Music and Pets su Radio Band Company. Mike Tyson ha raccontato più volte che da bimbo era molto legato ai suoi piccioni che allevava come hobby nei quartieri difficili di Brooklyn. Un giorno un suo amichetto, un bullo, uccide uno dei suoi piccioni davanti a lui. E in quel momento Tyson era un bambino timido e vittima di bullismo, reagì per la prima volta con violenza colpendo quel ragazzo. Quel gesto fu la sua prima rissa e gli fece scoprire il suo talento per la boxe. Non va benissimo, non fatelo a casa, mi raccomando. Da lì in poi il destino lo portò a diventare uno dei più grandi pugili di tutti i tempi. La storia sembra uscita da un film, ma è proprio così che la leggenda di Iron Man

Welcome back, Music and Pets su Radio Bau & Company. Ma oggi voglio chiedervi un favore personale, quello di non mangiare più il polpo, proprio lui, l'Octopus vulgaris. E se mai vi fosse capitato di pensare che il polpo fosse solo un osservatore molle, passivo della nostra vita, dovete assolutamente rivedere tutti i vostri pensieri e le vostre basi. Le ricerche dimostrano che questi geni a otto braccia sono capaci di serbare veri e propri rancori, attenzione, sia verso gli esseri umani che verso le altre creature marine. Pensate che sono stati persino ripresi mentre lanciavano intenzionalmente conchiglie e sedimenti di vario genere contro individui marini che non gradivano. Sembra che, oltre a essere estremamente intelligenti, possono essere anche piuttosto vendicativi. Con tre cuori e nove cervelli, uno centrale più uno per ogni tentacolo, hanno sicuramente memoria e capacità sufficienti per ricordarsi di chi li ha disturbati e reagire di conseguenza con i loro attacchi subacquee. Oltre a non cibartene più, la prossima volta che fai immersione, forse ti conviene portargli un regalino. Insomma, io sarei più propenso a restare dalla loro parte che contro. Questo è sempre Radio Bau & Company, ti lascio con la musica di Music and Pets. A fra poco.

Bom, bom, bom.

Welcome back, Music and Pets, su Radio Bio & Company, il momento social, e vi porto sul profilo Instagram di Isabella Rossellini, con 1.200.000 follower, Atrex, filmmaker and farmer, attrice, filmmaker e contadina. Ha da poco finito di girare una serie che racconta gli ultimi anni della duchessa di Windsor, la famosa Wally Simpson, scandalosissima. Ormai vedova e rinchiusa in uno chateau, in un castello, scomparso all'occhio della vista di chiunque, ma perennemente sotto il controllo di un avvocato malvagissimo. È così che Joan Collins diventa la protagonista di questo serial insieme a Isabella Rossellini, dove Joan Collins sarà Wally Simpson e Isabella sarà l'avvocato terribile. A fare da contorno al serial un elenco di abiti sbalorditivi ed un gruppo di carlini immortalati nell'edizione di giugno 2026 di British Vogue. Ma per ora non si sa null'altro. Resteremo aggiornati dalle pagine social di Isabella Rossellini, che appena torna a casa dal set ha un sacco di cose da fare, fra le sue api, i suoi cani, insomma, la sua famiglia. Questa è sempre Radio Bio & Company, io vi lascio con la più bella musica di Music and Pets. A fra poco!

Welcome back, ben ritrovati, Music and Pets su Radio Bang Company. Vi racconto dell'avventura della tartaruga Leonardo, che arriva da Ulverston in Inghilterra. Leonardo è una tartaruga che scompare per ben 9 mesi e viene poi ritrovata a 1 chilometro da casa. La sua proprietaria Rachel l'aveva persa un attimo di vista quando si trovava in giardino e, temendo il peggio per l'inverno, aveva lanciato appelli online. La tartaruga alla fine viene ritrovata da un dog sitter che l'ha avvistata a fine aprile. Leonardo ha resistito al freddo, ha trovato cibo e ha schivato tutti i pericoli che ci sono al di fuori di casa. Insomma, una vera e propria avventura per una tartaruga casalinga. Questo ci conferma che, a parte gli agi che noi possiamo fornire ai nostri animali da compagnia, loro possono tranquillamente vivere senza di noi. Siamo noi che abbiamo ancora qualche problema a vivere senza animali da compagnia, ma siamo felici così. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bang Company.

e ben ritrovati su Radio Wow & Company. Un acquario in Giappone, nel tentativo di ridurre i costi durante un periodo di forte inflazione, aveva deciso di sostituire il pesce abituale per alimentare gli animali con uno di categoria un pochettino più economico, insomma. Ed è qui che nasce il problema. I pinguini non solo se ne sono accorti immediatamente, ma non hanno affatto gradito il cambiamento. E qui inizia un pochettino tutta la scena classica dei pinguini. Secondo quanto riporta lo staff, molti di loro si sono semplicemente rifiutati di mangiare il nuovo pesce, ignorandolo completamente come se nulla fosse, mentre alcuni addirittura aspettavano persino il cibo giusto, invece di accontentarsi dell'alternativa più economica. Insomma, come se quello che era stato servito non fosse per loro. Dice: questo non può essere per noi, aspettiamo il nostro. E così, alla fine del tentativo, i responsabili dell'acquario hanno dovuto riportare il menù originale per convincerli a mangiare di nuovo. Una scena tanto divertente, quasi come quella dei cartoni animati, se ci pensiamo, che online è diventata la prova definitiva che certi gusti non si possono proprio downgradare, assolutamente, non si può tornare indietro, si può solo andare avanti, anche nei momenti più difficili. Io sono Davide Cavalieri, vi lascio con la più bella musica di Radio Wow & Company.

0: Let me hear you go.
1: Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau

Rieccoci, Music and Pets su Radio Bau and Company. Andiamo a spasso per i social, dove sono incappato in una serie di fotografie di un attore un po' particolarino. Christian Bale è uno degli attori più famosi in tutto il pianeta. Pensate che ha perso 63 libbre, ovvero 28 kg, per interpretare The Machinist, mentre ha messo su una massa sproporzionata per interpretare Batman e ha vinto un Oscar per The Fighter. A guardarlo non è un uomo che si possa pensare di vederlo portare in giro un cane piccolo e pelosino dentro una borsa a tracolla. E invece, se viaggiate sui social, sicuramente vi è capitato. Negli ultimi anni, infatti, Christian Bale è stato visto praticamente ovunque con il suo cagnolino nascosto sotto il braccio, infilato dentro la borsa. Fra commissioni, passeggiate, uscite pubbliche, il cane va dovunque con lui. E le foto dei paparazzi e della coppia sono di dentro la borsa. Fra commissioni, passeggiate, uscite pubbliche, il cane va dovunque con lui. E le foto dei paparazzi

Music and Pets su Radio Wine Company, welcome back. Il momento social, il momento anche un po' leggerotto. Sicuramente avete già saputo che per il suo 88esimo compleanno Morgan Freeman ha deciso di fare lui un grandissimo regalo a tutto il mondo. Sì, ha donato 11 milioni di dollari per creare un santuario per cani randagi abbandonati. Mannaggia, sono veramente tantissimi soldi. Veramente con 11 milioni di dollari io penso che si possano fare più santuari per cani abbandonati, dei veri e propri luoghi di cura, di speranza, e dare soprattutto una seconda possibilità a questi animali. In un'epoca in cui troppi animali vengono dimenticati, Morgan Freeman ha scelto la compassione e ci ha ricordato che la gentilezza è ancora la voce più forte di tutti. Dobbiamo dire un grande grazie a Morgan Freeman per averci dimostrato che i veri eroi non si limitano a recitare, ma in fondo lo sono, e soprattutto lo sono di cuore. Music and Pets, sono Joe Biden Company, restate con noi.

Welcome back, ben ritrovati in Radio Bio & Company. Oggi vi porto a Jutko, una piccola isola a Yeodong-ri, contea di Gyeongju-jung, provincia del nord Gyeongsang, nella Corea del Sud, dove vive il nostro Maru. Dopo tutti questi nomi strani penserete che Maru minimo è un drago, e invece no, è un golden retriever che è diventato virale per essere presente in quasi tutti gli scatti relativi alla zona di Google Maps. In pratica, mentre il fotografo di Google Maps stava camminando per Jutko scattando le foto, Maru ha praticamente deciso: sì, vengo anch'io con te, finendo per essere immortalato in oltre 1000 scatti. A volte era lui ad aprire la strada, altre volte invece era lui ad aspettare il fotografo quando uno dei due restava indietro. Mi torna in mente quella volta quando il mio cane Tabui accompagnava il postino nel suo giro di consegne. Ma devo avervelo raccontato già almeno 1 milione di volte. Questa è sempre Radio Bio & Company, restate con noi.

0: & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Capricorno. Maggio, vento agitato, sole infiammato per gli animali Capricorno. Tra Giove e Venere opposti in Cancro e l'agglomerato di Marte, Saturno e Nettuno in Ariete, sarete assediati da impegni, malesseri passeggeri, qualche ringhio e sorpresa, cambi di programma, ma sempre con la vostra innata classe. Non esageriamo, Marte e Mercurio in Toro sapranno remunerare i più diligenti ed elargire le cornie odorose come ricompensa. In caso di stress, restate nella cuccia o tra le braccia di mamma e papà umani. Tutto passerà al meglio. Acquario. Per gli animali acquario, maggio sfavillante con i pianeti veloci in Ariete. A fare festa più di Venere, Urano, Mercurio dai gemelli. Nella vostra casa 5 zodiacale, divertimento e affetto, esaltati poi da Plutone nel vostro segno. Il clima sarà perfetto per scoprire nuovi angoli di paradiso dalla città, al mare, alla montagna, con l'argento vivo addosso. Attenzione a possibili pericoli provocati da Mercurio e Marte in Toro. Bandierine rosse come quella sventolante in mare quando le onde si alzano a dismisura. Affidatevi alla protezione dei vostri cari, senza esagerare con il rischio come i supereroi. Pesci. Giove e Venere amiconi in Cancro per un maggio pieno di raggi di sole tiepidi e piacevoli per gli animali pesci, pullati da Mercurio e Marte dolci in Toro. Non correrete il rischio di assopirvi, perché gli odori di prima estate stuzzicheranno la vostra attenzione, magari con un divertente gioco di ricerca olfattiva, bocconcini nascosti nel prato, in esterna, nel giardino di casa e in villeggiatura. Relax e carezze a iosa per voi. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Il 20 maggio si celebra la Giornata Mondiale delle Api. Un'occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di questi insetti per l'ecosistema. Le api svolgono un ruolo fondamentale nella riproduzione di molte specie vegetali grazie al loro lavoro di impollinazione. Senza di loro la biodiversità del nostro pianeta sarebbe gravemente compromessa e anche la produzione di cibo subirebbe un forte calo. Tuttavia, negli ultimi anni gli impollinatori stanno subendo una forte diminuzione delle loro popolazioni a causa di fattori come l'uso dei pesticidi, la riduzione degli habitat naturali e i cambiamenti climatici. Proprio per questo motivo l'attenzione sulla protezione delle api e sulla salvaguardia della biodiversità è diventata sempre più importante. 20 maggio, Giornata Mondiale delle Api.
3: Radio Bau News.
4: Catturati con la sedazione, infilati in grossi sacchi e poi uccisi altrove. È la fine che ha fatto una intera famiglia di cinghiali che viveva da oltre un anno nel greto del torrente San Francesco a Rapallo, in Liguria. A portare a termine questa operazione è stato il nucleo della vigilanza faunistico-ambientale della regione Liguria. La famiglia di cinghiali era composta da 3 mamme, 4 giovani e un maschio adulto. E come associazione Gaia Animale Ambiente, insieme ad altre associazioni, abbiamo denunciato questa ennesima strage di cinghiali che erano monitorati da tempo dai volontari, monitorati da oltre un anno, e che non provocavano alcun disturbo ai residenti, in quanto relegati principalmente nell'alveo del torrente. Cioè una situazione assolutamente gestibile. Molti cittadini sono rimasti indignati per questo blitz inaspettato, anche perché il comune di Rapallo era informato della situazione. Nell'agosto scorso, ad esempio, come associazione Gaia Animali Ambiente, la delegazione ligure di Gaia Animali Ambiente, con una lettera alla sindaca Elisabetta Ricci, aveva fatto una serie di proposte precise di azioni non cruente per la gestione dei selvatici in città. Ad esempio, la chiusura dei varchi, la gestione corretta dei rifiuti, l'inserimento di cassonetti sicuri. Eppure le cose purtroppo sono andate in maniera diversa. Il nome del torrente, appunto Torrente San Francesco, non è servito a salvarli dalla crudeltà e dalla stupidità umana. Per Radio Bau, Edgar Meyer, presidente di Gaia Animali e Ambiente.

0: Ben ritrovati amici di Radio Bao & Company. La Grecia ha compiuto un passo importante nella protezione degli animali, approvando una legge che manda un messaggio chiaro: la crudeltà non sarà tollerata. In questi ultimi periodi si parla spesso di Grecia, sarà che sta arrivando il momento di prenotare le nostre vacanze. Con una decisione unanime, il Parlamento ellenico ha votato per rafforzare la legislazione sul benessere animale, trasformando gli atti più gravi di abuso da reati minori a veri e propri crimini. Secondo la nuova legge, fare del male agli animali randagi attraverso avvelenamento, torture o uccisione intenzionale può comportare pene detentive fino a 10 anni, oltre a multe fino a 50.000 euro per ogni animale. Il fatto che tutti i membri del Parlamento abbiano sostenuto la misura dimostra un forte impegno nazionale nel considerare la crudeltà sugli animali come una questione seria e non qualcosa da sottovalutare o ignorarla completamente. Gli attivisti per i diritti degli animali sottolineano che questo cambiamento è particolarmente importante per gli animali randagi, spesso i più vulnerabili e a rischio, esattamente come capita qui da noi in Italia. Rafforzando le sanzioni, la legge mira a scoraggiare gli abusi e garantire che gli animali siano realmente tutelati dal sistema giudiziario. Molti ritengono che questa iniziativa rappresenti un esempio significativo per altri paesi, dimostrando che leggi più severe, una corretta applicazione e una maggiore consapevolezza possono contribuire a creare un mondo più sicuro e compassionevole sia per gli animali che per le persone, perché proteggere gli animali non è solo un atto di gentilezza, ma una questione di giustizia e anche il segno che qualche cosa lentamente sta cambiando. Ho letto tutte queste parole mentre sto continuando a pensare agli abusi degli animali domestici che ultimamente qua in Italia ci vengono sbattuti in faccia come prodezze e invece sono come lame piantate dentro il nostro cuore. Sembra che più le leggi cambino, più ci siano persone impazzite che vogliono dimostrare che delle leggi non se ne fanno nulla. Io spero che non sia assolutamente così, spero che queste persone vengano prese e vengano punite con il massimo delle pene. Io sono Davide Cavalieri e questa è sempre Radio Bao & Company. Restate con noi.
1: Radio Bao News.
0: Ben ritrovati amici di Radio Bao & Company. La Florida si sta facendo avanti per proteggere i nostri amici pelosi con l'introduzione della legge di Dexter. Cancellate completamente il serial, perché questa è completamente un'altra cosa. Questa nuova potente legislazione impedisce ai condannati che maltrattano animali di adottare o comprare cani e gatti, richiedendo un controllo contro un nuovo registro pubblico degli abusi. Avevamo già parlato di questo passo, ma qui lo approfondiamo. Cosa cambia nel concreto la legge di Dexter? Responsabilità pubblica. Crea un registro statale accessibile al pubblico di persone condannate per gravi maltrattamenti su animali, cosa che da noi in Italia pare essere completamente sconosciuta. Sicurezza prima di tutto. Rifugi, salvataggi e venditori possono controllare questo database per assicurarsi che un animale non venga collocato da qualcuno che ha precedenti di crudeltà. Ed ancora, chiusura Lufless. Ispirata a strazianti casi reali, questa legge garantisce che gli animali non vengano mai restituiti ai trasgressori a causa della mancanza di informazioni condivise. E anche questa cosa purtroppo qui da noi in Italia capita. Ed ancora, conseguenze severe. A seconda della gravità della condanna, i trasgressori affrontano un divieto pluriennale o addirittura permanente di proprietà di animali domestici. L'obiettivo è semplice: smettere di ripetere gli abusi prima che accada e proteggere gli animali che non riescono a proteggersi. I gruppi per il benessere degli animali elogiano questa salvaguardia attesa da tempo, sperando che crei un forte precedente per il resto del paese e io aggiungerei, perché no, per il resto di tutto il mondo. Si è fatto del male a un animale una volta, la Florida si sta assicurando che tu non abbia mai più un'altra possibilità. che dire, mentre tutto il resto degli Stati Uniti mi pare che le cose non stiano andando esattamente molto bene, la Florida è da portare come esempio e ripeto, politici italiani, ispiriamoci, cerchiamo di fare qualche cosa anche per l'Italia, dove troppo spesso gli animali sequestrati vengono riconsegnati alle stesse persone perché non si sa dove destinarli. Malissimo. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bio in Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali. Musica.

0: Radio Bau News.
1: Rieccoci, questa è Radio Bau & Company. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha disposto lo stop alla sperimentazione sui cani Beagle condotta nei laboratori della multinazionale farmaceutica Aptuit a Verona. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato dalla Lega Antivivisezione, LAV, sospendendo l'autorizzazione relativa all'uso della telemetria nei cani per studi di sicurezza farmacologica cardiovascolare. Nell'ordinanza il TAR ha stabilito che nel bilanciamento degli interessi in gioco la tutela degli animali deve prevalere sulla prosecuzione della ricerca. Il dolore, la sofferenza, il distress e in più in generale i danni alla salute degli animali impiegati nella sperimentazione, in quanto ontologicamente irreparabili, risultano prevalere sulla continuità di un'attività di ricerca che si protrae da anni, da troppi anni, scrivono i giudici nel provvedimento. Il Tribunale ha inoltre richiamato gli articoli della Costituzione e del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che riconoscono la tutela degli animali e il loro benessere in quanto esseri senzienti. Credo di non dover aggiungere altro. Sono anni, abbiamo manifestato anni a Verona davanti a questo stabilimento. Finalmente si è raggiunto un piccolo, perché questo è solamente un piccolo successo. E come di consueto, mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau & Company, io vi ricordo love.it per approfondire la notizia e per scoprire altre iniziative di questa storica associazione.

0: Radio Bau News.
1: 44 sigle rappresentative non solo del mondo ambientalista e animalista italiano, ma anche di quello scientifico e di quello legato alle attività sostenibili in natura. Tra questi non solo del mondo ambientalista e animalista italiano, ma anche di quello scientifico e di quello legato alle attività sostenibili in natura.

La fauna selvatica, delle aree protette e delle zone fruibili per attività a basso impatto ambientale come l'ecoturismo e l'agricoltura di qualità. La bozza di questo provvedimento, di questo disegno di legge, è stata realizzata e condivisa finora solamente con il mondo venatorio, che rappresenta solo un interesse parziale e subordinato rispetto agli interessi diffusi riconosciuti come valori fondamentali dall'articolo 9 della Costituzione, di cui le sigle ambientaliste e animaliste sono portatrici. Questa tendenza a interloquire solo con una delle parti in causa, cioè il mondo della caccia, ha determinato nel corso dell'attuale legislatura l'approvazione di modifiche che hanno già portato a ripercussioni negative per tutti, oltre all'apertura di procedure di infrazione europea, cioè tutti noi cittadini italiani veniamo multati dall'Europa perché questo governo ha approvato normative in contrasto con le normative europee, per esempio in tema di piombo e caccia in periodi di divieto, in tema di assenza di misure efficaci di contrasto al bracconaggio o in tema di caccia a specie in declino e in periodi di divieto. Ecco perché abbiamo chiesto un chiarimento e chiesto di essere ricevuti dai due ministri. Per Radio Bau, Edgar Meyer, presidente di Gaia Animali e Ambiente e consigliere di Fondazione Capellini.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. Domenica all'alba in Wisconsin decine di attivisti hanno scavalcato le recinzioni di Rigland Farms, uno degli allevamenti americani più contestati perché alleva e vende beagle destinati e laboratori di sperimentazione. L'azione, organizzata come una vera e propria open rescue, è iniziata poco dopo le 8 del mattino. Il gruppo di attivisti, guidati dall'avvocato e attivista Wayne Isiung, si è diretto verso i capannoni dove centinaia di cani vivono in gabbia. Non riuscendo ad aprire le porte, alcuni attivisti hanno rotto una finestra per entrare. All'interno file di gabbie e decine di beagle che, presi in braccio e portati fuori dalla loro prigione, hanno finalmente rivisto la luce all'esterno. Hanno usato l'aria per la prima volta. Fra gli attivisti anche Alexandra Paul, la famosa attrice di Baywatch. Questa operazione ha riportato alla nostra memoria il precedente italiano di Green Hill, lontano ormai nel 2012. Le immagini dei cani passati di mano in mano oltre le recinzioni avevano fatto il giro del paese, provocarono manifestazioni ovunque e hanno portato negli anni successivi alla chiusura dell'allevamento e alla liberazione di 2639 beagle che poi sono stati affidati a famiglie e associazioni varie. Il blitz in Wisconsin, con i suoi cani finalmente fuori dalle gabbie e le sirene della polizia in lontananza, riporta alla memoria quella stessa energia di aver salvato un sacco di vite, di aver fatto qualche cosa di bello, di aver regalato il sorriso a questi animali e soprattutto la speranza che prima o poi non si sperimenterà più sugli animali. Io me lo auguro sempre. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company. Restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. All'aeroporto di Istanbul, uno degli scali più trafficati al mondo, recentemente è stato avviato un progetto pilota con cani da terapia, pensati per aiutare i passeggeri più stressati prima del volo. Non si tratta solo di una trovata social, ma di un vero e proprio servizio, con 5 cani certificati e accompagnati dal loro handler. Si muovono nelle aree internazionali durante le fasce più affollate per offrire un momento di calma a chi ne avvertisse la necessità. Per molte persone, infatti, non è solo prendere un aereo. È attesa, controlli, rumore, paura di volare, coincidenze da non perdere, stress. E in mezzo a tutto questo, a volte basta una presenza calmante per rimettere un po' di ordine. Cookie, un lagotto romagnolo, e Alita, un border collie, fanno parte dei cani addestrati per restare sereni in un ambiente complesso. Persone che passano, valigie, annunci, rumori improvvisi, movimenti continui. Hanno seguito un percorso di preparazione specifico e lavorano sempre con dei professionisti. Chi vuole può fermarsi, accarezzarli, guardarli per qualche secondo, ritagliarsi un momento per rilassarsi. Ed è forse proprio questo che colpisce. Un aeroporto, simbolo di partenze, controllo e velocità, che sceglie di inserire qualcosa di morbido, vivo, immediato. E per qualche secondo il viaggio pesa un po' meno. In realtà io mi sono espresso spesso con perplessità su queste operazioni, laddove gli animali devono sopperire i nostri disagi. E mi auguro ovviamente che questo progetto sia seguito in maniera seria, professionale, come si confà ai progetti di pet therapy. Detto ciò, non mi resta che augurarvi buon volo da Radio Bau & Company.

0: il 20 maggio si celebra la giornata mondiale delle api. Le api sono minacciate con tassi di estinzione delle specie 100.000 volte superiori al normale a causa dell'impatto umano. Circa il 35% degli impollinatori invertebrati come api e farfalle e il 17% dei vertebrati come i pipistrelli rischiano l'estinzione globale. Se la tendenza prosegue, colture nutrienti come frutta, noci e molte verdure saranno sostituite da colture di base come riso, mais e patate, portando una dieta squilibrata. Pratiche agricole intensive, cambiamenti nell'uso del suolo, monocolture, pesticidi e temperature più elevate legate ai cambiamenti climatici minacciano le api e la qualità del cibo che coltiviamo. 20 maggio, giornata mondiale delle api.
1: E ben ritrovati su Radio Bauer & Company. E solo dopo la morte di questo grande artista che Dame Esther Reitzen, fondatrice dell'organizzazione benefica Childline, ha rivelato che segretamente erano stati donati tutti i diritti d'autore di questa canzone, registrata in 5 giorni, ma scritta solo in un paio di ore. E ha detto alla BBC News che volevano davvero mantenere il segreto di questo suo aiuto con questo dono estremamente personale. L'artista è George Michael e il brano è Jesus to a Child.

0: talk about.
1: Rieccoci su Radio Bar & Company, famosa come la tipica fidanzata d'America, con la sua potente immagine da bionda vivace, intraprendente, esuberante e orgogliosa, e con la sua abilità nella recitazione, nel canto e nella danza, è stata tra le attrici statunitensi di maggior successo degli anni 50 e 60. Ci ha lasciati nel 2019, ma continua a vivere tramite la Foundation No Profit Doris Day Animal Foundation, che si impegna a portare avanti l'eredità e la visione di Doris per rendere questo un mondo migliore per gli animali. E poi che sarà?

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

ogni sua apparizione in TV diventa una serie di meme per i social, ironica, divertente, cinica e inimitabile. Da sempre legata a relazioni sentimentali piuttosto bizzarre, dobbiamo dire la verità, David Bowie, Salvatore Dalì, come ha dichiarato lei stessa, ha chiuso la bottega diverso tempo fa, preferendo di gran lunga gli animali che non l'hanno mai delusa. Amanda Lear con Tomorrow, adesso qui su Radio Ban Company.

0: Rieccoci su Radio Band Company. Anche se il suo primo singolo si intitolava I Love My Dog, lui si chiamava Cat Stevens perché una sua amica gli aveva detto che aveva gli occhi belli come quelli di un gatto. E oggi preferisce farsi chiamare Yusuf Islam, ma per noi di Radio Bau resta Cat Stevens con I Love My Dog.
1: I love my dog as much as I love you, but you make

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di maggio. Quale sarà il segno più fortunato del mese? Ma naturalmente voi, Toro. Mercurio e Marte nel segno, a maggio, si alleeranno con i dolci Giove e Venere in Cancro per allestire la festa di compleanno degli affettuosi animali Toro. Sì, proprio voi. L'attività più indicata sarà ovviamente legata al gusto. Per voi golosi e divertenti pet, pronti a una caccia al tesoro a base di ricerca olfattiva, con premi sparsi per casa o in giardino, per finire con una torta. Tanti cari auguri, celesti bovi affettuosi, piacevoli e socievoli, in famiglia e con gli amici. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: Il 20 maggio è la giornata mondiale delle api. È una giornata volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza degli impollinatori, sulle minacce che affrontano e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile. Api, farfalle ed altri insetti hanno un'influenza sostanziale su cibi come frutta e verdura che dipendono direttamente dagli impollinatori. Le api inoltre sono sempre più minacciate dalle attività umane. Insetti, pesticidi, cambiamenti nell'uso del suolo possono ridurre i nutrienti a loro disposizione e rappresentare quindi una minaccia per le loro spesso numerose colonie. E alcuni di questi temi sono stati anche ricordati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, ONU. La celebrazione della Giornata Mondiale delle Api ha diversi obiettivi, fra i quali attirare l'attenzione della popolazione mondiale e dei politici sull'importanza della protezione delle api, per ricordare che l'umanità dipende dalle api e da altri impollinatori. E se avete paura di essere punti da un'ape, scacciatele, non è necessario ucciderle.
2: E rieccoci, Radio Bau & Company, ben ritrovati tutti quanti, è il momento di Davide Dadda, presidente di ACAD. Ciao Davide, benvenuto.
3: Ciao Davide.
2: Oggi con Davide parliamo di professionisti del mondo del pet. Il mondo del pet negli ultimi 20 anni ha avuto una grossa evoluzione. Quanto sono cambiate le figure di riferimento del mondo del pet, i professionisti che lavorano in questo settore?
3: Ma il mondo del pet è cambiato moltissimo negli ultimi 20 anni solamente. Oggi educatori cinofili, toilettatori, pet sitter sono figure molto richieste e molto cercate dalle famiglie, spesso considerate indispensabili. Non si parla più solo di servizi, ma di competenze che incidono sul benessere degli animali e sulla serenità delle persone che li vivono ogni giorno. Eppure questo riconoscimento sociale non corrisponde a un riconoscimento normativo. Qui nasce il problema. La società corre, il legislatore resta fermo. Le norme che dovrebbero inquadrare queste professioni sono spesso assenti, frammentarie o ancorate a un'idea di mercato che non esiste più. In molti casi, semplicemente, queste professioni non erano nemmeno immaginabili quando le regole attuali sono state scritte. Il risultato? In molti casi, semplicemente, queste professioni non erano nemmeno immaginabili quando le regole attuali sono state scritte.

0: teste. Regole pensate per altri contesti vengono applicate a forza, con interpretazioni variabili, a una burocrazia che complica invece di accompagnare. A pagare il prezzo più alto sono i professionisti seri, quelli che studiano, si formano, investono tempo e risorse per lavorare bene. Senza un riconoscimento chiaro, sono messi sullo stesso piano di chi improvvisa. Nessuna tutela reale, nessuna identità professionale, nessuna garanzia. Ma ci rimettono anche le imprese del comparto, costrette a muoversi in un sistema che non le rappresenta e non le comprende, tra la concorrenza sleale, incertezza normativa e regole inadatte. Il punto non è creare più burocrazia, ma regole migliori. Regole che partano da una realtà di oggi, non da quella di 30 anni fa. Il settore pet non è una moda passeggera, è un pezzo stabile dell'economia e della società. Continuare ad ignorarlo significa lasciare indietro professionisti, aziende e alla fine non tutelare il benessere degli animali, e questo ormai non è più accettabile.
1: Tutelare il benessere e la salute dei nostri animali dovrebbero essere principi fondamentali, visto che li vogliamo come dei veri e propri componenti della nostra famiglia. Ringrazio ancora tantissimo Davide Dadda di ACAD, e adesso è arrivato il momento della più bella musica di Radio Bio & Company.

è da sempre una grande sostenitrice della dotazione di cani da rifugi, incoraggiando spesso i suoi fans a fare lo stesso. Ha due cani pitbull, Shark, adottato durante il lockdown, e Miss Moody, ed entrambi sono stati adottati tramite l'organizzazione Angel City Pitbulls. Shark è il suo compagno praticamente sempre, presente in molte attività e si sente persino in sottofondo in alcune delle sue canzoni. E questo non può che confermare il suo valore come persona che ci piace, perché insomma Billie Eilish ci piace davvero molto. Adesso qui su Radio Bao con Bad Guy.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri qui, ma udite udite per la cinquantesima volta. Il primo è Il mio gatto Jugoslavia di Pajtim Statovci, edito da Sellerio con la traduzione di Nicola Rainò. I temi sono l'identità, l'accettazione, l'immigrazione, la guerra, l'omosessualità. Racconta la storia di una madre intrecciata a quella del figlio, Bekim, che come unico compagno ha un enorme serpente boa. Ma in questo libro c'è anche un gatto con dei poteri magici, una creatura parlante, capricciosa, affascinante e manipolatrice, che guida Bekim in un viaggio sconvolgente nel suo passato, verso il Kosovo e i suoi demoni, per dare un senso alla storia della sua famiglia. Magico. Il secondo è Il sudore dopo la pioggia di Cedric Sapin Defour, edito da Salani con la traduzione di Francesco Bruno. Questo libro è per chi ama un cane, ma soprattutto un libro sui rapporti, sui sentimenti, sull'amicizia e sull'amore. È il racconto di 10 anni di vita condivisi dall'autore con il suo cane Ubak, un bovaro del Bernese con il quale ha stretto un legame unico e naturale, fatto di gioia, di dolore, di istanti irripetibili che cristallizzano i rapporti e l'inesorabile scorrere del tempo che li trasforma in ricordi. In alcune pagine sembra addirittura di sentire l'odore tipico e riconoscibile del cane bagnato dopo la pioggia. Commovente. Il terzo è La vita segreta delle api di Marco Valsesia, edito da Longanesi. Ho appena letto che negli Stati Uniti non ci sono mai state così tante api come ora. Dopo anni di declino sono infatti tornate a crescere e oggi hanno raggiunto un record storico, ben 3.800.000 esemplari. Mi sembra una notizia ottima, visto che Albert Einstein disse che se le api scomparissero dalla faccia della Terra, all'uomo non resterebbero che 4 anni di vita. Le api vivono appena 40 giorni, ma il loro contributo alla vita sulla Terra è fondamentale. Il nonno dell'autore era un apicoltore e oggi lui gestisce una sessantina di arnie, alleva api regine e usa i social per raccontare a quante più persone possibili come funziona un alveare, straordinario superorganismo vivente. Un testo ricco di notizie e poesia che racconta la vita segreta delle api, ma anche la loro vita sociale. Appassionante. Buona lettura!

Ben ritrovati amici Radio Van Company. La sua carriera inizia nel 2008 con il musical di Broadway 13, confermando poi il suo successo grazie al ruolo di Cat Valentine nella sitcom di Nickelodeon Victorious nella stagione 2010-2013 e il suo spin-off Sam and Cat 2013-2014. Nel 2011 ha firmato il suo primo contratto discografico con l'etichetta Republic Records, con la quale pubblica il suo album di esordio Your Truly nell'estate del 2013. Il disco sale in vetta alla Billboard 200, permettendole di raggiungere per la prima volta la top 10 della Billboard Hot 100 con il suo singolo The Way, lanciandola nello scenario dell'industria musicale internazionale. È vegana e vive con 10 cani raccolti in varie parti del mondo, fra cui il mitico Toulouse, un meticcio beagle chihuahua, adottato nel 2013 con cui ha posato sulla copertina di Vogue immortalata da Anne Leibovitz. Ma è Coco, un mix tra un bassotto e un pastore tedesco che appare nel video musicale di Position. Adesso qui su Radio Van Company con Ariana Grande, se non l'avete ancora capito.

0: La giornata mondiale delle api si celebra il 20 maggio. Istituita nel 2017, ricorre ogni anno nel giorno della data di nascita dell'apicoltore sloveno Anton Jansan, pioniere dell'apicoltura. È una giornata volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza degli impollinatori, sulle minacce che affrontano e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile. Le api e altri impollinatori, come farfalle, pipistrelli e colibrì, infatti, consentono a molte piante di riprodursi, comprese numerose colture alimentari. La celebrazione della Giornata Mondiale delle Api ha diversi obiettivi, fra i quali proteggere le api e altri impollinatori per contribuire in modo significativo alla soluzione dei problemi legati all'approvvigionamento alimentare globale e per eliminare la fame nei paesi sviluppati. Fermare la perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi, in modo da contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Se soffrite di qualche patologia che possa causarvi uno shock anafilattico provocato dalla puntura di un'ape, fate attenzione, scacciatele, non è necessario ucciderle.
1: Astro Bow. Su Radio Bow & Company, naturalmente.
2: Astro Bow di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Bilancia. Giove e Venere in Cancro metteranno alla prova gli animali bilancia nel mese di maggio, unitamente a Marte, Saturno e Nettuno dalvemente Ariete, rendendo relazioni e compiti di educazione e addestramento assai competitivi. I passaggi di Venere, Urano e Mercurio nei complici gemelli, insieme agli ariosi suggerimenti di Plutone in Acquario, tuttavia si occuperanno di voi con fantasia e leggerezza, regalandovi sorprese impreviste, bocconcino o carezza, giochino o libertà. Scorpione. Giove e Venere in planata in Cancro sapranno rifocillare gli animali scorpione nel mese di maggio. Dolci e zampettanti, sempre pronti a farvi valere con Marte e Mercurio in Toro a mettervi imprevisti tra le zampe. Aguzzerete l'ingegno grazie ai suggerimenti di mamma e papà. Un buon modo per trainarvi sarà tenervi impegnati in giochi di attivazione mentale problem solving, alla ricerca di cibo nascosto in tubi e contenitori dalle forme più disparate. Matrioska? Sagittario. In maggio, con Venere, Urano e Mercurio posto in gemelli, gli animali Sagittario saranno impegnati a scoprire nuovi modi di comunicare nelle relazioni e in nuovi ambienti e gruppi, dalla gita al parco, dalla spiaggia al fiume. Non puntate le zampine a tutti i costi. Con la calma si otterrà tutto. Tra Plutone futurista e i pianeti veloci in Ariete, il vostro passatempo preferito sarà dinamico, fresco, vispo e saltarellante, proprio come voi. A tratti sfiaccati sarà ora di riposare, ma sempre con nasi e orecchie vigili. Parola d'ordine scoprire. Per voi, musica. Un saluto dalle stelle di Astro Bow. Ogni giorno su Radio Bow con Federica Farini.
3: Animali notturni. La notte è lunga. Resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bow & Company. Di Radio Bow & Company.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: E rieccoci in vostra compagnia, Federica Bertoni.
2: Solo grandi emozioni con voi, e certo, e il nostro buon Davide Cavalieri.
1: Con I Love Animal, e oggi vi portiamo in Turchia, dove io andrei a rifare i denti e i capelli, ma invece andiamo a parlare di questa cosa che sta diventando virale, e lo è ormai da diversi anni, le famose macchine che vedete sparse per Istanbul, che si chiamano Pugedon, essendo Turchia sarà Pugedon, che sono le famose macchinette dove la gente mette le bottiglie di plastica che dovrebbero essere buttate, anziché farvi un piccolo accredito di tutta la plastica. Praticamente queste macchine invece mandano fuori le crocchette per gli animali randagi. Generalmente si vedono i gatti, ma secondo me ci sono anche quelle dedicate ai cani. Sono delle iniziative molto importanti, perché praticamente con i soldi della bottiglia di plastica, anziché darli a voi, vengono investiti per comprare le crocchette che vengono messe dentro queste macchine.
2: Ma poi bellissimo, perché tra l'altro c'è anche un comparto dedicato alla raccolta dell'acqua residua che viene convogliata in questo abbeveratoio, quindi possono andare ad abbeverarsi cani e gatti, magari randagi o che sono in giro, insomma, che hanno necessità di farlo. Trovo veramente che sia una cura particolare molto bella per i nostri amici a quattro zampe, no?
1: Senti, ma se ci impegnassimo io e te...
2: Sì.
1: Dici che riusciamo a farne installare una per il gusto di metterla.
2: Ma tu lo sai che con gli amici di Plastic Free questa cosa, secondo me, la possiamo vedere veramente seriamente. Perché tu pensa che tra l'altro c'è un'assenza di costi diretti per l'amministrazione pubblica, perché il cibo distribuito viene finanziato attraverso la vendita del materiale plastico raccolto e avviato al riciclo. Cioè, una macchina che funziona perfettamente. Adesso io sentirò tutti i nostri amici referenti di Plastic Free, sentite, segnate bene, e questa cosa noi la facciamo, caro
1: Secondo
2: Davide.
1: Me si può fare.
2: Secondo me
1: deve
2: si può
1: essere, essendo da noi in Italia, dovrà essere messa.
2: Anzi, guarda, metto via proprio la notizia, perché mi ci
1: hai rubato la notizia.
2: Basta, teniamola, produciamo, facciamo cose.
1: Da noi in Italia dovrà essere messa in un posto presidiato, che stavo pensando, perché se no ce la portano via con tutti i croccantini.
2: Porca miseria. Chissà perché mi dimentico sempre questo dettaglio dell'Italia, guarda.
1: E questo è sempre Radio Bajo in Company, restate con noi con I Love Animals.
0: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bajo in Company.

0: da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: Music and Pets su Radio Bau and Company, il pomeriggio scanzonato. Andiamo a prendere notizie dal mondo dei social. Vi racconto di un giovane marinaio di 23 anni che è diventato un eroe in Thailandia dopo aver compiuto un gesto di grandissimo coraggio per salvare quattro piccoli gattini da una nave in fiamma che era sul punto di affondare. L'imbarcazione, un peschereccio che si trovava al largo delle coste thailandesi, era stata devastata da un incendio improvviso. Tutto l'equipaggio è stato evacuato in sicurezza, ma qualcuno si è accorto che a bordo erano rimasti quattro gattini, terrorizzati e senza nessuna possibilità di mettersi in salvo. Ed è stato proprio quel punto che il giovane marinaio non ci ha pensato due volte. Senza preoccuparsi del pericolo, si è rituffato in mare, ha nuotato verso la nave, ormai avvolta dal fumo. Raggiunta l'imbarcazione, è salito a bordo tra le fiamme e ha trovato i gattini nascosti e spaventatissimi. Uno alla volta li ha recuperati e per proteggerli durante il ritorno li ha sistemati sulle proprie spalle. Poi si è rituffato in acqua e ha nuotato di nuovo verso la nave di soccorso con i piccoli aggrappati a lui. Immaginate questi gattini come hanno piantato le unghiette sulle spalle di quest'uomo e lui se li è tenuti fino a portarli in salvataggio. E le immagini di questo salvataggio scattate dai colleghi dell'equipaggio hanno fatto rapidamente il giro del web. Le trovate anche sulla pagina di Radio Bau. Nella foto si vede il marinaio che emerge dall'acqua con i quattro gattini stretti a lui, ancora spaventati ma finalmente al sicuro. Grazie a questo gesto tutti e quattro sono stati salvati e affidati alle cure dell'equipaggio che si è subito preso cura di loro. E ora che io vi ho letto questa notizia, sicuramente questi gatti avranno trovato una nuova casa, una nuova sistemazione. Mi stavo chiedendo mentre vi leggevo, chissà se capitasse a voi, lo fareste? Chissà se capitasse a me, se mi butterei in acqua? Chissà, io ci proverei. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau and Company, vi lascio con la più bella musica di Music.

Questa è sempre Radio Bain Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno bao. E infatti oggi vi parlo di draghi. Come? Sono mitologici. Ma chi l'ha detto? Se amate i draghi, i viaggi e l'avventura, dovete assolutamente visitare Lubiana. La leggenda narra che Lubiana sia stata fondata dall'eroe mitologico greco Giasone, che rubò il vello d'oro al re Aetes e poi con l'equipaggio degli Argonauti scappò sulla nave Argo attraverso il Mar Nero fino al Danubio e risalì il fiume Sava fino al fiume Ljubljanica. Lì gli Argonauti smontarono la nave, una roba da niente. La trasportarono fino al mare Adriatico, dove fu ricomposta e con essa fecero ritorno in Grecia. Sulla strada per il mare, alla sorgente del fiume Ljubljanica, si fermarono in un grande lago e in una palude dove viveva un drago. E fu lì che Giasone affrontò il drago, lo sconfisse e lo uccise. Povero drago. Il simbolo del drago è quindi presente a Lubiana fino all'antichità. Durante il Medioevo il drago compare nello stemma della città, prima come ornamento e in seguito occupando il posto centrale. Insomma, il simbolo del drago gradualmente si è trasformato da mostro a protettore della città, rappresentando il potere, il coraggio e la saggezza. Degno di nota è ormai famoso in tutto il mondo il Ponte del Drago, un ponte ad arco a tripla cerniera con una campata di 33 metri circa. Quando nel 1900 l'architetto Yuri Zaninovich progettò il ponte giubilare di Francesco I, inizialmente come ornamento erano previste delle sculture di grifoni. Non si sa come, alla fine i grifoni vennero sostituiti da quattro imponenti statue di draghi che stanno sui piedistalli ai quattro angoli e poi ancora 16 statue di draghi più piccole. E poi venitemi a dire che i draghi non esistono. Sono Davide Cavalieri, vi lascio con la più bella musica di Radio Bao, restate con noi.

0: il 20 maggio si celebra la Giornata Mondiale delle Api. Lo scopo di questa giornata è riportare l'attenzione dei cittadini, dei media e dei decisori politici l'importanza delle api e in generale di tutti gli impollinatori: api, vespe, farfalle, coccinelle, ragni, rettili e uccelli, finanché mammiferi, per la sicurezza alimentare e la sussistenza di centinaia di milioni di persone e per il funzionamento degli ecosistemi e la conservazione degli habitat. Le api sono minacciate con tassi di estinzione della specie 100.000 volte superiori al normale a causa dell'impatto umano. Circa il 35% degli impollinatori invertebrati come api e farfalle e il 17% dei vertebrati come i pipistrelli rischiano l'estinzione globale. 20 maggio, Giornata Mondiale delle Api.
1: Animali notturni. Questa notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau and Company. E con il meglio della programmazione di Radio Bau and Company.

0: E rieccoci, Radio Bio & Company, ben ritrovati tutti quanti. Siamo in studio con Davide Dadda di ACAD. Ciao Davide, benvenuto.
1: Ciao Davide.
0: Oggi parliamo di un argomento che non vorremmo mai toccare e invece purtroppo, avendo degli animali, capita spesso, perché gli animali da compagnia hanno un'aspettativa di vita minore della nostra.
1: Tutti noi che abbiamo avuto animali abbiamo prima o poi dovuto avere a che fare anche con il lutto del nostro animale. Elaborare la morte di un animale domestico può essere un'esperienza profonda e duratura, molto simile al lutto per una persona cara. Secondo un recente studio condotto nel Regno Unito, si è rilevato che una parte dei proprietari sviluppa il disturbo da lutto prolungato dopo la perdita del proprio animale. Si tratta di una condizione clinica seria che può durare mesi o anni e che oggi viene riconosciuta solo in seguito alla morte di un essere umano. I sintomi sono quelli che si associano normalmente ad un lutto classico: desiderio intenso e continuo per chi non c'è più, disperazione profonda, senso di vuoto, difficoltà a socializzare e a portare avanti le attività quotidiane. Molte persone descrivono la sensazione di aver perso una parte di sé. A tutto questo si aggiunge spesso un vissuto di vergogna o imbarazzo, come se il dolore per un animale fosse meno legittimo, con il risultato di sentirsi isolati. I numeri sono significativi. Più del 7% del

per gestire l'alimentazione del tuo cane in modo consapevole, con ricette, consigli e curiosità, di Alice Chierichetti, appena uscito edito da De Agostini. L'autrice è una giovane nutrizionista e veterinaria, convinta che l'alimentazione sia uno dei pilastri per il benessere dei nostri pets. Questo manuale si rivolge a chiunque desideri gestire con maggiore serenità i passi del proprio cane in ogni fase della sua crescita, guidando anche il proprietario nella scelta della dieta migliore per le sue esigenze, commerciale, casalinga, mista, grain free o barf. Il libro si divide in una parte teorica e una pratica, ricca di ricette fai da te per mantenerlo in forma smagliante senza rinunciare a gusto e varietà. Alice risponde anche alle domande che più spesso si sentite rivolgere. Ad esempio, il mio cane può mangiare il cibo per gatti? Perché è importante lavargli i denti? Ma è normale che abbia sempre fame? E molte altre curiosità sulle abitudini alimentari più strane e pure imbarazzanti. Utile. Il secondo è Ridere con le lacrime agli occhi di Marty James, edito da Libreria Pienogiorno. L'autore dell'indimenticabile bestseller La gioia di correre in salita torna a farci innamorare dei cani, della corsa e della vita. Per aiutare il suo amico Nick, Mark torna alla sua vita frenetica a New York. Sembra lontano il tempo in cui ha messo in pratica ciò che gli ha insegnato il suo Labrador nero Black, ossia a correre solo per divertimento, nella natura, con lui, perché non c'è niente di più contagioso della gioia di un cane che corre libero. La disperazione dietro l'angolo, ma ancora una volta la vita si rivela più sorprendente di quanto ci si aspetti. E se bastasse accoglierla per trovare una nuova strada e riscoprire, anche a un oceano di distanza, la magia? Se la soluzione fosse guardare il mondo con lo sguardo sempre nuovo di un cane, illuminante. Il terzo è I gatti dal cuore d'ambra di Nilanjana Roy, edito da Libreria Pienogiorno. La scrittrice indiana narra una storia che Salman Rushdie ha definito un'autentica gemma. È una dichiarazione d'amore ai gatti e all'incanto della vita, un libro diventato un bestseller amatissimo dai lettori e dalla critica. In un misterioso quartiere della vecchia Delhi, in India, vivono i Selvatici, un piccolo clan di gatti che domina quel labirinto di vicoli e rovine da sempre. Non temono nessuno e sono impavidi come i loro cuori d'ambra, la pietra simbolo di vitalità e coraggio. Sono liberi e indomiti con chiunque li incontri, siano essi piedoni, come i gatti chiamano gli umani, o i nemici della loro specie, i temibili felini. Finché un giorno Mara, una cucciola arancione dagli occhi verdi, attira la loro attenzione. Lei vive comodamente in una bella casa e non vuole affatto immischiarsi nelle loro faccende. Ha però un potere eccezionale, di cui non è ancora consapevole, che mette tutti in subbuglio. Perché, secondo le leggende feline, il suo arrivo è presagio di eventi straordinari che minacciano di ambientare il loro mondo e tutto ciò a cui tengono. Il tempo dei cuori d'ambra sta per arrivare. Magico. Buona lettura!

Sei su United Music e questa è Radio Bau & Company. Animali notturni. La notte è lunga. Resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

Ben ritrovati su Radio Bain Company. Oggi vi porto a visitare il castello di Manderley in Kinlan, in Irlanda. No, in realtà stavo scherzando, perché gli unici esseri viventi a poter visitare questo castello sono i famosi 40 gatti della signorina Eithne, della signora Enya, una delle figure più misteriose della scena musicale internazionale. Enya infatti non si è mai sposata, non ha mai avuto figli e conduce una vita lontana dai riflettori, circondata dai suoi adorabili gatti. E secondo me ha proprio ragione lei, Enya. Adesso qui su Radio Bain Company con Bodicea.

Stai ascoltando Radio Bau & Company, sempre con te, come il tuo migliore amico. You know, you drive me up a wall.

Rieccoci, ben ritrovati, sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company e vi porto a Siracusa. Forse in pochi sanno che Siracusa detiene un record. È infatti l'unica città europea in cui cresce il papiro. Diversi esemplari crescono a Ortigia, nel cuore del centro storico, sulle sponde del fiume Ciane. Se la prima testimonianza certa sulla presenza della pianta in Sicilia risale al 1674, le origini di questa presenza sull'isola sono piuttosto incerte. Le scuole di pensiero sono diverse, dai. C'è chi pensa che sia una pianta autoctona, chi invece sostiene che sia stata importata da Tolomeo d'Egitto e chi dagli arabi. La pianta, nota ai siracusani con il nome di papera, pampera o parrucca per la folta chioma, se in un primo momento veniva utilizzata dai pescatori siracusani per intrecciare le corde e dai contadini per legare i covoni, a partire dal XVIII secolo è stata impiegata per la produzione di carta da papiro, come è molto ben più nota. Ho rubato questa notizia al Corriere della Sera, sono sicuro che non viene abbiata male, che ultimamente mi piace parlare di piante oltre che di animali. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Bau. Avete prenotato il biglietto per Siracusa?

0: & Company, naturalmente.
1: Astrobau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Capricorno. Maggio, vento agitato o sole infiammato per gli animali Capricorno. Tra Giove e Venere opposti in Cancro e l'agglomerato di Marte, Saturno e Nettuno in Ariete, sarete assediati da impegni, malesseri passeggeri, qualche ringhio e sorpresa, cambi di programma, ma sempre con la vostra innata classe. Non esageriamo, Marte e Mercurio in Toro sapranno remunerare i più diligenti ed elargire le cornie odorose come ricompensa. In caso di stress, restate nella cuccia o tra le braccia di mamma e papà umani. Tutto passerà al meglio. Acquario. Per gli animali acquario, maggio sfavillante con i pianeti veloci in Ariete, a fare festa più di Venere, Urano, Mercurio dai gemelli. Nella vostra casa 5 zodiacale, divertimento e affetto, esaltati poi da Plutone nel vostro segno. Il clima sarà perfetto per scoprire nuovi angoli di paradiso dalla città, al mare, alla montagna, con l'argento vivo addosso. Attenzione a possibili pericoli provocati da Mercurio e Marte in Toro, bandierine rosse come quella sventolante in mare quando le onde si alzano a dismisura. Affidatevi alla protezione dei vostri cari, senza esagerare con il rischio come i supereroi. Pesci. Giove e Venere amiconi in Cancro per un maggio pieno di raggi di sole tiepidi e piacevoli per gli animali pesci, cullati da Mercurio e Marte dolci in Toro. Non correrete il rischio di assopirvi, perché gli odori di prima estate stuzzicheranno la vostra attenzione, magari con un divertente gioco di ricerca olfattiva, bocconcini nascosti nel prato, in esterna, nel giardino di casa e in villeggiatura. Relax e carezze a iosa per voi. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: E se questa fosse Radio Bau & Company, come dicevo prima, la versione Blonde Ambition con Federica Bertoni in
2: solo
1: questa mattinata.
2: Solo grandi emozioni, buongiorno, ovviamente non poteva mancare, solo grandi emozioni. Tu come sei, emozionato oggi?
1: Sono emozionatissimo perché
2: Davide Cavalieri.
1: Ti rivedo dopo un sacco di tempo.
2: È vero, mi sei mancato tanto.
1: Sei sempre in giro, io non lo so, sei andato a fare il Blonde Ambition veramente tu.
2: Non ti posso raccontare determinate cose.
1: Perché sono ancora troppo piccolo.
2: Sei ancora troppo poco biondo.
1: sono troppo poco. Ah, ti volevo raccontare di Ricky Gervais, che ha finito la sua ultima tournée che si chiamava Mortality. Da questa tournée ha preso 2,5 milioni di sterline e le ha regalate a 22 associazioni animaliste abbastanza famose.
2: Beh, questo Ricky mi piace già un sacco.
1: Ma tu non sai che con la vecchia tournée che si chiamava Armageddon ha preso 2,000,000 di sterline e le aveva già donate, quindi in totale con la vecchia tournée che si chiamava Armageddon ha preso 2,000,000 di sterline e le aveva già

Da Music and Pets con Davide Cavalieri. Welcome back, ben ritrovati in Music and Pets su Radio Bio and Company. Io sono Davide Cavalieri e vi porto in Brasile, dove una tartaruga domestica è stata ritrovata viva sotto il pavimento di una casa dopo anni di assenza. La bestiola mancava dal 2013 a Porto Alegre. La tartaruga di nome Manuela è stata scoperta sotto il pavimento dopo i lavori di ristrutturazione, mentre la famiglia pensava addirittura che fosse scappata. Le tartarughe terrestri hanno un metabolismo molto lento, possono ridurre drasticamente il consumo energetico e adattarsi a condizioni difficili e resistere a lunghi periodi con poco cibo. Non è magia, non è biologia, ma è adattamento evolutivo e resilienza. Questa parola che sentiamo spesso nominare negli ultimi anni, resilienza. Ci sono momenti in cui uno si sente bloccato esattamente come questa tartaruga sotto il pavimento, diventa invisibile, dimenticato, senza via d'uscita. Eppure il tuo organismo, il mio organismo, la tua mente, la mia mente, il tuo sistema nervoso lavorano in silenzio per mantenerti vivo, per adattarti e per resistere. La resilienza non è rumore, ma è sopravvivenza silenziosa, per poi tornare a vivere, tornare a sorridere. Chissà che la storia della tartaruga Manuela non insegni a tornare a sorridere dopo dei brutti periodi tristi. E anche questa è Radio Bio & Company, vi lascio con la più bella musica di Music and Pets.

Rieccoci, sono Giovanni in Company, ben ritrovati. In un angolo di Sperlonga, poco vicino a Latina, la natura ha creato un esperimento botanico unico al mondo. Immaginate di passeggiare in un luogo dove piante tropicali crescono rigogliosamente accanto a quelle tipicamente europee, come se i continenti si fossero dati appuntamento in questo piccolo paradiso italiano. Questo straordinario fenomeno è possibile grazie a un microclima mediterraneo particolare che trasforma Sperlonga in una vera e propria oasi di biodiversità. Le condizioni climatiche speciali creano un ambiente dove la geografia botanica viene riscritta. Palme che crescono accanto a pini mediterranei, specie africane che convivono con flora europea in perfetta armonia. La natura qui ha scelto di ignorare i confini geografici, dando vita a combinazioni di piante che normalmente richiederebbero viaggi intercontinentali per essere ammirate insieme. Questa rarità naturale rappresenta non solo una curiosità per appassionati, ma anche un laboratorio naturale per comprendere l'adattabilità delle piante. Insomma, un piccolo miracolo naturale che dimostra quanto sia sorprendente il nostro pianeta e quanto sia bella la nostra Italia. Mentre state preparando valigie, guinzaglio e libretto per il vostro cane per visitare Sperlonga, io vi lascio con la più bella musica di Radio Pine Company. Restate con noi!

0: E rieccoci su Radio Bayern Company, ben ritrovati tutti quanti. Che cosa ne pensate se vi offrissero di andare in vacanza gratis in cambio delle solite vostre prestazioni? Vabbè, se siete una parrucchiera forse non vi conviene, se siete un meccanico ancora meno, specie se siete un pet sitter, un dog sitter o un cat sitter. Vi danno una grande villa, in cambio dovreste guardare semplicemente gli animali. Ne parliamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD. E gli passo la parola.
1: Ciao Davide, è vero, è proprio così. Soggiornare gratuitamente in una tenuta australiana, in una villa con piscina a Sorrento, o in un appartamento elegante a Parigi, o in una casa a vista oceano in California, non è un'illusione da brochure. È una possibilità reale, sempre più diffusa, basata su uno scambio semplice, una casa accogliente in cambio della cura degli animali domestici mentre i proprietari sono via. Il funzionamento è chiaro. I padroni di casa partono per lavoro o vacanza e affidano i loro animali ad una persona selezionata che vive nell'abitazione per tutto il periodo necessario. I protagonisti sono soprattutto cani e gatti, ma non mancano richieste per conigli, pesci, tartarughe, galline, cavalli, pecore e anche animali meno comuni. L'impegno richiesto è quello della vita quotidiana. Presenza, attenzione, rispetto delle abitudini dell'animale e della casa e, perché no, qualche coccola. L'incontro tra proprietari e pet sitter avviene tramite la piattaforma internazionale Trusted Out Sitter, che si basa su profili verificati, recensioni e accordi trasparenti. La fiducia è centrale perché in gioco ci sono sia un'abitazione sia esseri viventi. I numeri confermano il successo del modello. Nel solo 2025 si contano 243.000 abbinamenti andati a buon fine e 4.800.000 giorni trascorsi dai pet sitter nelle case di tutto il mondo. Un sistema che funziona perché risponde a esigenze concrete per chi parte e per chi ama viaggiare in modo diverso.
0: Certo, il lavoro bisogna saperlo fare comunque, perché essere cat sitter o dog sitter, come abbiamo sentito, pet sitter per altri generi di animali, comunque richiede la professionalità subito dopo l'amore, perché a volte si scambia questo punto. Io voglio tanto bene ai cani, voglio tanto bene ai gatti, quindi sarò un bravissimo pet sitter. Non è esattamente così, bisogna fare dei corsi. Grazie a Davide Dadda di ACAD ad essere stato in nostra compagnia. Io vi lascio come sempre con la più bella musica di Radio Bayern Company.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è La soluzione è sempre un gatto di Shida Siu, edito da Rizzoli. Dopo Un gatto per i giorni difficili, ecco il secondo libro della trilogia che ha al centro la clinica di Coccoro, quella dove la cura è sempre un gatto. Nuovi malati per nuovi gatti prescritti, sempre raccontati in modo delicato, in un'atmosfera onirica e a tratti magica. I protagonisti sono Kotetsu, un bengala di 4 mesi molto vivace e curioso, Noel, una gattina che ama arrampicarsi sulle tende di casa, Bibi, un maschio di 6 anni, saggio ed elegante, e infine la tenera Sasha, che deve imparare a convivere con nuovi amici a 2 e a 4 zampe. Anche in queste nuove storie tutti i gatti prescritti riescono a dare ai loro nuovi padroni la spinta per cambiare le loro vite. Magico. Il secondo è Gli animali ci salvano di Alberto Brandi con Elena Gioglio, edito da Salani. Questo libro raccoglie storie vere, toccanti e luminose che parlano di empatia, cura e gratitudine, raccontate da un veterinario che durante una degenza ospedaliera in cui si trovava a lottare tra la vita e la morte ripensa a tutti gli animali che in tanti anni hanno riempito le sue giornate: gatti, cani, vitelli, cavalli, tassi, cerbiatti, alpaca, animali che ha salvato ma che in realtà hanno salvato lui. Vive a Castiglion Fiorentino, dove è conosciuto per il suo ambulatorio veterinario ma anche per il ruolo da mediatore nel far adottare ogni anno centinaia di animali abbandonati o in cerca di una famiglia. La copertina di questa nuova edizione appena pubblicata è di Teresa Cherubini, salvifico. L'altro è Tre cani enormi e qualche umano di Marcus Zusak, edito da PM. L'autore è molto noto per aver scritto il bestseller Storia di una ladra di libri. In questo memoir ci apre le porte di casa per raccontare di come la sua famiglia abbia avuto la brillante e folle idea di adottare tre cani abbandonati. Ne risulta un caos totale, ma proprio in mezzo a quella confusione i fallimenti diventano lezioni, il disordine si trasforma in un terreno fertile per crescere e soprattutto esplode un amore così intenso da rendere impensabile tornare indietro. Ironico. Buona lettura.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Ben ritrovati su Radio Wine Company, sono Davide Cavalieri e andiamo a spasso per la nostra bella Italia. Quando si pensa al verde in Monferrato vengono subito in mente i filari dei vigneti disposti sulle colline. Oggi invece a Radio Bar voglio parlarvi dei giardini più suggestivi di questa zona. Creati dall'uomo con grande cura e attenzione ai dettagli, realizzare e mantenere i giardini non è una cosa semplice e richiede una grande abilità. Il giardino dovrebbe armonizzarsi con la natura che lo circonda e allo stesso tempo creare un nuovo paesaggio manipolando piante e fiori. In Monferrato ci sono tanti esempi di giardini decorativi, alcuni privati, un'altra parte di castelli aperti al pubblico o di palazzi trasformati in hotel. Andiamo a visitare i castagnoni e il giardino all'italiana. Dimora d'epoca con giardino all'italiana, i castagnoni è oggi uno smart resort dotato di ogni comfort, una location perfetta per eventi e cerimonie. Il giardino geometrico, in cui siepi di bosso e aioli creano forme ordinate, custodisce anche limoni, pere e un magnifico roseto. Altissimi pini, magnolie antiche, faggi, un pergolato con kiwi e viti, la fontana dei putti con ninfee, papiri e pesci rossi. Per osservare il giardino nella sua sorprendente geometricità si può salire sulla torretta mozzata dei castagnoni, dalla quale si ammira un panorama indimenticabile. Io immagino abbiate già preparato la borsa, la valigia, il cane, il guinzaglio, tutte le cose pronte per andare in Piemonte e visitare il Monferrato. Vi lascio con la musica di Radio Bar, a fra poco.

0: Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di maggio. Quale sarà il segno più fortunato del mese? Ma naturalmente voi, Toro. Mercurio e Marte nel segno, a maggio, si alleeranno con i dolci Giove e Venere in Cancro per allestire la festa di compleanno degli affettuosi animali Toro. Sì, proprio voi. L'attività più indicata sarà ovviamente legata al gusto. Per voi golosi e divertenti pet, pronti a una caccia al tesoro a base di ricerca olfattiva, con premi sparsi per casa o in giardino, per finire con una torta. Tanti cari auguri, celesti bovi affettuosi, piacevoli e socievoli, in famiglia e con gli amici. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.